Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

imagem.

rifugio. Nell'inverno del 2010 la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frattac. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».

0: intimo,
1: anche l'intimo,
0: del povero Luciano Martini del terzo piano, che si è spento qualche anno fa.
1: C'erano ancora i vestiti, li abbiamo usati per qualcosa di
0: invece
1: utile,
0: invece che metterli nei cassonetti gialli che sono sempre pieni stipati,
1: non
0: che nessuno li vuota, ma ecco, mi va, ho fatto lo spaventa passa.
1: Sono gialli? Cassonetti, sì.
0: Per i vestiti usati.
1: Non mi ricordo.
0: Se non ha cambiato colore stanotte, erano gialli.
2: Ciao, sono il tuo orecchio. Sono stanco di sentire la solita musica alla radio, i soliti dibattiti, le solite banalità. Fammi ascoltare qualcosa che valga veramente la pena, qualcosa tipo Giuda Le Brande. Giuda Le Brande, una voce nel cerume quotidiano.
1: Di nuovo in diretta, con grande piacere che abbiamo ospite il grande Mimmo Prolasso. Chi è il grande Mimmo Prolasso? È quello del cammello con l'eritema solare, che tanto ha divertito grandi e piccini. Ovviamente Prolasso ha rinunciato alla parola, come tutti i mimi, quindi la mia intervista passa attraverso la mediazione di Berto. Buongiorno Berto, buongiorno maestro.
0: Ah, buongiorno, ci siamo già salutati prima.
1: Ecco, sì. Maestro, ci scrive il piccolo Mattia che vorrebbe averla per la festa del suo compleanno. Come se la cava con i bambini?
0: Guardi dottore, guardi, il maestro, vede?
1: Sì.
0: Il maestro Prolasso sta bibando.
1: Sì, sta facendo dei gesti.
0: Sì, sta bibando. Per fortuna che c'è Berto, vedi che mi indica.
1: Sì.
0: Che mi indica.
1: No, altrimenti, mi son perso.
0: Altrimenti la tua intervista, la sua intervista,
1: sì.
0: No? Ecco il gesto del microfono, no? Che si vede che fa il gesto del microfono.
1: Sembrava un'altra cosa.
0: È l'intervista. Sai dove te la dovresti mettere? Ecco perché le sembrava un'altra cosa, per quello. Sì, così.
1: Sì.
0: Ecco che indica, vedi che sta indicando dove.
1: È un po' scurito, maestro.
0: Cioè, qui non serve stare a tradurre, lo capisce anche lei. Vede, dottore, anche Prolasso, ecco, ha recepito la sensazione di astio e invidia che lei propaga in questa rubrica.
1: Ma non è, questo lo stai mettendo tu, questo lo stai aggiungendo tu, perché Prolasso è stato molto meno. Tu
0: lei
1: si metti del tuo.
0: Lei propaga un po' di astio e di invidia per i miei confronti.
1: Tu si metti del tuo.
0: Comunque andiamo avanti e rispondiamo al piccolo Mattia.
1: Esatto, piccolo Mattia, sì. Piccolo, perché c'è un'altra domanda dopo in serbo,
0: sì.
1: Quella di Gianno 88.
0: Gianno 88, ma no, adesso rispondiamo a Mattia.
1: Va bene, uno per volta.
0: Il maestro con i bambini se la cava da Dio. Ecco, vedi il segno di preghiera e gli occhi verso l'alto, vedi? Ecco questo qui, vedi che se la cava da Dio.
1: Sì, sì.
0: Ma molto dipende dai genitori, ecco, vedi indica il numero 1 e il numero 2, cioè genitore 1, genitore 2. Perché Prolasso è di larghe vedute, no?
1: Sì.
0: Quindi non c'è
1: non
0: più
1: fa differenza.
0: Madre, padre, tutte quelle cose di una volta.
1: C'è anche il genitore 3 volendo.
0: Ecco, esatto, non fa differenza di genere, ecco. La cosa che fa differenza, ecco, vedi i polpastrelli, pollice e indice che sfregano uno sull'altro.
1: Ho capito anch'io questo, basta che paghino.
0: Ecco, questo è il segno della disponibilità, chiaramente disponibilità economica della coppia genitoriale.
1: Certo, no, chiarissimo.
0: Se non fanno i braccini corti, ecco, vede che ha ritirato il braccio e sta indicando lei, vede?
1: Sì.
0: Vede?
1: Ecco, come sta indicando me?
0: Ecco, il braccino corto. Lui partecipa anche alle feste compiute.
1: Sì, sì.
0: Diversamente, ecco che indica la posizione dove si possono attaccare, vede?
1: Chiarissimo, vede, no, tutto molto chiaro.
0: Ecco,
1: però
0: c'era un'altra domanda adesso.
1: Sì, Gianna 88 chiede perché lei quando mima il cammello si toglie le scarpe. Questa è una curiosità che ho anch'io, ma adesso... Le scarpe le ha.
0: Adesso guardi mo, che adesso, vabbè, infatti adesso lo sta bivando il cammello,
1: no.
0: Ecco. Però sta motivando, due motivi, vede che fa il segno, non deve andare in bagno, vede che fa il segno 2,
1: sì.
0: Così, sembra il segno di vittoria oppure,
1: sì.
0: Oppure deve andare in bagno. No, vuol dire che sono due motivi, il primo, si è mai visto un cammello con le scarpe?
1: No.
0: E questo sarebbe già sufficiente,
1: sì.
0: Ma lui circostanzia meglio. Le scarpe il maestro le infila sotto al baglioncino, vede che sta tirando sul maglione. Per simulare la gobba del cammello.
1: Bravissimo.
0: Così, come se devi mimare un somaro, ad esempio, no? Piazza le scarpe in un altro punto e con le braccia simula le lunghe orecchie, cioè, vede, e poi
1: sì,
0: mette
1: sì.
0: Vede le scarpe dove si mettono.
1: No, ma poi fa ridere, quando fa il somaro così fa ridere. Bravo.
0: Metteli davanti così si imbottisce, capisce, no, il somaro.
1: Sì,
0: che,
1: sì, sì,
0: il dottore Prolasso, guardi, le sta suggerendo anche durante le sue serate di ricorrere all'imbottitura là sotto, come fa lui per il somaro. È facile che attiri maggiore attenzione su di sé, che vuol sempre farsi un po' notare e primeggiare.
1: Ma chi l'ha detto? Ma questo sei tu che gli fai, metti in bocca sta roba. Io devo discutere. Tu ci metti del malanimo nel fare queste. Tu aggiungi delle cose, ma questo Prolasso era molto più sintetico.
2: La parrocchia dei Santi Lavoratori e la congrega del Sacro Cordone organizzano il primo corso per accoliti acrobatici, trapezio ed ambone al Sacro Cordone. Se tu vuoi la soluzione, vieni a iscriverti al Cordone.
1: Di nuovo in diretta, è un grande piacere che ho qua al mio fianco Don Alfonso della Calcagnina. Buongiorno Don Alfonso. Oh,
3: buongiorno caro Barigelli, buongiorno.
1: Affascinante come sempre.
3: Oh, grazie, lei è sempre galante e gentile.
1: Poi, è affascinante anche perché rappresenta voi, cari ascoltatori. Voi non siete qua, non potete essere qua da questa parte del vetro, siete dall'altra parte, ma Don Alfonso è voi, perché racconta le cose che dite voi, le mail che avete scritto, i WhatsApp che avete mandato, è la nostra voce, la vostra voce.
3: Ma certamente, caro Barigelli, io sono loro e loro sono me, e noi, visto che io sono loro e loro sono me, noi le volevamo segnalare, caro Barigelli, che qui sul dietro dei calzoni si intravede l'elastico della panciera, e questo credo nuocia alla sua immagine.
1: Ma io... Ma non è vero, ma dove?
3: Sbuca, guarda.
1: Ma non è vero, ma non è vero. È la magliettina.
3: Elastica.
1: Ma che magliettina elastica, magliettina bianca?
3: Giancamillo. Ci scrive Giancamillo.
1: Che sarà un ascoltatore fedele, me lo
3: sento. Sicuro, sto aspettando con ansia l'arrivo dell'estate. Mi sembra di ricordare che non andiate in onda, vero?
1: Grazie Giancamillo. No, non andiamo in onda, ma abbiamo grandi progetti.
3: Caro Barigelli, essere il simbolo del sopraggiungere della bella stagione la inorgoglisce, immagino.
1: Assolutamente, però l'ha girata male Piercamillo lì.
3: Lollina 99
1: mi sembra un'ascoltatrice di quelle fedeli.
3: Le sembra di conoscere?
1: No, non la conosco.
3: Perché probabilmente...
1: No, non la conosco, sono confermo.
3: È facile che ci sia una certa confidenza con
1: no, non credo.
3: Lollina 99 ci dice che ho cercato su OnlyFans la pagina di Massimo.
1: Ma non ho una pagina su OnlyFans.
3: Ma non l'ho trovata.
1: Perché non c'è.
3: Possibile che quell'uomo non abbia capito che ha una miniera d'oro per le mani. Ma Lollina cara.
1: Ma quale miniera d'oro?
3: No, Lollina cara, lo sa.
1: Ma che lo sa?
3: Vede, caro Bariselli, che è pienamente consapevole del tesoro che custodisce, è vero?
1: Ma non ho quei tesori da...
3: Lo è. Tanto che nei pantaloni ha la cerniera lampo con la combinazione.
1: Ma figuriamoci. Cioè, Lollina, non è vero. Sciocchina.
3: Ed ora... Parliamo con Franz di da Vigherano Mainarda. Franz.
1: Vigherano Mainarda, adesso ci ascoltano via DAB anche nelle province di Ferrara.
3: Infatti lui cita il DAB. Ora che con la DAB vi sentiamo anche a Ferrara, i dati delle ASL indicano un preoccupante aumento delle malattie mentali.
1: Ma non è possibile.
3: Nella stessa zona.
1: Ma non è possibile.
3: Che ci sia una correlazione.
1: No, non c'è una correlazione.
3: Oh, caro Bariselli, ero a conoscenza dell'aumento di problematiche gastroenteriche, ma questa non la sapevo.
1: Ma quindi, anche quelle gastroenteriche non c'entrano nulla.
3: Quindi lei mi è padrone della mente oltre che dell'intestino.
1: Se io sono padrone di niente, io vengo qua per farmi dileggiare dal pubblico, vabbè.
4: Il profilattico Gaudium Aureliete, la sicurezza a portata di tutti, vi invita all'ascolto di Giù. Ma perché devo ascoltare Giù delle Brande con un profilattico?
5: No, dottor Barigelli, non si sa mai, ci sono delle brutte malattie in giro. E allora, per la vostra sicurezza, Giù delle Brande. Ah!
1: Bene, di nuovo in diretta, siamo ancora sempre in chiusura, caro Roberto. È il tuo momento.
0: Devo dire, dottore, che abbiamo degli ascoltatori fedeli. Io ho sentito prima i messaggi che leggeva.
1: Devo ancora capire
0: la
1: se
0: signora,
1: ci sono o ci fanno.
0: No, ci sono. Ci sono gli ascoltatori,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: le ascoltatrici fedeli. Ma lei aveva la pagina OnlyFans?
1: No, non ho mai avuto una pagina OnlyFans e non mi ha mai neanche sfiorato l'idea di fare una pagina OnlyFans.
0: Si era capito male allora.
1: Sì, si è capito male. Cosa facciamo stasera?
0: Presto, dottore, presto. Quindi è adatto anche a lei, che non vuol fare tardi.
1: Vediamo.
0: Pensi che orario? 19.45.
1: Sì, è effettivamente un orario che mi attizza.
0: È un gol a porta vuota, dottore.
1: Vediamo qual è la proposta, prima di dire se è un gol.
0: Presso la saletta del condominio di via Frullo 5367, che per dare un'indicazione, così per fare un po' da Google Maps, non è distante dal confine con l'Uzbekistan.
1: Ok.
0: La vedova Pasqualini ricorda la figura dello scomparso marito.
1: E noi andiamo a sentire la figura dello scomparso marito, se non lo conoscevamo.
0: Era Gian Domenico.
1: Gian Domenico Pasqualini.
0: Gian Domenico. Con la

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it.

Buongiorno, buon giovedì 25 giugno, auguri ai William, ai Guglielmo, Guglielmina, Vilma, Mina, Biligelmo, Volpango e quant'altro derivati vari. Oggi 25 giugno, anche auguri a Radio Città Fujiko per il cinquantenne. Beh, 50 anni assieme con DJ set, presentazione del libro come alla radio, concerto dei Balotta continua e un incontro a partire dalle ore 18 a Montagnola Repubblica al Parco della Montagnola. Esattamente questa sera, quindi la ricorrenza in partenza di dirette è da sottolineare, direi. Oggi è giornata di forza perché ce ne vuole tanta per portare avanti e non solo per i 50 anni, ma ogni giorno questo progetto insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, con il Breakfast Club, in particolare mattiniere e mattinieri. A darvi il buongiorno è la voce di William Piana, che puntualmente, oggi anche i quotidiani sono puntuali, quindi che sia di buon auspicio per partire assieme con questa diretta. E giovedì è giornata di forza, tre esposizioni avremo quest'oggi, tutte molto molto interessanti, grazie all'estensione di frequenza con il DAB tra Lombardia e Toscana, trasmissione interregionale. Oggi appunto saremo a Milano, a Palazzo Reale, saremo anche a Sarsina, però Forlì Cesena, per un progetto museale legato all'archeologia. Procedono anche gli appuntamenti alla Project Room del Mambo, e qui tra Gianni Celati e Luigi Ghirri avremo immagini tratte da Anche verso la foce, il capolavoro di Gianni Celati, e questo non possiamo certamente perderlo. Tutto è pronto per quanto riguarda l'apertura, con notizie, le prime pagine dei quotidiani odierni, il brano del buongiorno Will Do, a proposito di etimo e radice iniziale del santo e l'onomastico odierno. Si parte quindi in musica, poi linea al GR di Popolare Network e 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Grazie ancora a Comini Express per la bella serata di ieri. Non ho detto stanchi ma felici, però soprattutto non c'è tempo per la stanchezza, ma i guai, anzi, come vi ho detto, oggi giornata particolarmente intensa. Quindi diamo continuità a tutti i nostri piacevoli impegni, augurandovi un buon giovedì e un buon ascolto con i TV on the radio. Apriamo la nostra selezione musicale. I Will Do. A tra poco, un buon ascolto, un buon giovedì e una buona colazione dal vostro William Piana. A tra poco.

0: tracce per questo disco dei TV on the Radio con I Will Do, il brano che ha aperto la nostra playlist. Ora apriamo la nostra edicola, quindi partiamo con le notizie. Ho avuto anche notizia che questa sera diverse ordalie e penitenze mi dovrebbero toccare, perché la mia colpa è amare il caldo. Ci sta, mi rendo conto, le accetterò con pazienza e devozione anche oggi. Bella giornata per questo giovedì 25 giugno, tipicamente estiva, di stagione, lettura delle prime pagine che ovviamente, come ben sapete, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Partiamo dal Corriere della Sera, segue Repubblica per questa prima parte. Dal Corsera, tensione sulle basi NATO, rotte dall'Italia partiti 500 jet USA. Il governo dice è falso, Meloni al vertice A5, Crosetto, sono solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. Ma vedo che la comunicazione funziona nell'Unione Europea. Intanto Sanchez lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer, ma il leader risponde non mollo, si è messo per traverso agli Stati Uniti d'America e sono arrivate le peggio cose, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader, dalle primarie al metodo regionali, la violenza e le città, la paura e il peso sul voto, Carlo Verdelli nell'editoriale. Cronaca in Versilia, colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta perché sono gay. Ecco, questa è la situazione con dei linguaggi e dei contenuti come stiamo trovando, oltre che eversivi e violenti. Concludiamo con il caldo, clima, prime misure per le regioni, AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde. Lasciamo il Corriere della Sera, passiamo allora a Repubblica, titolo principale, scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici, a Berlino vertice europeo A5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump mi ha deluso, la politica estera degli espedienti, Annalisa Cuzzocre l'editoriale, quei mezzi spia partiti da qui, ma sono 500 aerei. Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, e questo è abbastanza intuibile. Pensa un po' chi imbarca Vannacci. Meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. La conclusione di Repubblica. Quando sono le 7:10 minuti, lo stacco musicale con gli 07 in the waiting line ci porta a Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani. A tra poco, buon ascolto.

già da ieri con il manifesto, però per problemi di consegna quotidiani riesco ad averlo oggi. Il numero 6, la fine del mondo, che è vendibile anche a parte, va da sé. È l'ultima rivista di fumetti di cui abbiamo parlato e presentate diverse edizioni e pubblicazioni con il curatore Michael e Mirko. È uscito il numero 6, la fine del mondo. La copertina che troviamo per questo mese è di Manuele Fior. No, lo sottolineo sempre perché veramente è indispensabile avere una rivista, e tra l'altro a un prezzo accessibile sulla grafica, l'illustrazione, il fumetto, con diversi nomi: Eliana Albertini, Manuele Fior, Zuzu e altri, Altan tra l'altro, Zero Calcare, insomma una bella idea che sta portando avanti con la curatela di Michael e Mirko. Il manifesto apre la seconda parte di lettura. Saluti e basi. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente USA e giura. Era solo logistica. Accidenti, che trasporto! Non era un segreto. Sovranisti senza sovranità. Il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia arrestati in Libia, lo scambio con i calciatori. Per un mese non abbiamo visto la luce. La rivalità inganna, Vannacci e Meloni allo specchio. Sovranismo in cella, Alemanno paladino dei detenuti bianchi. New York e oltre, la sorpresa Mamdani ora è un'onda socialista. Lasciamo il manifesto a fondo pagina, gol par rallentatore, parole d'ordine in USA, Antifa, nemico interno. La vignetta di Michael e Mirko. Siamo in guerra, sì, ma involontariamente, a nostra insaputa, involontariamente. Il Fatto Quotidiano, titolo principale: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, ma è come. Meloni sbugiardata, rotte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario dicendo correggiti. Ma che sigonella bis, Meloni smascherata, ha violato la Costituzione. E come? Mafia al nord, con mafia non esiste. Canta Amico del clan Sanese, riscontri al pentito e i politici tremano. C'è pure Doris Junior, Marina fa le liste di Forza Italia con giovani e volti, Mediaset. Margherita contro i figli, Elkan, la madre accusa, bugie ai giudici elvetici. La conclusione con le due righe sopra la testata del Fatto Quotidiano: Vannacci accoglie Alemanno, condannato per traffico di influenze, ma questo fa curriculum, è appena uscito dal carcere. Ma non era come Grillo che urlava vaffa ai parlamentari condannati. E il Domani chiude la seconda parte di lettura. Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, armi, Ucraina e diplomazia, al vertice 5 Merz prova a prendersi la leadership dell'Unione Europea. Il segretario della NATO, per placare la rabbia anti-europea di Trump, rivela i numeri delle basi italiane. Da mesi la premier si vantava dei no detti all'alleato. Brava! Ira di Crosetto, solo logistica e i trattati rispettati. Il caporetto della premier, fallimento totale di un nazionalismo ideologico. Proprio una vergogna totale. Talpa marxiana, l'autonomia è viva e vegeta. Il progetto leghista va avanti. Non solo Alemanno, gli altri sono Dali, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci. E come? Beh, questo è un putrido campo di accoglienza per tutto ciò. Operai, detenuti e senza tetto, il caldo colpisce i più fragili. La conclusione del Domani, che chiude la seconda parte di lettura. Un po' di musica con Minnie Riperton, Reason, e poi torniamo tra poco con Il Giornale e Il Resto del Carlino. Chiudiamo momentaneamente la nostra edicola, che riaprirà per la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30. Prima però, come vi ho detto, avremo la rubrica In Mostra, tre appuntamenti molto importanti e la linea al GR di Popolare Network tra una decina di minuti. A tra poco!

Susan da Minnie Riperton, Soul al Breakfast Club quando sono le 7:21 minuti. Ribadisco l'appuntamento di questa sera, è cinquantenne festa per i 50 anni di Radio Città Fujik, uno degli appuntamenti DJ set con i redattori, l'incontro, la presentazione del libro come alla radio, il fumetto con la storia di questi primi 50 anni, il concerto Balotta continua presso il parco della Montagnola, Montagnola Republic, a partire dalle 18 di oggi pomeriggio. Chiudiamo allora il resto del Carline Giornale, le ultime due testate dal quotidiano felsineo Iran, dall'Italia 500 jet USA, rutte scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici, capite? Intanto l'ambasciatrice palestinese, tutelare i diritti, così ci sarà pace, è proprio diritti, guarda. Alemanno torna libero e rilancia il patto con Bannacci, l'affondo sulle carceri, sì appunto come ha detto il manifesto, proteggendo poi chi sappiamo bene. Intanto la cronaca, Lucca, il ragazzo in un video, per lui meglio morto che gay, uccide a fucilate la moglie e il figlio 24enne, arrestato, mi sono liberato di entrambi, così ha affermato. Ci rendiamo conto poi le conseguenze di certi discorsi veramente aberranti. La conclusione del resto del Carlino, vediamo un po', Bolognina, obiettivo sicurezza, inaugurato il posto di polizia, Bologna, Piantedosi, Piazza Verdi, è di tutti, ecco allora il caldo da record è immancabile, è sul resto del Carlino e porta a conclusione questa lettura. Conclude il giornale che appunto prendo, ne leggo la sovracopertina, sono 52 anni di giornale, Rutte, il dissennato, le bugie del segretario dell'Alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni dice parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca, ma la sinistra bocca e accusa la Premier, l'influenza su Washington, quegli interventi che vanno oltre il suo mandato. Business dell'illegalità, agenzia clandestini, così invadono l'Italia, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi e Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più, l'Europa senza vergogna tratta i rimpatri coi talebani, duplice delitto a Camaiore, meglio morto che gay e spara al figlio e alla moglie, Concia dichiara Pride ora inutili, ecco sono più utili invece le parole che sentiamo dalla destra più feroce. La conclusione, parla Alemanno, sono tornato libero, io e Vannacci vi dico cosa farò. E la conclusione del giornale per quest'oggi alle ore 7:25, quasi minuti per giovedì 25 giugno, un po' di musica ci accompagna allo stacco pubblicitario, poi daremo linea al GR di Popolar Network, si rientra, andiamo subito in mostra, il primo dei tre appuntamenti, saremo a Sarsina al Museo Nazionale Archeologico della cittadina, molto importante, di cui vi parleremo per quanto riguarda il rinnovamento, la messa a norma, la struttura e i contenuti con la direttrice della sede espositiva. A tra poco, buon ascolto.

0: portuale che si trova a 40 km da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica.
1: En otros estados y pasada las 6 de la tarde sucede esta tragedia, que como lo dice la presidenta encargada, es una lamentable tragedia y los periodistas no debemos dar nuestro criterio ni nuestra opinión, pero realmente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, más que todo en el estado La Guaira, donde es completamente devastador. La gran mayoría de los edificios entrando al estado La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
0: E quella che sentivate adesso è una giornalista di Telesur pochi minuti fa, che si trova proprio alla Guaira, dove sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas che i soccorritori stanno cercando di spegnere. Chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas. La Farnesina circa un'ora fa ha dichiarato che non ci sono italiani coinvolti, ma proseguono gli accertamenti. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nella storia del paese. Vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Donald Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto, riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, lo stesso che ieri aveva messo in difficoltà il governo Meloni, affermando che dalle basi USA in Italia durante la guerra sono partiti 500 voli militari. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino. La strategia trumpiana si conferma quella di voler indebolire il fronte europeo della NATO. E ci spiega il professor Gianluca Pastori della Cattolica di Milano: impedire che i paesi europei, al contrario, conquistino autonomia. Ascoltiamolo.
2: In questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione, soprattutto, diciamo, il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari. In questo momento Rutte si trova in una condizione particolarmente difficile, proprio perché le pressioni che arrivano dalla parte americana sono pressioni molto forti.
0: Da Palazzo Chigi vengono fatti traperare dei retroscena sui giornali di oggi, secondo cui l'interpretazione delle parole di Mark Rutte sarebbe un tranello di Trump a Meloni. Il nostro governo ha sempre negato che dalle basi americane in Italia fossero partite delle missioni di guerra, anzi sul no a Sigonella è iniziata la crisi con Donald Trump. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento. La linea ufficiale del governo, supportata anche dalla NATO dopo le esternazioni di Rutte, è che quei 500 voli fossero missioni di logistica, ma si tratta di una distinzione del tutto ipocrita, come ci spiega Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
3: È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
4: Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
3: Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
0: Meloni è in difficoltà perché si sente scaricata da Trump, così come è già successo a Starmer in Gran Bretagna e a Sanchez in Spagna. E forse per cercare di recuperare sul fronte europeo, oggi ci sarà il primo vertice ufficiale Italia-Francia da quando è a Palazzo Chigi il servizio da Parigi.
5: Je t'aime moi non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica Francese e la nazionalpopulista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazionalpopulista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione, non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Oggi sarà interessante ascoltare il discorso di Sergio Mattarella alle Camere. Il Presidente della Repubblica celebra l'80° anniversario dell'Assemblea.

0: sono stati ritrovati hanno dato luce agli aspetti di storicità e non solo di passaggio nei tempi, ma anche proprio di passaggio di insediamento storico fondamentale per conoscere il nostro passato. Nuova luce al Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, dal 23 giugno riaperto al pubblico, completamente rinnovato. Cosa abbiamo riportato per quanto riguarda questa preziosa bomboniera? Il mausoleo di Rufus, che è uno dei monumenti funerari romani in struttura d'edicola più imponenti e importanti, e tra l'altro meglio conservato, è risalente alla fine del primo secolo avanti Cristo. E non solo, anche il trionfo di Dioniso, un altro aspetto fondamentale di quello che si può ritrovare all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda questi percorsi dopo appunto questo periodo di non solo messa in sicurezza per il pubblico, anche di progettazione per appuntamenti ed incontri. Quindi ho contattato la dottoressa Federica Timossi per conoscerne non solo, come ho detto, la struttura, ma ribadirne anche l'importanza storica di questa sede fondamentale tutti i tempi che abbiamo vicino a casa. Già abbiamo conosciuto la dottoressa Federica Timossi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, agosto della scorsa stagione, per un approfondimento sulla sala di Rufus. Nuova luce al Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, dal 23 giugno riapre al pubblico, completamente rinnovato, questa sede espositiva appunto a Sarsina, Forlì, Cesena. Nuovi interventi, nuovi percorsi. Federica Timossi è qui con noi, grazie della disponibilità e buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per ospitare nuovamente il nostro museo in questo spazio.
0: E beh, rinnovato, quindi noi vogliamo saperne di più. Quindi in cosa consiste questo aspetto e quali nuovi percorsi vengono proposti dopo questi lavori?
1: Allora, i lavori sono stati di due diverse tipologie. La prima, quella invisibile, è quella di miglioramento alle sollecitazioni sismiche dell'edificio. Ha comportato un'accerchiatura di tutti i suoi ambienti, chi ci è stato, chi ci andrà, potrà vedere che alcuni di questi sono molto complessi perché sono molto alti, raggiungono anche 10-15 metri di altezza. Oggi non si vede nulla, ma l'edificio del museo è più sicuro sia per i reperti che ospita, sia per le persone che lo vivono. A questo è seguita un nuovo allestimento con un nuovo percorso. Il museo racconta quella che è la storia della città romana di Sarsina, che cresce dove ora è Sarsina, quindi nella valle del fiume Savio, sull'Appennino, alle spalle di Cesena. Ci si arriva percorrendo le 45 in direzione Roma, partendo dalla pianura, e cresce qui questa ricca città romana perché al tempo dell'antica Roma questa era un'importante via di collegamento tra la pianura e Roma stessa. Nel museo percorriamo le sue necropoli e entriamo all'interno della città. Il nuovo allestimento restituisce i reperti in un nuovo ambiente contemporaneo, essenziale ed elegante, con un cromatismo calibrato che ne valorizza la presenza plastica, e un nuovo sistema di illuminazione che risponde a criteri di efficienza energetica, sostenibilità gestionale e qualità percettiva. In particolare ci restituisce tutti i dettagli di questi reperti. Dalle necropoli soprattutto vengono moltissime iscrizioni che sono oggi molto ben visibili.

brano dei Fila Brasilia, che hanno un che di misterioso nelle loro composizioni, tra questa parte elettronica, down tempo, acid jazz, sono difficilmente da inserire in un contesto unico, ma che danno una parte estesa, come estesa è la storicità che seguiamo dalle puntate precedenti, in cui è stato dato approfondimento a lavori per il Museo Etrusco di Marzabotto, ora sempre inerenti ai musei nazionali. Per quanto riguarda Sarsina, questo aspetto di nuovi interventi che non solo hanno interessato la parte di sicurezza, vista la zona, ma anche la parte di contenuto.

0: l'importanza della luce per quanto riguarda il poter vivere, il conoscere. L'anteprima che abbiamo riportato tra agosto e settembre sulla sala di Rufus con questo monumento di una bellezza immensa, tra l'altro in zona portandosi più verso Roma dalla Forlì Cesena Roma, questa E45 che è nel nostro contemporaneo ma che a quanto pare nel sottosuolo ha una quantità di tesori, l'ipogeo dei volumi all'altezza di Perugia e di una bellezza unica come la sala di Rufus, come il trionfo di Dioniso e come queste realtà di incontro tra le varie civiltà. È un progetto architettonico che si affianca a un discorso di design relativo alla luce e poi un riallestimento e diversi motivi di incontro anche per il pubblico. Tra l'altro Sarsina, poco più di 3.000 abitanti, ma una delle caratteristiche veramente, che dire pittoresche è un eufemismo, non solo per il territorio ma proprio per la sua storicità.
1: In questo percorso sono stati integrati i reperti delle ultime scoperte cittadine, quindi il Capitolium, il tempio principale della città rinvenuto dalla soprintendenza nel 2022, e la fase finale della città antica, quella tardo antica e verso il Medioevo. E tutto in un percorso narrativo bilingue che accompagna il visitatore per tutto il tempo.
0: Questa è una zona molto particolare perché troviamo, anche seguendo questa strada che lei ha citato e siamo nel contemporaneo, però anche diverse testimonianze etrusche. Qua c'è un passaggio di civiltà e di tempi, è percettibile nei percorsi in mostra in quello che troviamo a Sarsina?
1: Sì, è percettibile anche all'interno del museo. La Valle del Savio è abitata fin dal VI secolo a.C. da popolazioni sia etrusche sia umbre, che nel IV secolo, subito dopo che i Celti arrivano a saccheggiare Roma nel 390, decidono di aggregarsi proprio nella posizione in cui si svilupperà poi la città romana e la città moderna, tanto che una sala del museo è dedicata alla preistoria e a questo insediamento protostorico che precede quello romano di fatto.
0: Certo, infatti è interessante anche dal punto di vista di comparazione di passaggio del tempo. Dopo questa mia personalissima riflessione chiedevo se ci sono anche cicli di appuntamenti con il pubblico, di approfondimento.
1: Assolutamente, molto presto usciremo sul sito e sui canali social del museo con una fitta serie di appuntamenti, riprendendo sia quelli che sono eventi musicali piuttosto che di intrattenimento, ma anche di visite guidate e di conferenze archeologiche di approfondimento.
0: Quindi sarà tutto riportato sul sito del museo?
1: Sul sito del museo e sui social del museo, che è presente sia su Facebook che su Instagram.
0: Io la ringrazio tanto per questa nota dedicata a Sarsina, che è sempre molto affascinante nello studio dell'archeologia, della storia e oltre che di un'estetica molto particolare. La sala Rufus è veramente unica e speciale. Le auguro una buona giornata e le do appuntamento per un altro motivo di dialogo. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.

grazie alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, Federica Timossi, con la quale staremo in contatto appunto per seguirne le iniziative. Quindi diamo una continuità ai progetti che seguiamo con i musei nazionali, per quanto è stato il Museo Nazionale di Marzabotto, il Museo Etrusco, ora con Sarsina, Museo Archeologico, anche questo nazionale. E quindi la nostra rubrica in mostra, oltre che gli aspetti che sono sempre artistici anche in ambito di archeologia e di ricerca, dà spazio in maniera totale a tutte queste possibilità che vengono offerte a un pubblico attento. E poi la gita a Sarsina merita sempre e comunque. Tra poco ci spostiamo, grazie alla nostra possibilità di trasmissione con il DAB, tra Lombardia e Toscana. Abbiamo parlato di Arezzo la puntata precedente, chiaramente in Toscana. Ora ci spostiamo, siamo a Palazzo Reale di Milano per conoscere opere 1952-2025 di Mario Raciti. A tra poco!

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

0: Palazzo Reale, Milano, sede espositiva da sempre, seguita al Breakfast Club, ora maggior ragione con l'estensione di frequenza. Mario Raciti, anno di nascita 1934, ora 92enne, un importante percorso che si può definire una vita per l'arte. Lui viene nell'immediato, ma c'è molto di più, definito uno degli importanti artisti per quanto riguarda il simbolismo astratto. Certo che la tendenza simbolista in Italia, di simbolismo non si può parlare per quanto riguarda l'Italia, di corrente artistica, piuttosto una tendenza artistica. Consiglio vivamente l'esposizione a Magnani Rocca. Questo è l'ultimo weekend di disponibilità per la visita a Mamiano di Traversetolo. Se potete, non perdetela. Ma l'esposizione a Milano, che sarà fino al 20 settembre 2026, ripercorre una realtà di itinerario artistico in cui vi è motivo di dare una frangia ulteriore alla visione simbolista. E come? Beh, attraverso dei dualismi, attraverso degli ossimori, e ne abbiamo parlato con il curatore Luca Pietro Nicoletti, al quale darei subito la parola perché tanto c'è da conoscere grazie a questo artista. Opere 1952-2025, Mario Raciti. Grazie alla nostra trasmissione interregionale con il DAB da Bologna arriviamo a Milano, a Palazzo Reale. Sarà dal 1 luglio al 20 settembre Mario Raciti, opere 1952-2025. La curatela è di Luca Pietro Nicoletti, che è qua al telefono con noi. Grazie e buongiorno.
1: Grazie e buongiorno a voi.
0: Facciamo un identikit in sintesi di questo artista che ho letto, simbolista astratto, ma anche molto di più, il legame con Milano e quant'altro. Le lascio la parola per questa prima parte di conversazione.
1: Allora, tracciare un ritratto di Mario Raciti è molto complicato, perché come tutti gli artisti racchiudono un mondo, e il mondo di Mario è particolarmente inquieto e particolarmente articolato e particolarmente complesso. Parliamo di un artista che nasce a Milano nel 1934 e che esordirà trentenne sempre sullo stesso contesto. In realtà però è un pittore che ha dipinto da sempre, solo che, come vogliono spesso succede nei casi della vita, inizia un'altra carriera, studia giurisprudenza, comincia un praticantato legale, finché a un certo punto non capisce che in realtà la sua strada è la pittura, e alla pittura deciderà di consacrare i successivi 70 anni. Cosa significa esordire facendo la sua prima mostra personale nel 64, ma in realtà dipingendo già dal 52, come segna l'apertura di questa mostra, e come allo stesso tempo iniziando poi davvero nel vivo alla fine degli anni 50. Significa fare i conti, quel momento di stanchezza dell'informale, cominciando a domandarsi come si può fare ad uscire dall'informale in senso stretto, e soprattutto come si può fare a reinserire all'interno dell'informale, della pittura di gesto, degli elementi di contenuto, degli elementi simbolici. Raciti si colloca qui, tra quegli artisti che cominciano a pensare il quadro come una sorta di vera e propria scrittura, quindi come un'allegoria che si costruisce attraverso una giusta posizione di simboli, che sono dei simboli interiori, dei simboli personali, delle immagini che vanno a che vedere con l'indagine del profondo. E questa Raciti rimane fedele per tutta la vita, quindi al tentativo di cercare sostanzialmente un altrove attraverso la pittura. Mario ha sempre detto, cioè sì, ho lavorato, lavoro a Milano da sempre, ma non sono un artista lombardo, artista che piuttosto preferisce identificarsi con una sorta di linea del romanticismo del nord Europa, come avrebbe detto Rosenblum, quindi con uno spirito che è molto più inquieto, ma che in questa inquietudine fa anche un motivo di altissima poesia.

0: È un'astrazione simbolista che dà una luce inquieta, è per questo che ho scelto Lux di Brian Eno, che è l'artista, il compositore, grande genio, che probabilmente è più in riferimento a Mario Raciti. Gli ossimori anche, che sentiremo tra poco, in un'espressione post-informale che grazie a un'introspezione simbolista, e lo vedremo anche nei temi che vengono riportati nei cicli di Mario Raciti, che danno una nuova visione per uscire in un post-informale trovando spazio nella tendenza simbolista. È suggestiva anche questa colonna sonora naturale che ho alle mie spalle, che dà una ritmica intensa di cicale nel loro frinire, a finestra aperta, la conduzione ovviamente, questo che non definisco rumore ma suono naturale, è una ritmica che al tappeto sonoro di Brian Eno rende un'idea particolarmente suggestiva, almeno da quello che sto sentendo e vivendo nel comunicarlo. Le immagini hanno una particolarità che lascerò dare a Luca Pietro Nicoletti, che ringrazio tantissimo per questi tre brani di dialogo che ho selezionato nella nostra conversazione, perché vi ho parlato di un ossimoro. Il disco si intitola Lux, parleremo di luce, parleremo di inquietudine e quindi in che modo tutto ciò può essere riportato da quello che l'artista sente e com'è riuscito a esprimere tutto ciò.
1: È quella che in catalogo e in mostra abbiamo chiamato delle ombre bianche, perché la cosa rispetto all'oscurità notturna dei pittori, di molti pittori nord europei, in realtà Raciti è un pittore di un bianco abbagliante e tutt'altro che rasserenante.
0: Sì, infatti ho visto questa peculiarità che è veramente speciale, cioè portare nell'aspetto cromatico e darne un ossimoro emotivo che è estremamente comunicativo e particolare. Entrando in mostra, quante opere e con che percorso?
1: Beh, la mostra è molto ricca, sono quasi un centinaio di opere. Opere che vengono da collezioni private, che vengono da musei, un nucleo importante viene dal Museo del Novecento e un paio di opere che vengono dal Mart di Rovereto, e si trova un percorso cronologico, anzi troverà un'apertura con alcuni quadri recenti dove l'artista gioca sul grande formato come se fosse una sorta di grande fregio e di grande tour ambientale, e poi parte un percorso cronologico che dall'inizio degli anni 50 ci accompagna fino al 2025, fino all'ultimo quadro che Mario Raciti ha dipinto, che chiude in qualche modo, completa un po' il senso. E in mezzo si troveranno tutti i cicli. Raciti è un pittore che, finiti gli anni 60, comincia a ragionare per serie, quindi avremo una serie con un titolo molto ambiguo, ma in fondo questa ambiguità e le antinomie fanno parte da sempre del lavoro di Raciti, che si chiamano Presenze assenze. A queste poi seguiranno negli anni 80 un altro ciclo invece dedicato alle mitologie, quindi una sorta di trasfigurazione sempre astratta, gestuale, attraverso una sorta di figurazione che si brucia in questo abbaglio, in questo abisso bianco, per poi arrivare ai misteri che nascono intorno al 1994 e poi aprono a un ventaglio di temi recenti che vanno dai fiori del profondo, che sono anche questa una sorta di ripensamento del mito di Proserpina, alla Uai, che invece è una riflessione laica sul tema della crocifissione e su quella che è la domanda più disperata legata alle cose ultime, per poi arrivare a uno o due figure, quindi delle figurazioni in cui non si sa bene se in questo gioco del doppio si trovino una figura e la propria ombra, in questo caso un'ombra bianca, o se in realtà siano due figure separate.

Smallcraft on a Milk Sea è un questo piccolo natante su un mare di latte. L'immagine anche qui per la colonna sonora e il disco di Brian Eno, questo il secondo che propongo sempre per Warp Record a seguire il lavoro Lux. Qui l'antinomia, cioè lo simoro, no? Svelare in maniera apparente o concreta quella che può essere una visione contraddittoria, immergersi nelle tenebre attraverso la luce, luce e ombra, e portare questo aspetto, uno dice, beh, se abbiamo il nero e l'oscurità, no, in questo caso invece viene evidenziato con una luce bianca, una particolarità di binomio e tra luce e ombra che vengono grazie all'idea simbolista di Raciti nel post informale, sottolineata dalle opere nel percorso dal 1952 al 2025. Intanto 100 opere provenienti dalle collezioni del Museo del Novecento, dal Marti Rovereto, collezioni private, insomma una esposizione molto ricca che riavvolge anche mentalmente il nastro della lunga avventura artistica di Mario Raciti.

0: Non è facile con il mezzo della voce, della musica, dare idea a qualcosa di così intenso visivamente parlando. I temi simbolisti, come ad esempio il mito o il sacro al contempo, sono un'ulteriore prova di questa idea e questo talento ispirato nell'arte.
1: E tutto questo riporta sul finale a un ultimo ciclo, che è quello delle fonti, che forse è particolarmente significativo per essere un ciclo fatto dopo gli 80 anni. Quindi nel momento in cui coscientemente e ragionevolmente si sente che sta arrivando il crepuscolo, però Raciti sente l'esigenza di ritornare in qualche modo alle fonti, che sono le fonti della vita e le fonti di una nuova origine. In tutto questo c'è un elemento, abbiamo parlato dei misteri, soprattutto quelli dell'inizio degli anni 2000 e poi della serie Y e delle serie successive. A un certo punto nei suoi quadri cominciano a comparire delle mani legate che stanno alla fine di braccia lunghissime, come se fossero quasi delle lance o delle picche, e che sono delle mani che agguantano il vuoto. La presa di coscienza di aver cercato per una vita una ricerca di senso e di arrivare all'amara constatazione che rimane comunque qualcosa non solo di altro, di ulteriore, ma che in questa dimensione ulteriore rimane qualche cosa di imprendibile, qualcosa a cui si cerca di agguantare, ma c'è una sorta di presenza immateriale, trascendente, che fa parte del nostro quotidiano e non si riesce ad agguantare. E questo è quello che insegnava uno dei grandi scrittori amati, amatissimi da Raciti, che era Rainer Maria Rilke.
0: E beh, per quanto riguarda le attinenze con il simbolismo, già dai temi, dal mito di Proserpina, i fiori del profondo, l'idea delle fonti e gli aspetti che danno allo stesso tempo una originalità a questo, nell'incontrarlo con questo motivo e aspetto di proposta, anche di immagine, veramente una particolarità unica nell'ispirazione dell'artista. Mario Raciti, opere 1952-2025 a Milano, Palazzo Reale, fino al 20 settembre 2026. Io la ringrazio tantissimo per questo approfondimento. Stiamo in contatto, perché sono aspetti oltre che interessanti, visto anche la mia passione per il simbolismo. Detto questo, a presto e buona giornata.
1: A presto, grazie.

Nella tradizione greca, Persefone, e narra il rapimento di questa dea della primavera da parte di Ade, Plutone per i latini, che è la divinità degli inferi, fratello di Zeus e fratello anche di Poseidone. A uno il cielo, altro il mare e a questo l'aldilà. Beh, lei mangiò dei chicchi di melograno nell'aldilà e fu costretta a trascorrervi metà dell'anno, spiegando così l'alternanza delle stagioni legata al dolore e alla gioia della madre Cerere, che invece era la divinità dei raccolti. Il rapimento fu molto intenso, chiaramente raccontato con il mito di Proserpina, e mentre raccoglieva dei fiori vicino a un lago, Proserpina fu rapita da Plutone. Si innamorò di lei e la portò con sé nel regno dell'Ade, dell'aldilà. La madre Cerere, come vi ho detto, è dea dell'agricoltura e della fertilità. Cerca la figlia disperatamente in tutto il mondo, ma il mondo dei vivi non può trovarla. E durante questo periodo abbandonò completamente i suoi compiti, causando una grandissima carestia sulla terra, cioè non c'era più bella stagione, non c'era più alternanza nella stagione, quindi solamente un gelo che non faceva crescere nulla. Interviene il fratello Zeus, che dice: dai, facciamo un compromesso, non possiamo rovinare tutto, facciamo che 6 mesi puoi stare sulla terra e 6 mesi sarai con il tuo sposo nell'oltretomba, e da qui 6 mesi e 6 mesi, primavera e estate, autunno e inverno.

quanto di più simbolista ci può essere in questo e nel mito. Il mito è protagonista nella corrente simbolista e nella tendenza simbolista anche in Italia, viene rappresentata in questo modo da Mario Raciti nei cicli che vedono anche nella parte finale, una parte finale a proposito di ossimori, dove l'artista evidenzia l'importante della fonte. La fonte è una sorgente, no? E questo però lui lo riporta al termine dei suoi percorsi e che quindi sia un nuovo inizio. Del resto il fiume, quando arriva al mare, finisce un percorso o ne inizia uno nuovo trasformandosi?

Beh, di Fiume parleremo tra poco, perché a proposito di arrivo andremo verso la foce, il capolavoro di Celati, le immagini di Luigi Ghirri presentato ieri. Io stracolmo di impegni, accidenti, non ho potuto presenziare la conferenza stampa, però ringrazio Emanuele Casula che è riuscito a intervistare Lorenzo Balbi, oltre che direttore co-curatore dell'esposizione, anche Giulia Pezzoli, e portare approfondimento per l'ultima parte della rubrica in mostra di oggi, giovedì 25 giugno, e nella Project Room del Mambo, e quindi avremo modo di darne informazione accurata e anche viverla, per quanto mi riguarda, in modalità emotiva molto intensa. Come allo stesso modo un simbolismo informale e con questo aspetto di astrazione però quanto mai concreta, dalla espressione di Mario Racitti a Milano fino al 20 settembre. La mostra aprirà il 1 luglio, opere 1952-2025. A tra poco, vi lascio con la musica di Omar Sosa, grande pianista.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

In fondo al lunghissimo nastro d'asfalto, arrivati a un villaggio che si chiama Anita, nome della moglie di Garibaldi, morta in un capanno da queste parti. È un villaggio agricolo, deserto, composto da una fila di case basse, con una chiesa in cemento tipo bunker. Nel prato davanti alla chiesa, bandiere rosse di una festa comunista e nessuno in giro a quest'ora. Le bandiere celebrano il centenario di una frase scritta su un enorme cartello slavato dalla pioggia. Proletari di tutto il mondo, unitevi. 1883-1983. Gianni Celati, verso la foce.

Poco dopo aver letto questo capolavoro è nato casualmente il mio amore per le zone, dalle saline di Cervia fino alla foce d'Adige, il delta del Po, verso la foce appunto, territorio, zona umida più estesa d'Europa, di cui vi parlo in continuazione e probabilmente continuerò a farlo, perché il fascino è veramente tanto. Vengono riportati con le immagini di Luigi Ghirri, le parole di Gianni Celati, la curatela di Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli nella Project Room del Mambo. Ieri si è tenuta la conferenza stampa, io veramente strozzato dagli impegni, però ben contento di poterlo mandare in frequenza, grazie al motivo di dialogo che ha saputo intercettare Emanuele Casula della redazione culturale del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Al centro del percorso espositivo un corpus di 81 fotografie realizzate da Ghirri tra l'89 e il 91 durante i sopralluoghi e la lavorazione di Strada Provinciale delle Anime, il primo lungometraggio diretto da Gianni Celati, che ne rappresenta uno sviluppo cinematografico di quell'esplorazione del paesaggio padano cominciato con il successo letterario appunto di Verso la Foce. Like I love you, the sad thing is we're better off this way. Inaugura esattamente all'inizio della festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko, perché è in programma oggi alle ore 18. Intanto ne abbiamo un'anticipazione radiofonica, quindi direi di iniziare i nostri approfondimenti a brevissimo con le interviste portate da Emanuele a Giulia Pezzoli e a Lorenzo Balbi per quanto riguarda questo intenso lavoro nella Project Room del Mambo.

0: Sono qui con Lorenzo Balbi e sono qui con Giulia Pezzoli per la mostra Verso la Foce. Partendo dal semplice, com'è nata l'idea di questa mostra? Ovvero, perché si è scelto proprio come focus Strada Provinciale delle Anime la lavorazione a questo film?
1: La mostra intanto è una mostra che ci è stata proposta dall'esterno, perché ci è stata proposta dai produttori del film, che sono un gruppo di persone che ha seguito molto diverse lavorazioni con Celati e ci hanno sottoposto ormai ben più di un anno e mezzo fa un nucleo di fotografie di Luigi Ghirri che testimoniavano questa esperienza insieme e l'hanno fatto con particolare attenzione, comunque un particolare riferimento alla programmazione che il Mambo sviluppa nella Project Room, che è una programmazione che il museo ha deciso di dedicare ormai 9 anni fa a svelare, raccontare, posizionare il museo come ente di ricerca su un territorio specifico, che è quello sia di Bologna ma anche per esteso dell'Emilia Romagna. In questo caso queste fotografie appunto di Luigi Ghirri insieme ai film di Gianni Celati aprivano un orizzonte di riflessione su un modo di intendere e di interpretare il paesaggio romagnolo che ci sembrava perfettamente in contesto in un luogo appunto quello del Project Room, in cui cerchiamo di dare al pubblico, e ricordiamo che più della metà delle persone, soprattutto d'estate, sono stranieri che vengono a visitare il museo, un'idea di come il museo voglia anche portarli a interpretare e narrare il territorio che gli sta attorno. E per cui abbiamo deciso con Giulia di adottare questo progetto, che è stato candidato per un bando del Ministero della Cultura, della Direzione Generale Creatività Contemporanea, che si chiama Strategia Fotografia, ha ottenuto un importante finanziamento grazie al quale si è riuscito a realizzare questa mostra di queste 81 fotografie molto poco viste, quasi inedite direi, e dei 3 film Celati, e inoltre pubblicare un libro, appunto Verso la Foce, è stato pubblicato da Danilo Montanari Editori, che testimonia un po' tutta l'operazione.
2: I'm gonna try until I get it in the end. Boy, you're with the hypocrites, I said no.

Continuiamo con le antinomie simboliste anche in questa esposizione, perché in questo luogo dove pare ci sia il vuoto, in realtà c'è tutto.

0: quant'è tutto il vuoto apparente, quant'è senso di completarsi e di completare la visione. Personaggi incontrati, emozioni vissute, emozioni da vivere, bellezza. Ho parlato di Anita nel paragrafo casualmente selezionato da Verso la Foce. Anita è zona di confine dove i confini non ci sono, se non che quelli naturali. Anita nel percorso tra Longastrino e Filo sono frazioni di argenta. Grazie a un traghetto da Anita si può arrivare a Sant'Alberto di Romagna. Parleremo con Amaparco della zona tra Anita e Sant'Alberto in questa oasi chiamata appunto Borgo Forte, ma di questo ne parleremo poi le prossime puntate nella Amaparco del venerdì. Restiamo ora alla Project Room del Mambo. Quale bellissima iniziativa, strada provinciale delle anime, magari si intende proprio quella a cui ho dato descrizione poc'anzi, ma tutte, anche quella che porta da Gorrino Sullam fino a arrivare a Taglio di Po, nella zona di Oca Marina, di Polesinello, di Calattis. Sono tutte strade delle anime e non sono solo provinciali, anche se non è un termine che disprezzo, tutt'altro. Intanto procediamo ascoltando anche la voce della co-curatrice Giulia Pezzoli.
1: Per quanto riguarda il periodo preso in esame dell'opera degli autori, ovvero dall'89 al 91, i due autori come si pongono all'interno del dibattito generale del mondo italiano, politico e artistico in quel momento?
2: Direi che loro avevano già collaborato in precedenza per Viaggi in Italia. Probabilmente si erano anche conosciuti più o meno in quegli anni. Questa seconda collaborazione nasce da una richiesta di Celati. Celati in pratica diventa estremamente famoso nell'89 con Verso la Foce, che è il suo libro, diciamo, che riscuote più successo letterario. Sull'onda di questo successo gli viene chiesto da Piero e la Rosa, che è la casa di produzione che produce poi tutti i film di Celati, e da Luca Buelli in particolare, di fare un'estensione cinematografica di questi racconti che sono dentro Verso la Foce. Nasce un progetto che in realtà è molto più ampio e che doveva essere 6 video racconti sui 6 racconti delle riserve, da cui poi deriva anche Verso la Foce, e in realtà non viene finalizzato tutto questo progetto. L'unico capitolo che viene concluso è Strada Provinciale delle Anime. Durante la lavorazione Celati lavora in America e la prima cosa che fa è delegare i sopralluoghi a un amico fotografo. Questo amico fotografo è Luigi Ghirri, e mai scelta fu migliore in questo caso, perché naturalmente Ghirri e Celati avevano lo stesso modo di guardare il mondo, lo stesso modo di rapportarsi alla realtà, di mantenere la continuità del mondo e non volerla cristallizzare in immagini monumentali e, diciamo, di impatto. Sono due autori che hanno un'etica condivisa di base, hanno un'etica dello sguardo che è condivisa. Non so se politicamente condividessero delle idee, perché è molto lontano questo progetto dalla fase, diciamo, più politica di Celati, che è molto precedente, e io non so seguirli, non ne conosco questa parte, diciamo così. So sicuramente che il loro modo di approcciarsi al reale è un modo estremamente democratico, anti-autoriale. Loro si mettono sempre molto, molto, molto distanti dall'autorialità, anzi non la amano, nessuno dei due. Tendono a raccontare le piccole cose della vita e a trovare la bellezza in qualsiasi parte del mondo, del paesaggio.

0: gli altri monaci buddisti. Ha due mani ricoperte da guanti color carne, molto grandi, lui sempre lì, cioè c'è queste mani sempre in preghiera. E poi cosa fa? Perché uno dice, vabbè, quindi? Ecco, lui quando gli fa la domanda il responsabile dell'ordine Yogie, il venerabile Sung Won, lui risponde, sì, mi consacrerò, dice sempre quello. No, dico, però, ecco, per l'ordinazione di Gabi, questo monastero ha riscritto i tradizionali 5 precetti buddisti adattandoli all'intelligenza artificiale. Quindi quali sono i principi? Non danneggiare la vita, non danneggiare altri robot, non ingannare, non mancare di rispetto alle persone e non sovraccaricarsi.
1: Ecco, soprattutto.
0: Anche dal punto di vista energetico. E ovviamente è anche una mossa di marketing spirituale, perché questo ordine, che è il principale ordine del buddismo tradizionale zen coreano, è in crisi soprattutto tra i giovani. Solo il 16% dei coreani oggi si identifica con

0: della Shoah.
1: Grazie ad Alessandra Milanovic per questo Accade Oggi e ora passiamo all'intervista di oggi, o meglio proseguiamo l'intervista a Giovanni Mengoli, presidente del consorzio Gruppo CEIS. Ci spostiamo a casa a Corticella per continuare ad approfondire il progetto di accoglienza residenziale delle persone in misura alternativa che avviene proprio in quei luoghi. E con Mengoli abbiamo un po' attraversato anche il ruolo della Chiesa e l'importanza che ha avuto per la creazione proprio di questi spazi di Casa Corticella, e poi entreremo anche nel vivo di Territori per il Reinserimento, un progetto di ASP Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna.
2: Il progetto inizialmente è stato possibile grazie al contributo della Diocesi di Bologna e di alcune fondazioni, perché il tema dell'accoglienza residenziale in misura alternativa non è, diciamo, non fa parte, diciamo, del sistema dei servizi, nel senso che questo di fatto è un po' un vulnus o comunque una mancanza nel sistema dei servizi. Nel senso che se tu sei una persona che è ristretta, adulta, per usufruire di misure alternative, se sei malato mentale o se hai problemi di tossicodipendenza, puoi usufruire, diciamo, delle possibilità che il sistema dei servizi ti mette a disposizione per scontare in maniera alternativa la pena. Se non rientri in queste due tipologie, diciamo così, e comunque hai la possibilità di usufruire delle misure alternative, questo si può fare da meno di 3 anni, da 3 anni, quando mancano 3 anni alla fine della pena. Ovviamente se hai una famiglia che ti può accogliere, è facile che puoi ottenere il permesso di andare lì dal magistrato di sorveglianza, ma normalmente lo sappiamo che il carcere finisce tante volte per imprigionare la miseria. Il grosso è situazioni di miseria, di persone che hanno delle situazioni anche sociali difficili, e quindi si deduce che non hanno la possibilità di avere dei luoghi che danno le disponibilità all'accoglienza, e per questi di fatto non c'è mai stato nulla di strutturato. Dico non c'è mai stato perché adesso sta incominciando a strutturarsi. Quello che si è fatto dagli anni 2000 in avanti è usufruire di opportunità che metteva a disposizione la Chiesa, perché è sempre stato portato avanti appunto da preti che sentivano questa attenzione. A Bologna, non so, c'è Don Mario Fini che l'ha fatto per tanto tempo, l'abbiamo fatto anche noi a Deoniani, anche su alcune situazioni che ci venivano presentate, dove via noi al villaggio, cioè in maniera isolata. Lo fa la Giovanni XXIII, l'ha fatto anche in maniera, con un bel progetto che è quello della CEC, Comunità Educative per i Carcerati, che è un progetto che ritengo che sia davvero anche dal punto di vista pedagogico molto interessante, e abbiamo incominciato a farlo noi qui grazie anche appunto al sostegno e al supporto della Diocesi di Bologna. Questa casa è una casa di proprietà della parrocchia di Corticella, è stata ristrutturata con un'eredità che aveva la parrocchia di Corticella, e adesso è stata affidata a Fondazione CEIS con questa finalità. In questo luogo abbiamo questa struttura che accoglie fino a 8 persone in affidamento, e qui di fronte abbiamo una che si chiama Casa per il Lavoro, che è un luogo dove altre persone in affidamento, non necessariamente quelle che vivono qui, vengono per fare delle lavorazioni conto terzi per essere avviati al lavoro. In questo momento, dal punto di vista appunto del sistema dei servizi, con il progetto Territori per il Reinserimento incomincia a costruirsi un welfare che è capace di essere inclusivo per le persone che possono godere di una di misure alternative. Comincia a strutturarsi, intendo che non è ancora, dal mio punto di vista, realizzato in maniera solida, sia per quelle che sono le fonti di finanziamento, sia anche per i budget che vengono in qualche modo assegnati e destinati a questo tipo di lavoro, ma anche per come funziona la macchina della giustizia, la macchina del carcere e tutto quello che ruota intorno al carcere, quindi anche e delle misure alternative, quindi l'ufficio esecuzione penale esterna del UEPE, nel senso che devo dire che nell'ultimo anno e mezzo, da quando è partito il progetto, si sono fatti, dal mio punto di vista, grandissimi passi, molto importanti. Bisogna riconoscere che c'è stata la convergenza di un po' tutte le istituzioni, a partire dal carcere, però non è facile provare a cambiare la logica di un sistema, che significa che ognuno lavora in rete con gli altri. Quindi il carcere, i funzionari giuridico-pedagogici sanno che questa o altre possibilità, perché ci sono nel progetto Territorio per l'Inserimento, ci sono altri luoghi che possono accogliere, sono delle possibilità, ma anche UEPE che segue le persone che vengono mandate qui, lavora in rete, chi lavora qui lavora appunto in rete con UEPE, con i servizi del Comune di Bologna, che di fatto ha delegato tutta la parte della gestione all'ASP di Bologna, cioè si lavora sapendo che ognuno fa una parte, ed è importante per il sistema, perché quello che ad esempio cerco di spiegare quando descrivo un po' quella che era una volta è che chi si rendeva disponibile ad accogliere in affidamento delle persone adulte che uscivano dal carcere, di fatto configurava quasi delle adozioni, perché le persone ti venivano affidate, ma dovevi gestire tutte te, che non è sbagliato, ma alla fine lo puoi fare per una persona, non lo riesci a strutturare in maniera sistematica e a offrire e a mettere in moto una macchina che diventa una possibilità per tante persone. Quindi l'obiettivo, dal mio punto di vista, è che questo progetto, quelli che verranno dopo, perché Territorio per l'Inserimento finisce alla fine del 2026, adesso siamo in attesa di capire se ci sarà un rifinanziamento, che modalità di rifinanziamento, però l'obiettivo dovrebbe essere quello di mettere in moto una macchina che è a disposizione di tutti. Di recente il Ministero di Grazia e Giustizia ha fatto uscire una manifestazione di interesse, di recente intendo qualche mese fa, per censire e quindi iscrizione all'albo, un albo nazionale di quelle che sono i luoghi, diciamo, chiamiamoli comunità di accoglienza per persone in affidamento che non abbiano problemi né di dipendenza né di malattia mentale. C'è proprio scritto, cioè è chiaro che per quelli se ci sono già dei luoghi deputati per queste situazioni, diciamo, di miseria, chiamiamole così, ma con tutto rispetto, situazioni di miseria che hanno bisogno di un supporto, non c'è niente. Quindi adesso hanno fatto uscire questo albo, noi abbiamo iscritto questa struttura, altri stanno iscrivendo le loro strutture, poi da lì può essere che quello potrebbe essere il passo per poi dopo iniziare un altro modo di pensare carcere. È chiaro che si devono guardare le situazioni e lavorare sulle situazioni, perché comunque il carcere può avere un senso se è un passaggio, se invece diventa il luogo dove chi non voglio vedere lo metto lì, non, diciamo, non ha senso alla fine, tanto che appunto tutte le ricerche dicono che le misure alternative abbattono la recidiva e rendono più sicuro il territorio. Non è che se tu fai uscire delle persone dal carcere aumenti l'insicurezza, cioè aumenti la sicurezza proprio perché le persone vedono una prospettiva e quindi capiscono che si può cambiare la propria vita. Poi anche lì, secondo me, l'Italia deve fare tanti passi avanti ancora, perché una cosa che io reputo abbastanza assurda, poi qualcuno mi dirà che non è così, per me è assurda che uno che finisce la misura e magari ha trovato un lavoro, e chiaramente non sarà un lavoro dove guadagni fior di soldi, poi dopo ti arrivano sul collo una botta dall'Agenzia delle Entrate di 40.000 euro per pagarti le spese della detenzione. Dal mio punto di vista è assurdo, perché posso capire che uno deve ripagare qualcosa, ma posso capire, bisognerebbe che me lo spiegassero meglio, ma è chiaro che quello lì finisce per mettere una croce su una persona che dopo non si risolleva più. Cioè bisogna dare delle possibilità, anche dire guarda, riparti da zero, cioè non hai neanche più neanche un debito verso lo Stato. Quindi quello è per dire che di passi da avanti se ne possono fare tantissimi. Però ritengo che l'attuale situazione, cioè l'attuale assetto, è già un passaggio importante e va riconosciuto anche alla politica.
0: Ringraziamo Giovanni Mengoli e continuiamo con la rubrica della settimana, una rubrica ormai fissa da ben 5 anni, direi, che è Pillole di Antigone. Oggi Susanna Marietti, che è la coordinatrice dell'associazione, ci parla del 22° rapporto di Antigone sulle donne detenute. Ascoltiamola.
3: Ben trovati. Un capitolo del 22° rapporto dell'Associazione Antigone sulle carceri italiane, dal titolo Tutto chiuso, che è stato presentato nei giorni scorsi, riguarda la condizione delle donne nelle carceri italiane. Al 31 marzo 2026 le donne detenute nelle carceri per adulti erano 2.804, che in termini percentuali significa il 4,4% della popolazione detenuta. Questo è un dato che è rimasto sostanzialmente stabile nei decenni. A volte sono state 4.1, a volte 4.2, però insomma oscillazioni sempre su questo ordine di grandezza. Le donne in carcere sono una minoranza assoluta. Se andiamo a guardare le denunce di cui le donne sono destinatarie, questa percentuale si amplia notevolmente, perché arriva a raggiungere quasi il 20% del totale delle denunce. Quindi, diciamo, le domande da porsi sono in qualche modo due. La prima è: per quale motivo c'è questo scarto tra il 20% delle denunce complessive e poi in carcere andiamo a ritrovare poco più del 4% delle donne? La seconda è: per quale motivo c'è quel 20% di denunce, che comunque è un quinto scarso delle denunce complessive? Quindi, diciamo, la domanda fondamentale è: perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini? Rispondere alla prima domanda è relativamente semplice. Vi è un grande scarto tra il numero delle denunce e il numero delle presenze in carcere per 3 motivi fondamentali. Il primo motivo è che tendenzialmente le donne commettono reati meno gravi rispetto a quelli degli uomini. Se andiamo a vedere anche i reati ascritti alle donne che si trovano in carcere, vediamo intanto che ogni donna ha ascritta una media di 1,9 reati, non si arriva ai 2 reati, mentre gli uomini hanno ascritti una media di quasi 3 reati ciascuno. E poi vediamo che vi è una minore rappresentazione delle donne in quella categoria più grave di reati, che sono i reati contro la persona. Quindi diciamo la minore gravità dei reati commessi da donna fa sì che una parte di quelle denunce si perda del niente, che ci sia sicuramente una accesso già dalla libertà molto maggiore a tutte le possibili alternative al carcere. Quindi questa è la prima spiegazione. La seconda spiegazione risiede in tutte quelle norme che il legislatore nel tempo ha introdotto per salvaguardare, diciamo, il rapporto tra detenuta madre e figlio minore, norme che non hanno un equivalente immediato per quanto riguarda i padri detenuti. Quindi diciamo soprattutto in particolare la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista appunto per le donne che hanno figli fino a 10 anni di età. La terza motivazione di questa discrepanza tra la percentuale delle denunce e la percentuale delle presenze in carcere risiede senz'altro su quello che potremmo chiamare il maggior tasso di fiducia che viene accordato alle donne dalla magistratura di sorveglianza rispetto agli uomini nella propensione a concedere misure alternative alla detenzione, un maggior tasso di fiducia dovuto alla rilevazione di una minore pericolosità sociale delle donne. Se infatti andiamo a guardare l'area penale esterna, alla stessa data della fine dello scorso anno, del 31 dicembre 2025, troviamo che le donne in carico agli uffici di esecuzione penale esterna sfioravano l'11%, cioè la percentuale era pari con precisione al 10,91%. Stiamo dunque parlando di una percentuale più che doppia rispetto a quella delle presenze in carcere, che come abbiamo visto si attestano attorno al 4,4%. Maggiore rappresentazione delle donne rispetto agli uomini la riscontriamo nella detenzione domiciliare. Vi è probabilmente, diciamo, una tendenza collocare la donna in un quadro domestico. È interessante vedere come uno sguardo ai dati di flusso ci dice come gli ingressi complessivi delle donne abbiano una percentuale più alta delle presenze, sono il 6,64%. Questo significa che la permanenza in carcere delle donne è naturalmente minore. Le donne sono allocate in 3 carceri femminili a Roma, Trani e Venezia, e soprattutto, cioè, questi 3 carceri ospitano meno di un quinto delle donne detenute. La grande massa è ospitata in sezioni femminili all'interno di carceri maschili, sezioni che possono arrivare a essere anche molto piccole, e questo, diciamo, le costringe in qualche modo in un isolamento nell'isolamento, perché già il carcere di per sé è un isolamento dalla società, questo è un isolamento anche all'interno del carcere, perché una sezione così piccola spesso non è destinataria di attività, risorse, personale come la parte maschile del carcere. Questo problema si risolverebbe in maniera molto semplice prevedendo la possibilità di attività diurne miste, come per esempio classi scolastiche, come esistono nel mondo libero, non si vede perché non debbano esistere in carcere. Per concludere, vorremmo gettare uno sguardo al tema dei bambini che vivono in carcere con le loro madri. Sono più che raddoppiati, siamo passati dai 12 che erano alla fine del 2024 ai 27 della fine del 2025. Questo è sicuramente dovuto a una delle norme contenute nel cosiddetto decreto sicurezza dell'aprile 2025, che ha previsto l'abolizione del rinvio obbligatorio della pena per donna incinta o con prole inferiore a un anno. Era una norma prevista dal codice Rocco, addirittura, quindi da un codice del 1930 di stampo fascista, ma persino a quel tempo si riteneva che il bambino e la maternità andasse salvaguardata il superiore interesse del minore. Questo non significava che la donna non scontasse la pena, ma semplicemente che la pena veniva sospesa fino a quando il bambino non avesse compiuto un anno di età.

0: Questo è il rapporto che ci consegna appunto l'ONU. Se invece prendiamo alcuni dei quotidiani, quelli per il momento qui sul mio tavolo, parliamo di Iran, parliamo della NATO e del presidente della NATO che ci mette di fronte a un rebus che riguarda le basi italiane appunto dell'America e della NATO, appunto, che il governo di Meloni è in tilt perché non contraddice quello che ci è stato segnalato. Il segretario della NATO parla di 500 aerei americani partiti dall'Italia in direzione dell'Iran. Crosetto è subito irato da questa questione e dice: è assolutamente fallace quello che dicono. E la Presidente del Consiglio, che invece risponde: rafforziamo la componente europea dell'alleanza, rimane difficile ricucire col Tycoon, ma i nostri interventi si sono comunque dimostrati di logistica, anche se non capiamo benissimo che cosa si possa intendere come logistica in ogni caso. Vediamone un altro di quotidiani, Repubblica, che ci dà appunto la situazione. Anche qui si riprende questa notizia e c'è l'ex comandante della Folgore che viene intervistato, come normalmente accade. Si chiama Maurizio Fioravanti e dice: l'ex comandante della Folgore dice: non è un'uscita casuale quella di Rutte, sono note le sue posizioni troppo subalterne al Tycoon. Quindi, secondo lui, le dichiarazioni di Mark Rutte seguono il filo logico di Donald Trump, che in questo momento ce l'ha a morte con l'Italia. Questa è un'intervista di Fox News del segretario generale che crea imbarazzo al nostro governo. Poi, sempre nelle pagine successive, a cura di Repubblica e Gianluca Di Feo, ci fa anche l'elenco della spesa, parla di Sigonella come hub strategico da dove sono partiti anche parecchi droni e velivoli spia, con lo stop dopo un incidente. Le missioni sembrano interrotte in questo momento dopo che un mezzo è caduto ad aprile. I voli sono il 2% rispetto a quelli del 99, quando ci fu appunto la grave crisi del Kosovo. Ci sono appunto gli esempi, i disegni degli aerei che fanno stanza in Italia, dal Boeing P8 Poseidon a questi tipi di droni che sono decollati più volte e si chiamano MQ4 Triton. Poi ci sono i cargo Hercules che trasportano di tutto e di più. E poi ci sono gli aerei radar appunto, che servono la logistica per segnalare appunto le forze sul campo. Chiudo con la questione riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino, che ci parla dell'ambasciatrice palestinese, che dice: tutelare i nostri diritti o la pace non ci sarà mai. Qui ritratta nella foto Mona Abu Mara. L'Italia dice: riconosca lo Stato arabo e applichi le sanzioni a Israele. C'è questo accordo USA-Iran che non basta assolutamente per far ritornare la pace nel Medio Oriente. L'occupazione dei territori da parte di Israele deve essere comunque smantellata. Il concetto di non violenza, dice: la nostra esistenza è la migliore resistenza. E per quello che riguarda la flottiglia, di cui ne parleremo tra poco, dice: quelle persone hanno rifiutato la disumanizzazione, si sono opposte personalmente per quello che riguarda appunto alzare la tensione per la Palestina e aiutare le masse a capire cosa stava succedendo esattamente.
1: Guerra illegale all'Iran, neanche a dirlo, quelli più arrabbiati questa mattina sono i giornali di destra, ovviamente, quelli diciamo di centrosinistra più accusatori e invece quelli proprio più arrabbiati. Per esempio il giornale titola Rutte, il dissennato. Le bugie del segretario dell'alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran. Meloni parla di parole insensate, già lo dicevi tu, altrimenti perché Trump ci attacca? Ma la sinistra abbocca e accusa la premier, e questo è quello che ci dice, ma non solo le bugie della NATO all'interno, la sinistra bocca e subito fa fuoco, la premier mente, insomma il giornale lancia in resta contro Rutte e le sue dichiarazioni. E allora andiamo a vedere i quotidiani che avversano, diciamo, il governo. Guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, questo è il Fatto Quotidiano che dice noi l'avevamo già scritto ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento, ora dice solo 200 aerei per la logistica. E poi Meloni pare che abbia chiamato Rutte dicendogli correggiti. così, capito? Questo è. Ma quale nuova sigonella? Meloni ha violato la carta, l'Italia ha partecipato in via indiretta a guerra illegale, svelata tutta l'ipocrisia dell'esecutivo, ora renda conto al Parlamento. È Giuseppe Conte questo, non esistono trattati o protocolli con paesi alleati che consentano al governo di violare i principi costituzionali, a cominciare dall'articolo 11 della Carta, secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi, secondo l'avvocato, quell'impostura sta venendo meno, però c'è anche un piano normativo in questa storia. Per esempio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha replicato: quelli che fanno polemica dovrebbero sapere che parliamo della gestione tecnica di accordi di cui si occupano le strutture tecniche della difesa e non di scelte politiche che variano. Quindi se l'indirizzo politico è in una direzione ma le scelte tecniche vanno da un'altra parte, va tutto bene? Domanda che rimarrà sospesa, perché in realtà la politica nelle istituzioni di solito dà l'indirizzo alla parte tecnico-amministrativa, però forse con questo governo non è più così, lo scopriamo. Adesso sarebbe anche una cosa abbastanza grave, perché vuol dire che una mattina si può svegliare qualsiasi funzionario, qualsiasi dirigente tecnico e fare quel cavolo che vuole a prescindere dalle scelte e dagli indirizzi del governo in carica in quel momento. Ma vabbè, Crosetto ha assicurato che può far fornire delle strutture militari dettagli su ogni aereo partito dall'Italia. Beh, certo, ci abbiamo il registro delle partenze. Va bene. Non le sembra comunque un segnale di trasparenza? Qui il punto non è rispondere con migliaia di dati tecnici, giusto appunto, cosa vuoi che ti dia tutte le gli orari di partenza, tipo aeroporto. Qui la questione è tutta politica, per questo la Presidente del Consiglio deve venire a riferire in Parlamento sulla politica estera. È tempo che faccia un esame di coscienza di fronte al Paese per aver assunto impegni insostenibili sulle spese militari mentre tagliava i fondi per il sociale. Ecco, questo direi che sia fondamentalmente un punto, a prescindere se gli aerei sono partiti, in che modo, se carichi di grano o di bombe e quant'altro. Saluti e basi, questo è il titolo che sceglie il Manifesto sulla fotonotizia, che raffigura Meloni che guarda con sorpresa e un po' di nervosismo Trump, e Trump che la guarda come dire ma chi cazzo sei, più o meno, scusatemi il termine. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Questo è quello che ha detto Rutte, l'abbiamo capito. dice la Meloni che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente USA e giura era solo logistica. Il nuovo fuoco amico che imbarazza il governo, Meloni a Berlino, costruire una componente europea più forte dell'alleanza. E ancora continua ovviamente continuano gli articoli sui 500 scali verso l'Iran. Difficile circoscrivere la definizione di scalo logistico, a Sigonella distanza anche i droni Triton usati per le ricognizioni e i pattugliatori sottomarini Poseidon. Quindi c'era Crosetto lì che in pista che diceva questo sì, questo no, questo sì, questo no, sicuramente. Tensioni sulle basi NATO è il Corriere della Sera che sceglie una titolazione moderata, diciamo, qual è la testata. E America spesso disinvolta, le regole però sono chiare, sulle basi serve un tagliando. Chi parla qua il generale Leonardo Tricarico, già capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica dal 2004 al 2006, alla fine degli anni 90 vicecomandante delle forze multinazionali impiegata nel conflitto dei Balcani. E generale, ma ci sono stati casi in cui gli USA non hanno rispettato gli accordi? Che mi ricordi, e per la mia conoscenza c'è stato il caso dell'incidente della funivia del Cermis nel 98, quando quattro marine decollati dalla base di Aviano dichiararono proditoriamente un piano di volo della NATO che non era quello invece che poi hanno seguito. L'altra situazione clamorosa è stata quella di Sigonella, con l'arrivo totalmente inaspettato nell'oscurità della Delta Force americana atterrata per prelevare i terroristi dell'Achille Lauro. E infine ricordo il caso di Abu Omar, con l'autorizzazione storta dagli americani al governo dell'epoca, forse con elementi dei servizi segreti italiani, oltre che di quelli USA, per deportare, come si dice oggi, un cittadino egiziano dall'Italia in Egitto, passando sempre per Aviano. Secondo lei ce ne sono altri? E avete sentito prima, no? Chi è questo signore? Non è il primo passante della strada. Beh, uno in quella posizione dice: non lo so, è possibile, ma non posso dirlo con certezza. Del resto, però, per la mia esperienza posso affermare che in questo campo gli USA sono abituati ad agire con una sorta di spregiudicatezza, di disinvoltura, che richiede proprio per questo motivo un'indagine precisa e puntuale ogni volta che si verifica qualcosa di strano.
0: Sì, abbiamo detto, parliamo di flottiglia, Global Submut Flottiglia. Da un lato una buona notizia viene appunto dalla Libia, dove sono stati, intanto ieri c'è stato il rientro in Italia dei due attivisti della flottiglia detenuti per circa un mese in Libia, e sono Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Resta però l'amarezza per un governo che celebra il proprio operato senza azioni chiare sulle violazioni commesse contro i propri cittadini durante le due missioni dalle forze israeliane e da quelle libiche. Questo è un comunicato appunto della Global Submut Flottiglia Italia. La critica è rivolta al ministro Tajani in riferimento alla detenzione di Centrone e Alberizia. Dice: oltre al silenzio assordante dei 30 giorni appena trascorsi, nelle dichiarazioni del ministro si legge ancora nella nota che non si trova alcuna traccia di una condanna formale per le violazioni del diritto internazionale subite dagli attivisti durante la loro prigionia. Dicevo, luce e ombre, perché è appunto per quello che riguarda Nordio la questione dei giudici italiani. Che hanno chiesto all'interno di questo documento maggiore chiarezza sui tempi di risposta. È una rogatoria della giustizia che, attribuendo agli stessi magistrati la facoltà di inviarli ai paesi stranieri, nella pratica invece Nordio ha lasciato tutto nel cassetto e ha rinviato ai magistrati la possibilità di rivalersi presso i paesi stranieri. Quest'ultimo entro l'8 giugno avrebbe dovuto decidere di inviare l'atto di cooperazione giudiziaria a Israele o non farlo. Alla fine ha optato per la terza soluzione prevista per le procedure di convenzioni. Nordio ha scelto di restituire la richiesta di rogatoria internazionale alla procura di Piazzale Clodio, che ora dovrà procedere autonomamente. Come dire, allunghiamo il brodo che tanto il governo campa. La capra cresce. Questa era la notizia della questione. Sulle pagine del quotidiano Il Domani, ancora stessa roba sul quotidiano Repubblica: i volontari della flottiglia rientrano in Italia e dichiarano di essere pronti a rifarlo. Ancora altre notizie sono quelle che riguarda la famiglia Regeni e la lotta che sta appunto conducendo ancora, dice il quotidiano Repubblica, il processo, il giorno delle parti civile, la presidenza del Consiglio in campo per un maxi risarcimento da parte degli 007 egiziani. Le cifre hanno chiesto 2 milioni di euro i genitori di Giulio Regeni, che appunto si stanno dando da fare per la questione, la responsabilità appunto civile del fatto che è accaduto appunto in questo senso. E poi parliamo di guerra in Ucraina, e ancora le pagine del quotidiano Repubblica, Giovanni Pigni, un inviato di Repubblica San Pietroburgo, il quale dice: Putin, parlando di elezioni, prossime venture, non rinvierà le elezioni perché vuole la legittimazione popolare. Questa è una dichiarazione fatta da Tatiana Etaiovata, fondatrice del centro Realpolitik russo. Dice: nell'elite c'è chi chiede di continuare fino alla vittoria totale e chi preferirebbe fermarsi qui riguardo alla guerra in Ucraina, ma nessuno si oppone davvero a quello che è esattamente la guerra. Questa era la questione che ci riporta per l'appunto il quotidiano Repubblica. Cose che riguardano la guerra in Ucraina, io su questi quotidiani non ne ho trovati altri. Passo la parola a te, Francesca.
1: Sì, arrivo con per quel che riguarda l'Ucraina. Io trovo su Repubblica, per il conflitto russo-ucraino, più che altro c'è la rabbia russa, e Lavrov che attacca gli USA: al G7 hanno sepolto l'intesa di un anno fa, accuse, sanzioni e armi, e intanto gli altri raid colpiscono la Crimea. Ma spostiamoci anche in Medio Oriente, perché Israele ha detto perentorio: non lasciamo il Libano. Intanto c'è un nuovo scontro tra Iran e AIEA sulle ispezioni dei siti nucleari, e ancora sensori, sigilli e controlli da remoto, come funzionerà la caccia all'uranio. E poi ci sono gli oppositori che invece allertano dicendo: c'è un secondo sentiero per arrivare alla bomba. Ovviamente secondo sentiero è tra virgolette, vuol dire che c'è il piano B, insomma, fondamentalmente. E Netanyahu, che a proposito di chi fa come gli pare, prima parlavamo degli Stati Uniti, c'è chi fa come gli pare di più degli Stati Uniti, ovvero Netanyahu: non chiesi permesso a Trump su Teheran, quindi della serie io procedo. Ha fatto smantellare lo spazio che all'ingresso della sede a Tel Aviv commemorava gli 007 caduti il 7 ottobre del 2023 nelle battaglie successive contro Hamas e Gaza. Ricorda l'errore: avrebbe motivato, secondo il quotidiano Haaretz, instilla un senso di disfatta. E questo è il piccolo memoriale, che è troppo anche per David Zini, nominato direttore dei servizi segreti interni da Benjamin Netanyahu. Persino il direttore dei servizi segreti giudica troppe alcune cose. Così intanto però segue la linea del capo, che sta manovrando perché le elezioni non si tengano il 27 ottobre, ultima data possibile. Teme che quel 7 nel numero richiami memorie terribili agli israeliani, come se ci fosse bisogno, o che gli avversari politici in campagna elettorale sfruttino il giorno, un duo cancellato, e torna il 7 ottobre. Netanyahu tira dritto, qui siamo alla cabala tra un po', cioè vabbè. Netanyahu tira dritto con la sua ricostruzione di questi quasi 3 anni di guerra permanente fino ai conflitti con l'Iran. Diceva appunto che non ha chiesto il permesso a Donald Trump per colpire Teheran, ho semplicemente annunciato il nostro piano. Ci sono momenti, ovviamente sta parlando del raid di giugno dell'anno scorso, quando ci fu tutto quello scambio di droni e attacchini così. Ci sono momenti in cui bisogna saper dire al presidente americano quali

0: interferire con i piani di Trump, l'intesa definitiva da raggiungere con l'Iran, i progetti per Gaza devastata dai bombardamenti. Il suo consiglio di pace si riunisce alla fine del mese per ripartire da zero, come ammettono fonti americane. E questo è quanto. Torno un attimo sulla Sumud flottiglia, perché il manifesto dà ampio spazio, ovviamente partendo dalla prima pagina, al ritorno in Italia degli attivisti, che dicono: c'è la consapevolezza di aver preso parte a una partita più grande. Eravamo moneta di scambio, il nostro è stato un caso che ha toccato anche le viscere della politica interna libica. La partita della diplomazia per arrivare alla liberazione è passata per la scarcerazione dei condannati per la strage di Ferragosto del 2015, decisa dalla Corte d'Appello di Messina nella giornata di lunedì. Non è diplomazia dello scambio, ma logica del pacchetto nell'ambito dei complessi rapporti tra l'Italia e la Libia. Quindi questo è stato lo scambio. Un mese senza sapere se fuori è giorno o notte, e poi ci racconta sempre il manifesto la trattativa per la liberazione, la logica dei pacchetti, tra virgolette, decisiva. La scarcerazione dei calciatori, sempre tra virgolette, ricordate gli scafisti passati per calciatori. Io andrei con, se non hai nulla da aggiungere.
1: No, volevo aggiungere altre notizie dal mondo per chiudere l'argomento mondo e il resto del mondo. C'è una notizia
0: che dopo c'è la canzoncella giusta.
1: Bellissimo. Una notizia drammatica, un'ultima ora arrivata, che ci ha fornito il quotidiano Indipendente, viene dal Venezuela, è stato devastato tra una notte e un giorno da due terremoti, decine di morti, ed è stato dichiarato lo stato di emergenza nella notte tra ieri e oggi 25 giugno. Il Venezuela è stato colpito da due terremoti rispettivamente di magnitudo 7.2 e 7.5. Il doppio sisma ha avuto origine nelle aree settentrionali del paese ed è stato avvertito in almeno altri 10 paesi della regione. Il Venezuela, sono stati interessati almeno 7 stati e il distretto della capitale Caracas. I danni sono stati ingenti e le immagini che arrivano dal paese mostrano edifici in macerie, tetti che crollano, crateri in mezzo alle strade. Il bilancio è 32 morti e 700 feriti al momento. E un'altra notizia, sempre dal mondo, riguarda la Corte Penale Internazionale. E il procuratore Khan, che si è espresso diverse volte in questi ultimi tempi, che è stato colto da un'indagine l'ufficio esecutivo dell'Assemblea degli Stati parte, che svolge funzione di controllo nel documento decisionale visionato da Reuters, e taglia corto il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, l'avvocato britannico Karim Khan, ha avuto una relazione sessuale inappropriata con una collaboratrice subordinata e dovrebbe essere licenziato. Questa è la nota, che è una pronuncia dal peso notevole in vista anche del voto del 24 luglio. I 125 membri dell'Assemblea dovranno decidere sulla sorte di Khan. La decisione, rispondono i legali appunto del presidente della Corte Penale, che è la decisione illegittima, proceduralmente iniqua e non sopportata da prove nel documento di 27 pagine. Invece i diplomatici del bureau scrivono che le prove dimostrano che, al di là di ogni ragionevole dubbio, la relazione sessuale con la vittima è avvenuta. E ancora una notizia lampo che arriva dalla Russia per il quotidiano Domani, e dice: è stato arrestato a ottobre 2025 per aver condiviso su Telegram due post critici, parliamo della Russia, sulla guerra in Ucraina. Ora Maxim Kruglov, vicepresidente del partito liberale di opposizione Yabloko, dovrà scontare 7 anni di carcere, questa è la sua condanna, per il reato di diffusione di false informazioni sulle forze armate russe. Ovvero, il dato ONU sulle vittime del conflitto è la notizia della strage di civile del villaggio di Bucha, che tutti ricordiamo molto bene come uno dei più cruenti di quella bruttissima battaglia. E ancora, e chiudo, parlo di Stati Uniti con le pagine di Repubblica, hanno visitato i giornalisti, la società di analisi dati Palantir, sono entrati dove l'intelligenza artificiale impara a fare la guerra, e appunto dice 15 minuti prima dell'ultimo bombardamento in Ucraina il nostro partner ha potuto vedere che quel radar russo si era attivato poco dopo la scia di scarico del missile, è diventata visibile, questo è il modo di operare appunto di questa società, appunto benvenuti nel futuro, questa è la frase con cui hanno accolto i giornalisti, il futuro della deterrenza e della sicurezza, benvenuti nel futuro del genere umano, che vi piaccia o no. Siamo a Washington nella sede di Palantir, l'azienda che col nome ha preso il nome dalla serie Il Signore degli Anelli, e si tratta esattamente della sfera di cristallo onnisciente capace di vedere tutto e comunicare con ogni angolo dell'universo. Lui, Peter Thiel, l'ha fondata nel 2003 e insieme al compagno Stanford University, Alex Karp, con un aiuto iniziale appunto per quello che riguarda gli investimenti totali. Durante il tour della sede appunto di Washington, il sistema Maven ha scivolato un attacco missilistico contro un radar russo, meno male che era solo una simulazione.
2: Questo programma è stato offerto da...

0: Ma chi sono gli zombie di cui parlano i Cranberries in questa canzone? Siamo noi, gli esseri umani, gli zombie che stanno facendo la guerra agli altri esseri umani, alla terra dove vivono e quindi fondamentalmente a se stessi. E partiamo collegando guerra e ambiente, perché sono sempre più legate le due cose, anche perché tutta quella bella roba che si scarica nell'atmosfera quando parte una quando si viene sganciata una bomba o esplode un drone, dove andrà mai a finire? E parliamo, ci colleghiamo al carabiniere cattivo, carabiniere buono, no? Come si racconta negli aneddoti, perché abbiamo Tilman Fertitta, miliardario e finanziatore della campagna elettorale di Donald Trump, che ha origini siciliane, per cui uno di noi, il suo bisnonno lasciò la città di Cefalù per trasferirsi negli Stati Uniti. Questo super miliardario è venuto a dirci: i disaccordi sono normali, ma restiamo grandi alleati. Perché? Perché questo Fertitta sta curando la conferma sull'intesa tra i due paesi sui minerali critici. Quindi già gli Stati Uniti fanno quello che vogliono sul nostro territorio con le basi, presto lo faranno anche con le scavazioni per i minerali, questo viene da pensare. Poi staremo a vedere. Tenete a mente questo signor Fertitta e secondo me ne sentiremo parlare ancora. Ondata di caldo, ormai lo sappiamo, è inutile che stiamo qui ad ammorbarvi, ce ne siamo accorti tutti quanti. 5 morti e blackout, disagi nelle scuole per la maturità. Il picco è previsto nel weekend, quindi state riguardati, possibilmente all'ombra o in casa. Bevete tanto, come dire, mangiate tante verdure, come si dice tutti gli anni. In Spagna 108 vittime, in Francia gli annegati salgono a 42, sì, perché le persone prese dalla disperazione si buttano nei fiumi, anche fiumi magari un po' pericolosi, e purtroppo non riemergono. Uffizi, condizionatori fuori uso, stop alla vendita dei biglietti e al pronto soccorso tra malori e anziani soli. Dottore, la prego, mi visiti di nuovo, paura di restare soli e anche di avere il panico di magari stare male proprio per il disagio che si prova in questi giorni. Ma l'extraterrestre di questa settimana ci parla di Asardi Frontali, dal resort di lusso trampiano in costruzione sulla costa albanese al mega progetto turistico per i ricchi nel golfo di Olbia. Il passo non è breve. Di sicuro c'è un durissimo scontro istituzionale sulle mire immobiliari della Tavolara Bay. Regione Sardegna e sovrintendenza si oppongono, ma Palazzo Chigi scavalca le norme regionali sulla tutela ambientale, dà il via libera promettendo fondi governativi. L'imbarazzante delibera del sindaco PD Loiri Porto San Paolo, la governatrice ricorre al TAR e allerta la Consulta contro la speculazione, 100.000 firme a pochi giorni. E poi parliamo di Albania, il turismo vince sulla natura, la rivolta dei fenicotteri contro il resort dei Trump è la punta estesa di una lunga battaglia per l'ambiente svolta su vari fronti, dall'aeroporto al fiume selvaggio. A proposito di fiumi, ci sono fiumi di persone, ma fiumi davvero, che stanno scendendo in piazza in Albania e da noi se ne parla pochissimo, se non nulla, e poco ci fanno vedere nel telegiornale. È più interessante il gossip di dove va, che so, Alessandro Canella, il nostro direttore, in vacanza, per dire. Il fiume Sushika, sacrificato dalla sete turistica, ma è allarme per l'ecosistema. Siamo sempre in Albania, perché ci sono proteste per la deviazione di questo corso d'acqua, appunto deviazioni fatte per agevolare la zona balneare. E ancora parliamo di Italia, bel paese, una beffa fuori dal comune. Vi ricordate il progetto Bellezza? Ve lo ricordate? Della Sant'An? Ecco, un coordinamento di 62 comuni uniti dalle Alpi alla Sicilia denuncia la mancata erogazione dei fondi del progetto Bellezza. 48,6 milioni per recuperare i beni culturali dimenticata. E questo è quanto vi posso dire io dai miei quotidiani.
1: Sì, ma non mi fermo neanch'io parlando di clima, ambiente e di grande caldo. Lo faccio con le parole di Annalisa Corrado, eurodeputata del PD, che dice: il cambiamento climatico c'è e si sente, ma e si vede anche. Chi fa lo struzzo e mette la testa dentro la sabbia è persino complice. In Francia, ad esempio, si stanno infrangendo tutti i record con temperature superiori ai 43 gradi centigradi, le notti più calde da almeno 80 anni e decine di morti in alcuni casi per aver cercato improvvidamente refrigerio in acque non balneabili. Addirittura la centrale nucleare di Colfec 2 nel sud-ovest della Francia, sì, proprio la tipologia di centrali oggi meritatamente simbolo della sicurezza energetica, ha dovuto fermarsi a causa delle temperature eccessive. Il suo funzionamento dipende infatti dai sistemi di refrigerazione alimentati dalle acque del fiume Garonne, che ieri hanno raggiunto i 28 gradi centigradi. Dall'inizio dell'ondata intensa, a partire dal 24 giugno, gli accessi al pronto soccorso nelle grandi città italiane sono aumentati del 15%, riguardando soprattutto persone anziane con fragilità pregresse. Le stime disponibili sono per la sola estate 2025 indicano oltre 16.000 decessi associati a temperature estreme nell'Unione Europea. E c'è appunto le categorie dei fragili che sono più sottoposti a questi problemi. L'ondata di calore che ha investito anche il nostro paese in questi giorni è un enorme moltiplicatore di disuguaglianze. Le fasce più marginalizzate della società pagano il prezzo più alto spesso nell'indifferenza della politica e delle istituzioni, come ad esempio i lavoratori. Il rischio è legato alle ondate di caldo, è alto anche per tutte le categorie maggiormente esposte, che sono gli operai stradali ed edili, cantieristi, lavori agricoli, i driver, i magazzinieri e i rider. Lo spiega il sindacalista di ADL Cobas: migliaia di persone che ogni giorno continuano a lavorare sui piazzali e in mezzi e i capannoni che raggiungono temperature elevatissime, con il completo disinteresse del governo. E poi ci sono le carceri, ci sono le persone recluse. Secondo i dati di Antigone, aggiornamento al 15 giugno, il tasso di affollamento, che è altissimo, il 140%, in aumento rispetto al 2025. Le carceri vedono persone costrette in celle con meno spazio e in molti casi meno di quello minimo previsto dalle normative. Appunto, un ambiente che esaspera l'ansia, la dissociazione e il rischio anche con gesti autolesivi. E abbiamo un servizio redazionale, abbiamo contattato l'ottimo fotografo Michele Lapini, che appunto presenta un progetto che mostra come la crisi climatica non sia uguale per tutti e le categorie di persone più povere sono esposte maggiormente alle ondate di calore, e sentiamo le sue parole in questa intervista.
2: Diciamo che è una sorta di un po' un proseguo di un lavoro che avevo fatto l'anno scorso utilizzando una fotocamera termica che si attacca al telefono e che ti permette di scattare delle fotografie termiche, appunto, in cui si possono selezionare alcuni punti per rilevare la temperatura, e che mi ha gentilmente prestato Shift il collettivo. L'anno scorso avevo un po' cercato di mappare gli spazi urbani facendo vedere la differenza fra luoghi ombreggiati, quindi con la presenza di alberi, e luoghi in cui gli alberi non c'erano oppure erano stati tolti. La differenza era abbastanza abissale e quindi incideva, diciamo, sulla qualità della vita delle persone che vivevano in quelle case, ma anche banalmente della qualità della vita in città. Quest'anno invece, visto che anch'io abito in un ultimo piano senza aria condizionata, ho pensato di lavorare più sull'interno e più sulla questione del fatto che la crisi climatica non colpisce tutti e tutte allo stesso modo. Ci sono ovviamente sistemi di adattamento, di rinfrescamento, di insomma soluzioni che possono migliorare la situazione, soprattutto in queste giornate dove la temperatura a Bologna è circa di 8 gradi sopra la media, sia di minime che di massime, quindi non raffredda neanche la sera. E quindi ci sono situazioni in cui questa crisi climatica picchia duro, quindi in situazioni di case o luoghi pubblici o luoghi di lavoro in cui non ci sono, non si possono mettere, non si vogliono mettere sistemi di banalmente di aria condizionata o cappotti esterni, e luoghi in cui magari questi sistemi ci sono, funzionano e quindi aiutano a vivere meglio. Questo lavoro da un punto di vista visuale cerca di far vedere questo, no? Una realtà che già esiste, che non scopro certamente io. La cooling poverty non è un tema che nasce ieri, è stato fatto anche un lavoro molto bello internazionale con una mostra della fotografa Gaia Squarci e con l'Università Ca' Foscari, e io invece mi concentro più, diciamo, visto che il mio lavoro è più legato all'Italia, soprattutto a Bologna, su com'è la situazione qua, ovvero chi paga di più gli effetti della crisi climatica, che ha ovviamente un costo sociale ma soprattutto un costo sanitario, soprattutto in questi giorni.
3: Proprio su questo ti faccio una domanda un po' provocatoria. Tu dicevi, non è che scopro niente, anche intuitivamente sappiamo che all'ombra ad esempio si sta più freschi che al sole, però visto anche certo dibattito, certo negazionismo, è necessario farlo vedere proprio anche questo?
2: Sì, diciamo che la fotografia è un po' più facile da far vedere, e ancora c'è questa concezione che se c'è una fotografia vuol dire che è vero, e è uno strumento in cui probabilmente può servire, che affiancandolo a banalmente i report che ci fanno i ricercatori, le ricercatrici della scienza, far vedere direttamente la differenza, no? Far vedere una persona che è in casa a 34 gradi, oppure spiegare che siamo 8 gradi sopra la media, è un po' diverso, probabilmente arriva un po' di più, e quindi utilizza, diciamo, uno strumento comunicativo diverso rispetto magari ai rapporti che banalmente da anni ci dicono che avremmo vissuto e vivremo in queste situazioni. Quindi andare a rendere più fruibile e più accessibile è un'informazione più complessa attraverso appunto la fotografia e l'utilizzo della fotografia termica e della fotografia, diciamo, normale, che inserisce la fotografia termica nel contesto in cui la faccio, e quindi far vedere appunto che c'è una casa, che magari se ci troviamo in una biblioteca, in un posto di lavoro, in un esterno, e giocare, diciamo, sui contrasti di colore delle temperature e vedere appunto chi sta bene e chi sta male. E questo, diciamo, l'obiettivo del mio lavoro non è assolutamente colpevolizzare chi sta bene, ma far vedere che in una città come Bologna, con la stessa temperatura esterna, non tutti la soffrono allo stesso modo, e questa è una cosa da tenere in considerazione quando poi si vanno a sviluppare politiche di contrasto alla crisi climatica, perché la soluzione ovviamente non può essere l'aria condizionata, anzi.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: Dieci e 16 minuti.
5: Il contest prima inizia alle 7:30 di sera e ha proprio come obiettivo quello.
1: Chiedo scusa, un problema tecnico. 10, dicevo, e 17 minuti primi. Proseguiamo con le notizie di politica e del governo, e comincio con questa che è veramente incredibile. Il Consiglio Superiore della Magistratura cancella la storia recente delle mafie al nord. C'è un documento recentissimo che mette nero su bianco un'idea sorprendente e stupefacente. La mafia esiste, sì, ma è relegata solo nel sud, nelle regioni del vecchio regno delle due Sicilie. Non è nuova questa idea, anzi è vecchia e stantia, superata da quanto è successo nell'ultimo mezzo secolo, addirittura, ma nelle regioni del nord. Ricordiamo gli smemorati firmatari di questo documento, come Luciano Leggio, meglio noto come Liggio, fu arrestato dai carabinieri a Milano, a Vigeva. Poi c'è un lungo elenco di questi esempi, e appunto parla di questi magistrati. C'è anche Beatrice Ronchi, sostituto procuratore dell'antimafia di Bologna, che ha visto respinta la domanda per procuratore aggiunto a Bologna. La sua domanda non arriverà neanche al vaglio del plenum da parte di Ronchi, che ha la grave colpa di aver contribuito alla messa sotto accusa dell'unico uomo politico condannato in via definitiva in Emilia Romagna, il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, che era iscritto al partito I Fratelli d'Italia, e di aver fatto condannare a centinaia di anni mafiosi, tra cui Nicolino Grande Anacri a Milano e Alessandro Cerreti, che si è vista sbarrata la strada a Trento come procuratore della Repubblica, e rischia di vedere accolta la sua domanda di procuratore aggiunto a Milano. La sua colpa è aver seguito l'indagine che ha portato alla scoperta di un sistema mafioso lombardo che mette insieme i rappresentanti di vertice di mafia, 'ndrangheta e camorra presenti nel territorio lombardo, e si sono messi insieme e hanno avuto l'avallo delle rispettive case madri per fare affari e penetrare l'economia lombarda. E questo alla faccia della non ingerenza della politica appunto nella giustizia. Questa è un'altra notizia, è la villa Certosa in Sardegna, la villa del Cavaliere, che finisce agli Emiri Arabi, venduta dalla famiglia Berlusconi ad Altani, la villa delle mitiche feste con il vulcano che erutta, i 1000 cactus, le feste a casa, nella casa delle favole. Questa è la notizia riportata da Repubblica.
0: E io il primo colpo assestato a Vannacci, paura si direbbe. Alla fine gli uomini del generale Vannacci ne fanno anche motivo di orgoglio, e c'hanno ragione, devo dire, e di battaglia. Ieri il centrodestra ha difatti assestato un colpo sotto la cintura all'avversario, oggi più temuto. Quando l'esame della nuova legge elettorale agli sgoccioli in commissione prima dell'approdo in aula alla Camera, Fratelli d'Italia dà via libera a un emendamento al Melonellum che rende possibile l'esonero della raccolta delle firme in vista delle elezioni politiche. Ma non per tutti, visto che c'è un termine tagliola a far da spartiacque. Per godere della deroga, infatti, è necessario avere un gruppo parlamentare in almeno due una delle due Camere al 31 dicembre 2025. Tradotto, Futuro Nazionale, che a oggi è solo una componente del gruppo misto a Montecitorio, è escluso dal beneficio. Non so quanto sia costituzionale questa cosa, ma staremo a vedere. Intanto Alemanno esce dal carcere e si proclama vannacciano, ma va bene, niente di nuovo sul fronte, si potrebbe dire, e che fronte. Primi riscontri dal pentito, trema la politica al nord, stiamo parlando dell'inchiesta Idra. E, il collaboratore amico sentito 10 volte dai magistrati ha fatto nomi di Lega e Fratelli d'Italia, attesa quindi per l'informativa degli investigatori. E ancora un nome accanto all'altro, politico dopo politico, dal Parlamento alla Regione, fino al piccolo comune dell'Interland milanese. Gli inquirenti hanno studiato e alla fine hanno riscontrato i verbali di Gioacchino Amico, uomo cerniera del nuovo sistema mafioso lombardo e ultimo pentito dell'inchiesta Idra. Risultano dunque in parti accertate, secondo gli inquirenti, contatti con la politica lombarda e non solo, tutta targata centrodestra. Ma insomma, staremo a vedere. Ieri intanto, durante l'udienza al Bunker, è andato in scena l'ennesimo tentativo di legittimare le istituzioni, un vero bavaglio, come lo definirà poi uno degli inquirenti. Tra il pubblico erano presenti assessori e consiglieri di 7 cittadine dell'Interland, oltre all'assessore Fabio Bottero del comune di Milano. Alcuni hanno presenziato con la fascia tricolore, in particolare che non è piaciuto al legale del presunto boss Santocrea, che citando l'articolo 50 del TUEL sul ruolo del sindaco ha chiesto di rimuovere le fasce. E ancora Marina fa le liste, rimaniamo a Milano e rimaniamo nella zona centrodestra, ora Giovani e Volti Mediasit, i nomi Doris Junior, quello del cerchio intorno a te, per capirci, il figlio, e figure Publitalia. Faranno un casting per il TV voto, non lo so, io farei anche un televoto, già che ci siamo, così anziché raccogliere le firme si fa il televoto, potrebbe essere un'idea. L'isola dei politici potremmo chiamarla. Abbiamo detto che Alemanno è libero, e questo l'abbiamo già detto. Scuola e università per la filosofia, un altro programma è possibile. Roberto Ciccarelli, sulle pagine del Manifesto, intervista il filosofo Roberto Finelli, che ha cofirmato l'appello pubblicato dal Manifesto contro la bozza delle nuove indicazioni nazionali per i licei, che ha denunciato un ridimensionamento di colossi della filosofia come Spinoza, Marx, Leibniz, Fichte, Schelling e Kant. Autore di un importante manifesto utopico per la scuola e l'università, domani parteciperà a un'assemblea alla facoltà di filosofia di Villa Mirafiori. c'è un numero notevolissimo di gruppi tra i docenti che resistono. Spero ci siano altre iniziative che riescano a moltiplicare il pensiero critico. Intanto il governo annuncia per le case di comunità il via ai medici di base a rotazione, in alcuni casi si parla anche di equipe, di presenza di equipe multidisciplinari. Staremo a vedere questa storia delle case di comunità, dei
1: QA.
0: Esatto, sta diventando veramente, rasentando il ridicolo. Comunque, se sistemano è meglio per noi poveri cittadini che abbiamo bisogno della sanità pubblica. Esatto. E poi chiudo col principio di non respingimento a rischio per le nuove norme UE. Regolamento rimpatri, l'allarme dell'alto commissario ONU per i diritti umani Türk. È disumano inviare le persone migranti, compresi i bambini, in paesi a cui non appartengono senza alcuna garanzia per la loro sicurezza. Boom.
1: Andiamo proprio bene, ma rasentiamo il peggio. Quando ho letto questa notizia mi sono tremate le vene ai polsi. L'Europa ci commina una procedura di infrazione, il ministro Mantovano cosa fa?

0: sito teatrodemignoli.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Buongiornata a tutti voi collegati sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è il Vinile Quotidiano, è l'appuntamento del giovedì mattina dove ascoltiamo integralmente dei long play, dei vinili, come si faceva una volta per certi aspetti. E anche oggi due dischi, e oggi abbiamo una gara tra giganti. Intanto uno è già in sottofondo, ma lo ascolteremo nella seconda parte, ovvero i Beatles, non con questo pezzo, ma con un loro disco storico che si chiama Revolver. E poi invece cominciamo con Rolling Stones. Abbiamo cercato di mettere, diciamo, a confronto fino a un certo punto, comunque in onda, due dischi che bene o male sono nati nello stesso periodo. C'è una differenza di un anno, perché per quello che riguarda Revolver dei Beatles stiamo parlando del 66, e qui invece è il 1967 quando Rolling Stones fecero questo strano disco per certi aspetti, ma poi capiremo anche il perché, che si chiama The Hail Satanic Majesty's Request. E non so se è l'undicesimo o il dodicesimo album della loro carriera discografica, comunque è stato pubblicato l'8 dicembre del 1967, quindi in Inghilterra, e il 9 negli Stati Uniti d'America. Il titolo di questo disco, The Satanic Majesty's Request, è una storpiatura di un testo presente all'interno dei passaporti britannici, Air Britannic Majesty's Request and Requires, Sua Maestà Britannica chiede ed esige, sarebbe un po' la traduzione sul passaporto. E si tratta, diciamo, come ho detto prima, di un capitolo isolato e singolare nella lunga discografia dei Rolling Stones, scaturito dall'importanza e influenza che il pop psichedelico e il flower pop avevano assunto all'epoca. Tutte le canzoni sono composte da Jagger e Richards, tranne alcune, una, Another Land, composta da Bill Wyman, che poi vedremo che avrà un ruolo importante nella realizzazione di questo disco, perché pochi mesi prima della pubblicazione del disco, nel febbraio del 67, Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull e il gallerista d'arte Robert Fraser erano stati sorpresi dalla polizia durante un festino a base di sesso e droga nella villa sul mare di Kate Richards a Redlands, una casa di campagna a West Wittering, nel West Sussex. La polizia sequestrò diverse sostanze e la cosa sembrò fermarsi lì. Successivamente, condotti in tribunale in manette con grande esposizione mediatica, accusati di consumo e possesso di droga, Mick Jagger venne condannato a 3 mesi di carcere, Kate Richards a 1 anno e Fraser a 6 mesi. E quindi diciamo che questa sentenza oltretutto creò e fece anche un po' di scalpore, addirittura criticata dal Times, e quindi diciamo che molti presero le parti dei Rolling Stones. E a causa di queste vicissitudini giudiziarie, raramente l'intera band fu presente in studio nella sua interezza all'epoca della registrazione dell'album. Non di meno le sessioni furono alquanto caotiche, data la massiccia presenza di ospiti che i membri del gruppo si portarono appresso. E poi vediamo se abbiamo anche altre informazioni, ma ne abbiamo tantissime comunque su questo disco, proprio per la frequente assenza di Mick Jagger e Keith Richards impegnati nel loro processo. Uno dei membri dei Rolling Stones, ovvero Bill Wyman, quello che è sempre stato meno sotto le luci dei riflettori, assunse un ruolo di maggiore rilevanza nelle alchimie del gruppo con la composizione della traccia, come abbiamo detto prima, in Another Land, pubblicata in seguito anche come primo singolo da questo disco. E poi ci sarebbero tante altre informazioni da darvi, ma io direi che andiamo
a guardare la formazione Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts, e poi gli altri musicisti, Anita Pallenberg ai cori, Nick Hopkins al pianoforte, Eddie Kramer alle percussioni, John Lennon e Paul McCartney che diedero le loro voci in Sing This All Together, Ronnie Lane cori in Another Land, Steve Marriott chitarra ritmica, John Paul Jones che era il bassista che poi divenne bassista dei Led Zeppelin, arrangiamenti degli archi nel brano She's a Rainbow, che apre poi la seconda facciata. E vediamo il lato 1 che si apre con Sing This All Together, poi arriva Citadel, la terza traccia è In Another Land, quella scritta da Bill Wyman, e poi c'è 200 Million Men, Sing This All Together, e chiude il lato A di questo strano disco dei Rolling Stones. Buon ascolto con il primo ascolto integrale della mattinata.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
8: Suona bene e sa di buono.
9: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
8: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
9: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredegiardini.it.
11: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
12: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
13: Ebbene, siamo pronti ad ascoltare integralmente anche il lato B di questo Dead Satanic Majesty's Request dei Rolling Stones, pubblicato nel 1967. Diamo un'occhiata alla copertina. Le copie iniziali del disco avevano una copertina tridimensionale con una foto del gruppo agghindato alla moda hippie, opera del fotografo Michael Cooper, che in precedenza si era occupato delle foto per la copertina del Sgt. Pepper dei Beatles. Vista da una certa angolatura, l'immagine mostrava le facce dei membri della band che si mischiavano le une alle altre, ad eccezione di quella di Mick Jagger immobile al centro della copertina con le mani giunte sul petto e un lungo cappello da mago berlino. Inoltre, guardando attentamente la copertina, si possono scorgere i visi dei quattro Beatles. Le ristampe successive dell'album, come quelle che abbiamo noi, sostituirono l'immagine in 3D con una più convenzionale fotografia per motivi di costi di stampa. Non è la prima volta che i dischi di Rolling Stones avevano certe caratteristiche e nelle ristampe poi le persero. All'interno è presente un collage di varie immagini in stile psichedelico e un disegno di un labirinto con scritto al centro "It's here, è qui", tradotto in italiano, riferendosi al titolo "La richiesta delle loro sataniche maestà", che però è irraggiungibile in quanto c'è un tratto chiuso nel disegno del labirinto. Bene, lato B che si apre con "She's a Rainbow" e poi "The Lantern", poi arriva la traccia numero 3, "Gomper", e poi "2000 Light Years From Home", e si chiude con "On With The Show". E che dire, buon ascolto con il lato B di questo disco dei Rolling Stones.
4: Take what you like. Well, winner, well, the bigger the stone. Are you ready?

E possiamo dire anche questi sono stati i Rolling Stones nel 1967 quando pubblicavano questo disco molto psichedelico che si chiama Dale Satanic Majesty's Request, che è stato, diciamo, che è anche il primo ascolto integrale della mattinata. Però volevamo chiudere questo spazio con una bonus track, come ogni tanto faccio qui al Vinile Quotidiano, perché sempre in quel periodo uscì un singolo che narrava un po' le disavventure dei Rolling Stones. Come abbiamo detto, vi furono degli arresti nel febbraio del 67 presso la casa di campagna di Keith Richards, e durante le sessioni di registrazione di questo 33 giri, il 12 giugno negli Olympic Studios, pochi giorni dopo che Mick Jagger e Keith Richards erano stati rilasciati su cauzione in attesa del processo d'appello dopo l'arresto per droga, pubblicarono e registrarono, poi pubblicarono un 45 giri che porta il titolo di We Love You. La canzone si apre con diciamo con un rumore di passi che echeggiano in un lungo corridoio, al quale fa seguito il pesante rumore di una porta metallica di una cella che viene chiusa. Oltre a essere un messaggio di ringraziamento ai propri fan, We love you, vi amiamo, il brano contiene anche un ironico riferimento alle forze di polizia che li avevano incastrati e i vari sentimenti provocati dagli Stones in quei frangenti che ribollivano di rabbia e indignazione. Include anche l'apparizione speciale di John Lennon e Paul McCartney, anche in questo caso, ma l'abbiamo visto che erano anche presenti sull'album che abbiamo appena ascoltato, che contribuirono Lennon e McCartney a cantare le armonie nei cori di accompagnamento. Keith Richards dichiarò queste cose: quando ci arrestarono a Redlands capimmo improvvisamente che era cambiato il gioco e fu lì che il divertimento ebbe fine. Sino ad allora pareva che a Londra esistesse un mondo fantastico dove potevi fare quello che volevi. Poi venne la mazzata che ci riportò bruscamente alla realtà. Crescemmo tutto in una volta. Nello stesso tempo ci rendevamo conto che chi era al potere aveva visto in noi, per l'importanza che avevamo assunto, la possibilità di dare un messaggio forte e colpirci. E così facendo ci resero anche molto più importanti di quanto cazzo fossimo stati prima.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Ebbene, secondo ascolto integrale dalla mattinata, l'abbiamo detto, oggi abbiamo due big della musica. Prima abbiamo cominciato con Rolling Stones, con un disco anche molto particolare che era, qualcuno ha detto, una risposta a Sgt. Pepper dei Beatles, ma abbiamo visto anche che tra Rolling Stones e Beatles c'era molta collaborazione e non c'erano sicuramente, diciamo, delle particolari divergenze. Quindi parliamo di Revolver. Sgt. Pepper l'abbiamo già ascoltato tempo fa qui al Vinile Quotidiano. È giusto, a volte si possono anche riascoltare dei dischi che abbiamo già mandati, ma ho pensato di puntare su questo disco pubblicato nell'agosto del 1966, prodotto chiaramente da George Martin. I Beatles registrarono Revolver dopo aver preso una pausa di 3 mesi all'inizio del 66, durante un periodo storico in cui Londra era la capitale culturale del mondo. Le canzoni dell'album riflettono l'interesse dei membri del gruppo nella sostanza psichedelica nota come LSD. Le filosofie materiali, le filosofie orientali e l'avanguardia, mentre affrontano temi come la morte e la trascendenza dai beni materiali. La decisione di non portare Revolver in tour li spinse a usare effetti come il double tracking automatico, il vari speed, registrazioni riprodotte al contrario, microfonaggio ravvicinato e altri espedienti tecnici difficili o impossibili all'epoca, soprattutto da riprodurre dal vivo. Revolver inoltre presenta per la prima volta nella discografia del gruppo di Liverpool elementi di rock psichedelico che diventeranno predominanti nell'album Sgt. Pepper Lonely Heart Club dell'anno successivo. E c'è anche da dire che il gruppo decise anche di smettere di fare dei tour, visto che erano molto confusionari. Poi c'è anche da dire che a metà degli anni 60 le amplificazioni, i monitor, tutte quelle cose che oggi diciamo circondano un gruppo su un palco che si esibisce dal vivo, erano, diciamo così, non c'erano. E quindi, come diceva Ringo Starr, io per tenere il tempo in un brano mentre mi esibivo dal vivo in un chiassosissimo stadio americano, seguivo i movimenti del culo di Paul McCartney. Ebbene, vediamo, forse è anche inutile dire chi sono i Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, ma vediamo anche gli altri musicisti che hanno partecipato a questo disco: Anil Bhagwat alla tabla, George Martin pianoforte e altri, soprattutto pianoforte e cori, Moll Evans gran cassa, Tony Gilbert al sax, poi abbiamo Stephen Shingles, John Underwood alla viola, Derek Simpson, Norman Jones al violoncello, Eddie Thornton, Ian Hammer, Les Condon alla tromba, Alan Brascombe, Pete Coe al sassofono tenore, Alan Civil corno francese, Brian Jones, Marian Faithfull, Patty Boyd, Neil Aspial, Geoff Emerick, Cory in Yellow Submarine. Il lato A si apre con Taxman, poi arriva Eleanor Rigby, I'm Only Sleeping, è la terza traccia, e poi c'è Love You Too, Here, There and Everywhere, Yellow Submarine, She Said, e niente, così si chiude il lato A di questo Revolver. Buon ascolto.
5: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

sostenere.

0: Shade, si Shade era l'ultimo pezzo del lato A di questo album dei Beatles. Stiamo parlando di Revolver, l'ascolto integrale, il secondo della mattinata, pubblicato nel 1966. E intanto ringrazio anche Stefano da Cambridge che mi ha scritto: ciao Andrea, gli Stones mi sono sempre piaciuti tantissimo, ma questo album non l'avevo mai ascoltato bene, grazie perché è veramente bello. Ora mi siedo comodo per Revolver. È un messaggio che è arrivato, diciamo, all'inizio della programmazione del secondo disco di oggi, e quindi grazie Stefano anche per questo messaggio. Noi abbiamo la pubblicità, ma rimanete lì perché abbiamo ancora da ascoltare il lato B di Revolver.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
0: Bene, secondo ascolto della mattinata al Vinile Quotidiano, abbiamo Revolver 1966, Beatles, e un po' di storia. Alla fine del 1965, cose che abbiamo anche già citato, comunque lo specifichiamo meglio, le esibizioni dal vivo del gruppo erano divenute delle frustanti performance fra le urla assordanti del pubblico in delirio che relegava sullo sfondo la qualità dei musicisti. Non ascoltano niente, sono impazziti e basta, avrebbe detto amaramente John Lennon a proposito degli spettatori. Inoltre, come avevano affermato esplicitamente Lennon e Harrison ancora prima del secondo tour negli Stati Uniti, comincia a far breccia nei quattro musicisti la consapevolezza che i loro ininterrotti e ripetitivi impegni live impedissero l'evolversi delle capacità creative, come affermò George Harrison: non facciamo progressi perché suoniamo le stesse cose ogni giorno, ogni volta che sogniamo da qualche parte. E Lennon aggiunse: una volta che si sono fatti dei dischi, tocca riprodurli tali e quali. Non c'è spazio per l'improvvisazione o per il miglioramento dello stile. Pertanto la scelta di privilegiare l'elaborazione e la registrazione in studio si configurò come naturale e permise al gruppo di sfruttare al massimo la creatività anche dal punto di vista non marginale delle risorse tecniche. E dopo una serie di date in Gran Bretagna nel dicembre del 65, i Beatles decisero di prendere un lungo periodo di riposo e di rientrare in sala di registrazione a partire dall'aprile del 1966. Per ottemperare a precedenti impegni dovettero tornare a esibirsi negli Stati Uniti, ma rifiutarono ulteriori proposte di concerti dal vivo, e il concerto del 29 agosto del 66 al Candlestick Park di San Francisco finì per essere il loro ultimo appuntamento dal vivo. E veniamo al lato B, che si apre con Good Day Sunshine, poi arriva And Your Beard Can Sing, Forno One, Dr. Robert, I Want to Tell You, Got to Get You Into My Life, e si conclude con la stupefacente Tomorrow Never Knows. Buon ascolto con Beatles.

E con questa stupenda Tomorrow Never Knows si chiude anche l'ascolto integrale di Revolver dei Beatles. Ricordo che il primo ascolto di oggi è stato per Rolling Stones Dei Satanic Majesty's Request, pubblicato nel 1967, e poi abbiamo ascoltato integralmente anche questo Revolver del 1966. Vi ringrazio per l'ascolto e ricordo che il Vinile Quotidiano tornerà la prossima settimana, sempre di giovedì. Vi ricordo anche che siamo in campagna abbonamenti, quindi andate sul nostro sito radiocittafugico.it, trovate una pagina dedicata dove vi daremo tutte le

0: ha reso omaggio ai martiri del fascismo prima e della dittatura nazista e repubblichina durante la resistenza. Meloni da Macron per cercare di recuperare un po' di ruolo in Europa dopo gli attacchi di Trump che l'ha scaricata, e la presidente USA attacca ancora l'Unione Europea. Vado al vertice NATO solo perché me lo chiede Erdogan, ha detto. I paesi europei si sono incontrati ieri a Berlino per cercare di consolidare una strategia comune. L'ondata di caldo estremo in Europa non accenna a diminuire, temperature in ulteriore aumento nel fine settimana. In Francia è morto un bambino di 3 anni, in Spagna sarebbero 200 i decessi collegati al caldo estremo. In Italia oggi 17 città col bollino rosso, domani saranno 18. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie dopo il violento terremoto che ha colpito il paese. Al momento le vittime accertate sono 37, oltre 700 i feriti, ma secondo le stime preliminari del US Geological Survey i morti potrebbero essere addirittura migliaia. La terra ha tremato poco dopo la mezzanotte ora italiana, ci sono state 2 scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2 e la seconda ancora più violenta di 7.5. A Caracas ci sono decine di palazzi crollati, è stato chiuso anche l'aeroporto internazionale per i danni provocati dal sisma. Migliaia di persone si trovano in questo momento in strada, nei parchi pubblici. In queste ore sono state decine le repliche dopo la prima scossa. La presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodriguez, ha parlato alla nazione dichiarando lo stato di emergenza.
1: 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo.
0: Come sentivate dunque, decine di paesi hanno offerto il loro aiuto alla Venezuela. Gli Stati Uniti hanno già annunciato l'invio di squadre di soccorso. Una delle città più colpite è La Guaira, centro portuale a 40 chilometri da Caracas. La situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno 2 avevano 20 piani. Intanto questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che al momento non vengono segnalate vittime italiane, ma verifiche sono in corso visto l'entità dei crolli. Questa mattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori riuniti nell'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituzione. È stata una lezione di storia in cui la Presidente della Repubblica ha fatto chiarezza: i valori della Costituzione e della Repubblica hanno le radici nella resistenza al fascismo compiuta dai suoi oppositori e martiri, dai partigiani, dai militari che dissero no a Salò. Un discorso rivolto ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
2: La conclusione del lungo discorso Mattarella l'ha affidata alle parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Nella celebrazione dell'assemblea costituente, Mattarella qui in Parlamento ha celebrato soprattutto il frutto di quell'assemblea che si ebbe dopo il primo voto libero dopo il fascismo, la Costituzione, la carta che è stata il risultato della battaglia della resistenza contro il fascismo, che Mattarella definisce con termini come sfacelo, una Costituzione canzone che è stata scritta attraverso i valori che avevano attraversato il Risorgimento e poi la Resistenza, in una sorta di cammino di lungimiranza che avrebbe accompagnato i decenni successivi. Mattarella ha citato i martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, tutta l'aula in piedi, nell'aula tanti giovani, forse i più emozionati. È stata la Consulta e poi l'Assemblea Costituente ciò che ha dato dignità all'Italia dopo l'inettitudine della monarchia e prima ancora la dittatura, dice Mattarella. L'Italia, continua il Capo dello Stato, non era terra di nessuno, ma è stata poi quell'Assemblea Costituente a dare la linfa per l'unità. Il Capo dello Stato quindi celebra la prima seduta dell'Assemblea Costituente per una Costituzione che è ancora viva. Al termine molti applausi per il suo discorso, che è stato preceduto dagli interventi di Fontana e La Russa. In controluce quello di La Russa, tutto teso a difendere la volontà, ha detto, di parlarsi senza steccati, sempre con quell'allusione nel mettere tutti sullo stesso piano, vinti e vincitori, ma tutto il discorso di Mattarella ha avuto esattamente il significato contrario. Linea allo studio.
0: Oggi Giorgia Meloni e Emmanuel Macron si incontreranno per il primo bilaterale ufficiale di questa legislatura. Meloni ha a lungo polemizzato col presidente francese, ma ora la sponda di Parigi le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo con i ripetuti recenti attacchi. Il servizio da Parigi.
3: Je t'aime non plus, ti amo neanch'io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanch'io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Ieri Donald Trump ha tenuto un discorso per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, che si è tramutato in un comizio dove ha celebrato se stesso e la sua idea di America, un vero e proprio comizio in stile MAGA. Il presidente degli Stati Uniti ha rispolverato un vecchio nemico, i comunisti. Li abbiamo già sconfitti e lo faremo ancora, ha detto Trump. Ma a chi si riferisce? La sua nuova ossessione sono i rappresentanti dell'ala socialista del Partito Democratico, che guadagnano consenso, come è successo a New York alle primarie del Partito Democratico. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
4: Si l'ha presa male, perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia del pool, dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca. Insomma, non gliene sta andando bene una, e ovviamente il sapere che tra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
0: A Danzica si è aperta la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Forniremo a Kiev 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiremo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza. Al centro del vertice i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche, della logistica, ma anche l'aiuto in armi. Sono presenti, oltre al premier polacco Tusk, i vertici della Commissione e del Consiglio europeo, la premier ucraina Julia Sivridenko, che rappresenta il paese al posto di Zelensky, che non ci sarà a seguito delle tensioni crescenti con il governo di Varsavia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: La rottura tra Polonia e Ucraina ormai è palese. Il presidente Zelensky non si recherà a Danzica per la 2 giorni di conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina organizzata quest'anno dal governo polacco. La decisione arriva dopo un mese di polemiche crescenti tra Zelensky e il presidente polacco Nawrocki, in seguito alla scelta di Zelensky di nominare un reparto delle forze speciali ucraine eroi dell'UPA, a partire dall'esercito insurrezionale ucraino, un'organizzazione armata, braccio armato della OUNB, l'organizzazione di Stepan Bandera, che durante la Seconda Guerra Mondiale operò nelle aree occupate dai nazisti, spesso in accordo con l'SS, e compì degli eccidi nei villaggi polacchi, uccidendo, secondo alcuni storici, fino a 100.000 persone, delle quali moltissime donne e bambini. Nawrocki ha criticato aspramente la decisione di Kiev e ha revocato le onorificenze di Stato.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese, ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole

0: argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro Oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

nota un po' questo scorcio di stagione, peraltro molto caldo. E partiamo subito dal Cinema Ritrovato, la 40esima edizione del festival dedicato al cinema del passato, che si concluderà domenica, poi naturalmente proseguirà con il programma di Sotto le stelle del cinema. Vediamo subito quello che succede oggi, tenendo conto poi anche dei tantissimi accreditati che quest'anno, più di 5.000 secondo il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli, che sono arrivati appunto in città, e naturalmente quindi con proiezioni molto molto affollate, anche con molte file naturalmente per chi il biglietto non ce l'ha. Giornata oggi nel segno di Wim Wenders. Wim Wenders è un regista che negli ultimi anni è sempre venuto al Cinema Ritrovato, anche per promuovere insomma un po' i restauri dei suoi primi film. E naturalmente un Wenders oggi, peraltro atteso una conversazione alle 19 al Modernissimo, probabilmente in cui spero insomma che un po' si tocchi il tema che lo ha visto coinvolto come presidente della giuria dell'ultima Berlinale, con in particolare tutte le polemiche che avevano segnato un po' la sua presa di posizione a proposito della opportunità dei registi del mondo del cinema, insomma, di assumere delle posizioni anche su questioni politiche. Peraltro è un Wenders che è reduce anche da un'altra questione non da poco, cioè la sua decisione di ritirare temporaneamente dalla distribuzione il suo film Falso Movimento, dopo che Nastassja Kinski, sua musa, giovanissima peraltro, figlia di Klaus Kinski, aveva espresso tutto il disagio in maniera pubblica nei confronti di una scena di nudo realizzata nel film quando appunto la Kinski aveva appena 13 anni, e quindi la Fondazione Wim Wenders ha chiesto a piattaforme streaming, emittenti TV e distributori di sospendere la disponibilità del film. Peraltro, insomma, Wenders ha anche rivolto pubblicamente le sue scuse all'attrice, ammettendo insomma che all'epoca avrebbe dovuto essere protetta meglio. È chiaro che oggi il clima probabilmente è molto diverso rispetto a quello di allora, però insomma la Kinski aveva pur sempre 13 anni, e questo suo questo suo disagio, che ad alcuni insomma ricordato anche le polemiche attorno alla partecipazione di Maria Schneider al film di Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi. Oggi la Kinski ha 65 anni, una donna matura, insomma, che ancora in qualche modo si porta dietro il segno di quella esperienza, che per lei insomma rimane un'esperienza non piacevole. E qui insomma quindi è un Wenders che reduce da un'annata insomma non facile. Ripeto, prima c'erano state le sue parole che avevano portato ad esempio anche all'abbandono di Arundhati Roy, la scrittrice che appunto è attivista, che si era ritirata appunto dopo le dichiarazioni di Wenders, che aveva detto: noi registi siamo il contrappeso della politica, siamo l'opposto della politica, dobbiamo fare il lavoro delle persone, non quello dei politici. Vedremo insomma, non so se quanto Wenders abbia voglia insomma di tornare su queste questioni, per lui un po' imbarazzanti. Comunque a Bologna nella giornata di oggi ci sarà questa conversazione, e poi presenterà anche il suo film d'esordio, in realtà, che è un saggio della scuola di cinema di Monaco, di Baviera, Estate in città, che è un film che non ha mai avuto distribuzione,
insomma, che si è visto in maniera estemporanea, anch'io ricordo tanti anni fa di averlo visto, perché insomma c'era un problema di diritti delle musiche del film, che insomma all'epoca Wenders aveva usato con grande disinvoltura, come spesso insomma un tempo si faceva per saggi di diploma e di studio. Quindi oggi giornata di Wenders, poi domani, per quanto riguarda ovviamente insomma un cartellone molto ricco, molto farcito di sezioni, interessante quella ad esempio del cinema libero, che propone delle rassegne di registi indiani, giapponesi, insomma che solitamente non c'è molto modo di vedere. Domani ci sarà un altro regista francese, Arnaud Desplechin, in un'altra conversazione alle 19 sempre al Modernissimo, in occasione del restauro appunto del suo terzo film. A proposito di curiosità, segnalo sempre domani sera in Piazza Maggiore si potranno vedere alcuni brevi film di Artavaz Pelekian, che è un regista armeno di cui insomma di cui molto si favoleggia, ma che in pochi hanno visto, un regista che oggi ha 88 anni, che ha prodotto pochissimi film e appunto in maniera insomma con un'idea di cinema, lui che appunto si è formato alla mitica scuola di Mosca Vjik, con uno sguardo decisamente molto sperimentale, molto indagatore, e verranno presentati questi film da Pietro Marcello, che qualche anno fa gli aveva dedicato un documentario dal titolo Il Silenzio di Pelekian. Poi sempre domani segnalo questa proiezione al Modernissimo alle 22 in contemporanea, praticamente con la piazza, la seconda proiezione dei Diavoli, The Devil's Director's Cut di Ken Russell, che è un po' insomma probabilmente uno dei film più attesi e anche uno dei film come dire meno visti, più maledetti degli anni 70, film diretto da Ken Russell appunto nel 70, con una storia, un travaglio di distribuzione, di censura, insomma, che lo ha sempre accompagnato, ed è importante che finalmente Warner Bros., che appunto detiene i diritti del film, abbia licenziato insomma questa versione, che recupera alcune scene che all'epoca erano state tagliate, ma poi insomma era stato un po' cassato e cancellato un po' l'intero film, ambientato nel 600 in una cittadina francese dove avvenne uno dei più noti casi di possessione demoniaca di massa della storia, tratto, ispirato a un libro di Aldous Huxley, I Diavoli di Loudoun. E film veramente molto molto forte, molto molto potente, insomma, che ancora oggi risulta decisamente turbativo, con Oliver Reed, Vanessa Redgrave su tutti. Segnalo per chiudere, andando anche sempre naturalmente con uno sguardo dedicato ai registi, Lav Diaz, il regista filippino, che sarà al Modernissimo per una lezione di cinema sabato alle 17:45. Lav Diaz peraltro è il regista protagonista di una masterclass, quella della International Filmmaking Academy, che in passato ha visto protagonisti registi come Bernardo Bertolucci, Jane Campion, Abbas Kiarostami, Bellatar, John Landis, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Ruben Östlund, insomma giganti del cinema contemporaneo. Appunto quest'anno tocca proprio a Lav Diaz,
che peraltro, insomma, di cui verrà presentato anche un film, il suo ultimo film. Lardiez è appunto un regista noto anche per come dire, per questo suo approccio al cinema, che è come spazio di riflessione. Sono opere molto fluide, anche di lunghezza, insomma, estrema, e peraltro, oltre a questa conversazione, ci sarà poi, Diaz resterà in città, mercoledì 1 luglio ci sarà un talk all'Auditorium Mast, in dialogo con Roy Menarini, e poi appunto verrà presentato questo suo ultimo film, ricordando che poi domenica ci sarà il gran finale in piazza con Frankenstein Junior, cioè Young Frankenstein di Mel Brooks, che festeggia i suoi 100 anni, e quindi insomma sarà un gran finale. E poi, ripeto, ovviamente le serate in Piazza Maggiore proseguiranno in dialogo con i pomeriggi al Morellinissimo alle 18, e venerdì 3, ma ci torneremo la prossima settimana, ci sarà proprio il film di Lardiez, Magalhães, Magellano, cioè, e poi insomma tanto altro. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolera.

seconda parte di Intolerance, e dopo il cinema ritrovato, a cui in qualche modo spettava di diritto in maniera quasi inevitabile la copertina. Ricordo anche che continuano le programmazioni, le tante programmazioni di cinema all'aperto, che insomma è davvero un bene rifugio importante nell'estate, insomma, in cui sappiamo l'estate, insomma, per il cinema in Italia, insomma, è una stagione storicamente non semplice. Segnalo allora in questa nuova sede all'Ippodromo Arcoveggio dell'Arena Puccini, dove la Puccini, insomma, resterà per i 2 anni per i lavori che riguarderanno tutto l'assetto del DLF, finalmente passato, insomma, al Comune di Bologna dopo anni di braccio di ferro con Ferrovie dello Stato. Segnalo che questa sera ci sarà Kleber Mendonça Filho, che è un regista brasiliano, con il suo ultimo film, che è stato un film di cui abbiamo anche parlato in maniera più che lusinghiera, L'agente segreto, e ovviamente rientra un po' sempre nel quadro del cinema ritrovato, la presenza di Mendonça Filho. Poi naturalmente il programma dell'Arena Puccini all'Arcoveggio continua con Il meglio della stagione e con Accade domani, la rassegna della Fice, in particolare il 5 luglio, domenica, segnalo film La Gioia, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, con l'introduzione del regista Nicolangelo Gelormini. Poi insomma arriveranno anche altri registi, ad esempio il 10 luglio Margherita Spampinato per introdurre il suo Gioia Mia. Ma non c'è solo l'Arena Puccini, segnalo anche l'Arena di San Lazzaro, che è gestita dal Cinema Galliera, dalla direzione del Cinema Galliera, Arena Understar, questo è il nome, in via Emilia 92. E anche qui abbiamo degli ospiti. Domani in particolare, ad esempio, arriverà Piff, che è già stato anche a Bologna, per introdurre il suo ultimo film, Che Dio perdona a tutti, e quindi anche all'Arena Understar nel cortile del comune. Continua questa rassegna, così come segnalo anche l'Arena Tivoli, altra arena storica all'aperto, e poi segnalo anche l'Arena Mace a Ferrara, è l'arena del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano della Shoah, che si è aperta ieri con Woman in Gold, il film di Simon Curtis con Helen Mirren, introdotto da Fabio Isman, e poi proseguirà appunto settimanalmente. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì, il 1 luglio, con la banda di Eran Colirin, ovviamente il filone, insomma, un po' quello della riflessione sull'identità, e appunto per quanto riguarda l'arena Mace. E ancora a proposito di spazi, segnalo anche però come dire, le tante proiezioni che poi avvengono anche in forma appunto di rassegne, come quella alle Serre dei Giardini Margherita, in collaborazione con la piattaforma Mubi, e anche questa è una rassegna che è già partita, insomma, da qualche anno, si chiama Semi, è al quinto anno. E peraltro, insomma, anche qui ci sono film, ma anche ospiti, e segnalo appunto che è una rassegna che andrà avanti fino ai primi di settembre, insomma a metà settembre. A proposito di Mubi, questo mi dà l'occasione anche per parlare delle difficoltà del nuovo film di Luca Guadagnino, che è un film che ha girato in parte anche a Bologna, sull'intelligenza artificiale,
che era stato, era un progetto di Amazon, che, di Metro Gondolieri Meyer, che oggi fa parte del gruppo Amazon, che però a un certo punto si è tirato indietro, anche perché Amazon, che aveva sviluppato questo film Artificial, che dovrebbe uscire a inizio 2027, ha abbandonato il film dopo aver stretto una partnership pluriennale proprio con dopo appunto con OpenAI. Ricordo che film con Andrew Garfield e sulla figura di Sam Altman, il fondatore di OpenAI, e che evidentemente insomma non esce benissimo, così come anche Elon Musk, che c'è ovviamente nel film. È un film insomma anche come dire particolarmente delicato, insomma, va dato atto a Guadagnino insomma di non essersi sottratto, come dire, a un tema così, così complicato. E quindi potrebbe essere proprio Mubi, che aveva già distribuito il suo ultimo film Queer con Daniel Craig, potrebbe essere Mubi appunto a distribuire questo film molto atteso e anche insomma immagino foriero di discussioni e di polemiche di Luca Guadagnino. Naturalmente poi ci sono anche le sale insomma non sono tantissime, ma c'è peraltro insomma qualche iniziativa che continua. Ad esempio segnalo il mercoledì della critica, una selezione di film della stagione selezionati dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, che inizierà mercoledì per cinque mercoledì di luglio. Comincerà con Un poeta di Simone Mezzasotto, che sarà introdotto da Gabriele Veggetti. Saranno due proiezioni alle 19:15 e alle 21:30, poi seguiranno Sirat, Mirrors No. 3 di Christian Petzold, La mattina scrivo e Pomeriggi di solitudine, in versione originale sottotitolata. E poi oltre quindi a queste iniziative che ancora insomma sono, che continuano, che sono ancora rendono ancora insomma molto vivace insomma il panorama delle sale, poi ci sono anche queste uscite. Ovviamente c'è grandissima attesa per quello che si annuncia come il film dell'anno, L'Odissea di Christopher Nolan, anch'esso già ampiamente al centro di grandi discussioni, film che esce in Italia il 16 luglio, peraltro un giorno prima degli Stati Uniti, proprio per insomma ormai con queste uscite in contemporanea, per anche superare in qualche modo il tema della pirateria, già esperimento riuscito con successo con il precedente film di Nolan, Oppenheimer, affiancato dal Barbie di Greta Gerwig. Quindi 16 luglio arriva arriva Odissea, nel frattempo sono usciti l'ultimo film di Spielberg, di cui ho parlato la scorsa settimana, e anche l'ultimo Toy Story della Pixar, il quinto, dove film di Andrew Stanton, appunto dove questa saga insomma ritrova sicuramente nuovi stimoli, tant'è che è un film che sta incassando tantissimo un po' in tutto il mondo, perché anche questo è un film che esce in uscito in contemporanea, e con appunto un film in cui c'è naturalmente anche il conflitto tra giochi analogici e giochi tecnologici, ma non solo quello. Andrew Stanton, che è già stato regista

0: Ciao, trova.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it.
2: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
3: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
4: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
2: Che giovane è, giovane è.
5: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo,
2: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
6: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
5: Noi ci opponiamo.

0: Rieccoci per l'ultima puntata della 15ª stagione di Signore e Signori, il welfare è sparito, ed è Rosario che come sempre vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 e anche dal sito, dalle app, insomma, e anche dal DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Con me c'è Paolo e c'è anche Isadora. Bentornati.
1: Già, grazie. È già, sono qui.
2: E già, sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua.
0: E siamo ancora qua, vero? Reduci dalla puntata a proposito di romagnani con noi. Un abbraccio circolare a tutte le nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori, un abbraccio caloroso ai nostri redattori che oggi non sono con noi. Bene, l'ultima puntata della 15ª stagione, comunque vi tranquillizziamo perché sì, ci prenderemo qualche settimana di ferie, ma entro fine giugno, massimo primo di luglio, torneremo col nostro ormai quasi storico format estivo che da qualche anno che sta prendendo piede, che è sta il Signore e Signori, l'estate è servita. Bene, siamo qui in un'ultima puntata, come sempre, per fare un po' un riassunto degli argomenti più importanti che abbiamo affrontato durante la stagione, quindi cercheremo di capire a che punto è il DDL 236 modificato, legge Bucalo, tanto per intenderci, e sentiremo su questo la nostra Paola Di Michele, ormai praticamente un nostro punto di riferimento riguardo a queste leggi. Poi avremo un contributo anche per capire a che punto è l'albo, perché è andato totalmente nel silenzio, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, e lì ci darà un contributo audio Silvia Negri, presidente dell'Associazione Professioni Pedagogiche. Le ultime rubriche della stagione, quindi Educa Web della nostra Maria Rosa e anche l'Elefante Social Podcast. Paolo, invece ci sono qualche novità riguardo l'estate, perché c'è questa sperimentazione che dovrebbe partire a settembre, a quanto pare dal 31 agosto, primi di settembre, scuole aperte, tantissime polemiche, tantissime veramente discussioni. Io credo che sia una cosa sicuramente positiva, ma c'è un problema enorme. Qui abbiamo ormai temperature tropicali, le scuole hanno veramente aule dove il caldo è asfissiante, fra l'altro andando a spulciare bene, a quanto pare è anche part time, quindi veramente siamo un po' sul ridicolo, forse, no Paolo?
2: Ma sì, l'idea, cioè, come dire, noi abbiamo perorato e peroriamo la causa che in qualche modo bisogna lavorare d'estate, però diciamo che così anche l'estate come l'inverno necessita di un lavoro degno e dignitoso, no? Quindi la cosa da dire è: vogliamo lavorare d'estate, ma vogliamo lavorare degnamente d'estate, come vogliamo lavorare degnamente d'inverno? Ma vedremo come andrà questa sperimentazione. Mi pare che anche molte scuole si sono opposte, certo i genitori immagino siano favorevoli, perché c'è anche l'altro lato della medaglia, perché c'è chi si deve tenere e pagarsi delle babysitter o pagare comunque centri estivi che, ahimè, arrivano anche a delle cifre che per certe famiglie pesano tantissimo. Vedremo, io dico che di questa cosa riparleremo e vedremo un po',
0: la seguiremo anche nel nostro format.
2: Sarebbe la cosa migliore, come sempre, sarebbe far tesoro dell'esperienza, cosa che purtroppo da anni non vediamo fare.
0: Ma soprattutto, Paolo, c'è un problema strutturale: queste scuole non sono adatte ormai ai cambiamenti climatici, la realtà è anche questa, cioè,
2: chiaro.
0: Per esempio,
2: però attenzione, perché l'avvocato del diavolo ti dice: beh, noi volevamo fare le besta nuove con l'aria condizionata, con un'interpretazione nuova delle cose, voi l'avete voluta tenere, cioè è un mondo difficile.
0: È un mondo difficile, come dice Tonino Carotone, che fa l'altra suonata a Bologna recentemente. Diciamo, Paolo, che ci vorrebbe molto più dialogo tra gli enti locali e tutti gli attori coinvolti, ed è quello che ultimamente, purtroppo, in questa città, ma non solo, in tutta Italia, non sta accadendo. Bene, Paolo, direi che siamo pronti, facciamo partire la rubrica Educa Web e poi la pausa musicale.
3: Educa Web. Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale ed intorni. A cura di Maria Rosa Di Marco. Bentornati, bentornate ad una nuova pillola di Educa Web, l'ultima, ahimè, per questa edizione di Signore e Signori, il welfare è sparito 2025-2026. Il 3 giugno dalle ore 18 si terrà un'assemblea nazionale online della rete IOS. Il link sarà pubblicato poi sulle pagine dei sindacati coinvolti, che sono l'ADL, COBAS, SGB, CUB, CLAB e altri ancora. È uno spazio aperto di confronto e organizzazione tra operatori, operatrici sociali, assistenti domiciliari, educatori, educatrici scolastiche, lavoratori e lavoratrici dell'RSA, dei servizi per migranti e di tutto il mondo comunque del lavoro sociale, un settore attraversato da salari bassi, precarietà, carichi di lavoro sempre più pesanti e diritti frammentati da decine di contratti collettivi differenti. Sentiamo la necessità, dice il volantino dei sindacati suddetti, di costruire una risposta collettiva capace di unire le lotte e avanzare rivendicazioni concrete. Durante l'assemblea la rete IOS presenterà una base di piattaforma politica e contrattuale, avanzando proposte per il superamento delle principali problematiche che colpiscono il settore. Alle ore 18 il 3 giugno online. E lo scorso 29 maggio è morto Edgar Morin, sociologo e filosofo, una testa ben fatta, dice l'articolo su vita.it, e l'umanizzazione dell'umano. L'eredità di Edgar Morin per educare nella complessità. Si è spento all'età di 104 anni, con lui scompare uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, ma resta viva un'eredità culturale che ci continua a interrogare, dice un comunicato dell'Associazione Professioni Pedagogiche. Morin ci ha insegnato che la realtà non può essere compresa attraverso semplificazioni e divisioni artificiali. Ha dedicato la sua vita a sviluppare il concetto di pensiero complesso, invitandoci a cogliere le relazioni tra persone, società e cultura, ambiente e politica. Per chi opera nei contesti educativi e pedagogici, il suo messaggio è stato particolarmente prezioso. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma aiutare le persone a comprendere la complessità del mondo, ad affrontare l'incertezza e costruire legami di solidarietà e responsabilità. E leggiamo un comunicato di USB Abruzzo e Molise del 29 maggio. Dicono: ieri sera a Teramo abbiamo incontrato i lavoratori invisibili della scuola, quelli che in estate non hanno salario e ammortizzatori sociali pur avendo contratti a tempo indeterminato, quelli che se un ragazzo si assenta non vengono pagati, quelli che spesso non sono inquadrati correttamente contrattualmente, quelli che sopperiscono ad ogni mancanza del sistema scolastico. Sono 50.000 in tutta Italia eppure sono invisibili. La nostra battaglia per internalizzarli nel Ministero della Pubblica Istruzione va avanti, la nostra lotta per costringere la regione, continua il comunicato, e gli enti comunali ad avere rispetto per questi lavoratori continua. I costanti tagli alle risorse penalizzano loro e i ragazzi studenti con delle disabilità, oltre alle loro famiglie. Basta sfruttamento, internalizzazione, unica soluzione accettabile. USB Abruzzo e Molise. E poi su Orizzonte Scuola del 29 maggio un articolo di Andrea Carlina: assistenti all'autonomia e alla comunicazione crescono le risorse, ma 18.000 alunni restano senza. I dati Istat. Non è un insegnante, ma un operatore specializzato che facilita la relazione con i compagni, stimola le attività pratica media tra lo studente e il gruppo classe. La sua retribuzione, la sua presenza retribuita dagli enti locali può fare la differenza tra un bambino lasciato ai margini delle attività e uno che partecipa davvero alla vita di classe. Secondo l'Istat, nell'anno 24-25 gli assistenti alla comunicazione hanno superato quota 85.000, segnando un più 7% rispetto ai 12 mesi precedenti, un incremento notevole che però non basta a coprire l'intero fabbisogno. Articolo su Orizzonte Scuola. Bene, con questo passo la linea allo studio.

0: Rieccoci in studio e con noi, come abbiamo detto, c'è il nostro pezzo forte, colei che veramente ha studiato per filo e per segno, punto e virgola, tutta l'evoluzione di questi DDL che ci sono state per l'internalizzazione. Bentornata Paola.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Allora, Paola Di Michele, una nostra ormai vecchia conoscenza, lo possiamo dire, non vecchia d'età, ma vecchia proprio come presenza in radio. Allora Paola, ci sono aggiornamenti a quello che abbiamo visto? La legge, ricordiamola, approvata, il DDL 236 modificato per insomma cercare di dare il significato a questa legge, DDL Bucalo, legge Bucalo, è passata al Senato e sta per approdare alla Camera dopo le audizioni in commissioni, e sembra insomma che non sia cambiato nulla. Dacci degli aggiornamenti.
1: Allora, attualmente, dopo gli accostamenti, il DDL prende il numero 2771. È stato fissato un termine al 12 giugno per eventuale approvazione di emendamenti, cosa che non avverrà perché al termine di altri tre cicli di audizioni non se ne è fatto nulla. Sono stati ascoltati anche la Ghirra e gli altri due senatori che avevano proposto disegni di legge alternativi che prevedevano la statalizzazione, quindi sono state audizioni puramente formali, non se ne è fatto nulla. Molto probabilmente il testo, dopo aver fatto questo giro assolutamente inutile, tornerà nuovamente alla Camera per l'approvazione definitiva, così come è stato licenziato.
0: Ma infatti Paola, che senso ha avuto, cioè, fare questo passaggio, dire insomma ascolteremo, cercheremo di cambiare, quando poi in realtà hanno cassato tutto praticamente, lasciato così com'era il testo? Certo, è chiaro che una qualsiasi modifica, anche di una virgola, questo testo poi doveva tornare al Senato, però il testo così com'è è stato criticato, penso, da tutti.
1: Allora, intanto poi se vuoi faccio un recap di quello che c'è in questo testo.
0: Fai.
1: Allora, intanto, in questo testo, che ha cambiato proprio il titolo, perché partiva come statalizzazione e arriva come profilo degli assistenti all'autonomia alla comunicazione. Allora, quattro punti fondamentali che i colleghi dovrebbero capire bene. Il primo punto è che non c'è nessun profilo, perché un profilo scritto come signore comanda dovrebbe comprendere conoscenze, competenze e abilità. Non c'è niente di tutto questo, c'è solo un elenco di titoli, da cui peraltro manca anche la laurea in psicologia e attinenti. Ricordiamo che il 18-20% degli assistenti hanno questo tipo di titolo. C'è solo un elenco di titoli. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, non contiene nessuna stabilizzazione, che ne dicono alcuni sindacati in cerca di tessere. Perché? Perché i concorsi previsti negli enti locali sono solo facoltativi. Ricordiamo a tal proposito che a Roma abbiamo un precedente. A Roma si era tentato, era stata approvata una norma di indirizzo, ma che avrebbe stabilizzato il 10% degli assistenti, ovvero 300 su 3.000. Poi c'è stato un cambio di fronte e non è passata neanche questa. Quindi è possibile che qualcuno stabilizzi, ma si tratterebbe solo di alcuni comuni estremamente virtuosi, coi bilanci in ordine, che comunque non potrebbero stabilizzare tutto il personale in dotazione. Quindi le disparità che questo disegno di legge doveva diminuire vanno ad aumentare ancora di più, se possibile. E questo è il secondo punto. Il terzo punto fondamentale è che questo disegno di legge è a costo zero. Quindi si pretende, si scarica sugli enti locali tutto il peso e ovviamente non si dà nessun tipo di risorsa. Il terzo punto, si dice che dovranno essere utilizzati i contratti degli enti pubblici. Su questo ci sono tutta una serie di contenziosi giuridici per l'applicabilità di questa norma, quindi potrebbero essere applicati contratti simili, ma già le cooperative hanno alzato la voce. Allora tu mi chiedevi perché è stato fatto questo giro di valzer.
0: Esatto.
1: Perché questo disegno di legge ha finito per scontentare tutti, nel senso, ci sono alcune associazioni, e questo, su questo punto mi vorrei tornare, alcune associazioni a cui non sta bene non stanno bene questi requisiti formativi vaghi, vorrebbero un profilo elevatissimo, non dicono una parola sulle retribuzioni da fame, sui contratti capestro, sul cottimo, però si permettono di alzare la voce su quello che è il profilo. Quindi loro vorrebbero degli assistenti plurilaureati con i corsi ABA, con i corsi Teach, con tutti i ciclodidatti, tutti col quarto livello di LIS, però sempre a 8 euro l'ora e sempre 9 mesi l'anno. Questo è per quanto riguarda le associazioni.
0: Allora aspetta Paola, ti fermo e poi torniamo sulle associazioni, perché tu hai detto volevi dire alcune cose. Paolo, invece ci leggi quello che è successo e che anche la Ghirra ha fatto in una comunicazione?
2: Sì, fondamentalmente poi quello che dici tu, nel senso che lei è uscita poi la Ghirra con la Ghirra che devo dire noi ringraziamo sempre, perché ha una grande disponibilità a raccontarci,
0: ce ne fossero
2: a raccontarci quello che avviene in Parlamento. Lei è uscita con una nota ufficiale in cui dice che è irricevibile il testo base sugli educatori, che a nulla sono servite le audizioni sulla proposta di legge e nonostante le critiche il testo, dice, è rimasto invariato, siamo davanti a una chiusura inaccettabile, quindi non c'è, è stata cancellata la prospettiva dell'internalizzazione di educatrici ed educatori, e leggo le parole della Ghirra proprio della nota, scaricando sugli enti locali i costi di un servizio essenziale. Poi lei lamenta la disomogeneità, no? Ovviamente, perché non tutti i comuni possono, come dicevi te, ma poi sono pochissimi quelli che potrebbero in qualche modo permettersi, lo metto tra virgolette, di internalizzare i lavoratori delle cooperative, e come pure le retribuzioni anche sono disomogenee. Lei dice quindi, e qui leggo proprio testuale, che questa legge non farà altro che peggiorare le cose, determinando un ulteriore precarizzazione di professionisti qualificati, creando enormi disservizi per le famiglie e generando problemi ai comuni che difficilmente riusciranno a stanziare risorse sufficienti a garantire un servizio adeguato. L'obiettivo doveva essere esattamente opposto: garantire occupazione e servizi di qualità attraverso lo stanziamento di risorse adeguate. Chiediamo alla maggioranza di tornare sui suoi passi ed evitare di approvare una legge più nociva che inutile.
0: Bene, queste sono le parole che ha della detto Ghirra. La Ghirra. Torniamo alle associazioni, Paola.
1: Allora, un punto che non sembra particolarmente di interesse generale è perché questa cosa è completamente naufragata. Perché oggettivamente, se la buca l'avesse voluto dall'alto della maggioranza al Parlamento, poteva passare in 6 mesi. Quindi a questo punto della fiera, dopo che tutto è naufragato, e dopo che appunto non abbiamo nulla, non abbiamo il profilo, non abbiamo la stabilizzazione, non abbiamo fondi, veramente nulla, una presa in giro colossale, bisogna capire perché tutto questo è naufragato. Allora iniziamo col dire che è un errore materiale ritenere che il mondo cooperativo, che ovviamente non ha nessun interesse a perdere questa bella fetta di guadagno, non è necessariamente tutto di sinistra. C'è anche un mondo cooperativo che guadagna grazie agli appalti, specialmente dei CPR, e parliamo di cooperative molto grandi, e sono affini alla destra. Quindi intanto il mondo cooperativo, sul mondo delle associazioni è importante segnalare che ci sono stati una serie di articoli pubblicati sul quotidiano Il Domani che segnalano una serie di fondi elargiti a Fontana, a per esempio all'ANPAS o associazioni aderenti alla FISH, che si è sempre detta contraria alla stabilizzazione, che potrebbe sembrare strano perché una federazione che si occupa di tutelare i diritti delle persone con disabilità dovrebbe avere a cuore gli operatori che se ne occupano. Però questo quotidiano, in un'operazione per me assolutamente lodevole, ha messo l'accento sul fatto che dal momento che dicono che i fondi non ci sono, i fondi sono arrivati a piogge ad alcune associazioni, e questo è importante da capire. Perché? Perché se questa cosa è completamente naufragata è perché c'è stata una convergenza di interessi anche del PD estremamente ampia, perché stiamo parlando di 80.000 lavoratori, cioè in televisione vanno scioperanti di fabbriche dove ci sono 200-300 persone che rischiano il posto di lavoro, qui parliamo di 80.000 precari storici che hanno paghe da fame, che non riescono più a mantenersi e che scappano ormai da anni a totale detrimento dell'utenza, quindi con perdita di competenze, con perdita di storicità, con perdita di esperienza. Certo. E la cosa più grave è che chiunque parla del profilo ritiene di dover dire: l'assistente dovrebbe sapere questo, questo, questo, questo e questo, senza però dire una parola su una condizione di lavoro. Oggi mi è arrivato il messaggio vocale di una collega che era disperata perché gli insegnanti della sua scuola erano offesi che oggi non si fosse potuto fare ponte perché c'erano gli assistenti che sennò perdevano un giorno di
0: certo.
1: lavoro.
0: Paola, ma guarda che noi abbiamo fatto una discussione con, insomma, chi ne sa un po' più di noi, ha detto che prende il nostro contratto è uno dei peggiori, forse insieme a quello della logistica. Paola, siamo proprio alla conclusione, in una battuta, ti chiedo una battuta, secondo te che cosa succederà?
1: Allora, succederà che questo governo, che ormai ha gli sgoccioli, approverà una norma civetta che sarà complicato anche smontare, perché ricordo che si va ad appoggiare a quel disgraziato regolamento delle regioni che prevede i costi regionali da 600 ore. Quindi si va verso un ribasso, quindi nessun profilo scritto bene, ma depotenziamento della professione e precarietà strutturale. Chi può, scappi.
0: Paola, ti ringraziamo tantissimo, sei stata veramente
1: grazie
0: preziosissima durante questa stagione, ma ci sentiremo, resteremo in contatto. Buona estate e buon lavoro.
1: Anche a voi.
0: Ciao Paola, ciao ciao.
1: Buona serata.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
7: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti Contro i Tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.
10: Il libro I Suicidati, l'incontro di stasera, vuole essere appunto un tentativo di riaprire il dibattito, di creare un interesse verso questa problematica, anche perché sembra che i segnali stiano andando in tutt'altra direzione. Si tratta di 80 suicidi ufficiali nel 2025, mentre nel 2026 il bilancio parziale aggiornato proprio tristemente aggiornato a ieri, a maggio, attesta già 20 suicidi.
11: Ciao Marco! Per l'ultima puntata di questa prima stagione dell'Elefante Social Podcast abbiamo scelto di gettare un occhio dentro un luogo chiuso e difficilmente penetrabile per affrontare il tema dei suicidi in carcere.
12: Ciao Sergio! Le interviste risalgono al 14 maggio. Nel frattempo i suicidi nei penitenziari italiani sono saliti a 24, proprio ieri l'ultimo. Una ragazza di soli 21 anni si è tolta la vita nel carcere di Trento.
11: Un tema drammatico che abbiamo affrontato con i redattori del saggio collettivo I Suicidati, potere residuo, ultima cella, curato dalla professoressa Anna Maria Corradini per Diogene Multimedia.
12: I Suicidati. Un participio passato che con una forzatura grammaticale richiama tutti alle proprie responsabilità. Dopo l'introduzione del professor Ciro Migliaccio, che ha moderato il dibattito, ascoltiamo adesso la professoressa Corradini, Ferdinando Ciardiello e Marta Mancini, coautori del testo insieme a Lavinia Martelli, Walter Paduani e Lucio Di Nocera, che ha reso possibile la realizzazione di questa puntata.
13: Chi è dentro prima era fuori. E nel carcere esiste la società deformata, come uno specchio. Le relazioni all'interno sono le relazioni che all'esterno le persone hanno tra di loro. La persona va ascoltata, vanno ascoltati le emozioni, noi lavoriamo sul pensiero, quindi quelli che sono i condizionamenti del pensiero, della cultura, familiare, se sono figli d'arte o se sono nuovi ragazzi, qual è la motivazione, poi quali sono i contenuti cognitivi delle loro emozioni. Quindi rimettere in discussione questo tipo di meccanismo, andare a vedere i contenuti cognitivi delle emozioni, i giudizi che le emozioni nascondono, è un lavorare sul pensiero. Loro non vengono ascoltati. Quello porta al suicidio suicidato.
14: L'attività di un educatore all'interno di un istituto penitenziario è abbastanza complessa. È un tipo di relazione, quindi di aiuto. Allora alle volte ci vuole anche poco, cioè non è che bisogna alzare castelli. È la relazione interpersonale. Sono mille le cause di un suicidio in carcere. La cosa che preparano di solito con la lenzuola, il 90% delle volte è con la lenzuola. Ci è capitato una volta che addirittura sfilacciò la coperta, poi fanno la corda finta perché vogliono il permesso, perché non hanno avuto il permesso, perché il giudice non l'ha fatto uscire, o perché non è venuta la moglie a colloquio, e perché il figlio è lì, e si mettono la corda perché vogliono sensibilizzare il carcere per fargli fare una telefonata in più, o per farlo dire poverino, ma ti facciamo fare qualche altra cosa. Alle volte li acchiappiamo, alle volte sbaglia, si lancia, pensa di poter gestire la cosa e ci rimane.
15: Ci vanno le persone che non hanno mezzi per potersi permettere degli avvocati che riescono a far evitare il carcere, no? A trovare delle forme punitive diverse, e quindi più di sempre il carcere è diventato una discarica sociale, no? Come produzione di scarti, quindi c'è un elemento proprio classista dove la classe sono gli ultimi, sono i deboli, sono gli sfruttati. E poi c'è un altro aspetto che il suicidio turba, quindi c'è questa contraddizione, no? Per cui il suicidio è uno stigma che viene dall'altro dal fascismo, perché è la sottrazione di forza lavoro, quindi noi abbiamo un codice penale che va ricordato, il codice Rocco, uno stigma perché tu ti sottrai ai doveri verso la società, quindi suicidarsi non lo puoi fare come libera scelta, però poi noi facciamo morire tranquillamente gli ultimi, no?
11: La prima stagione dell'Elefante Social Podcast termina qua. Ringraziamo Radio Città Fucico, gli educatori contro i tagli
12: e tutte le persone che abbiamo incontrato e che sono intervenute dando un senso all'Elefante Social Podcast.

0: seconda parte della nostra puntata, e questa volta diamo spazio alla psicologia, non con, te lo dico, con un film che ricordiamo ritornerà a settembre, ma presentando degli appuntamenti che già noi conosciamo, l'associazione Progetto Psicologia, che ci aspettano al parco Nicholas Green, a partire dal 17 di giugno, per un totale di 7 incontri in cui la psicologia incontra l'attività fisica, perché sappiamo che tutti quanti, spero non tutti, ma credo che una gran parte di noi arriverà stressata dalla fine dell'anno e forse anche stressata per questa calura, questo caldo che è arrivato, e quindi perché non incontrarci al parco cercando appunto di unire attività fisica e attività psichica, cioè dove psiche e soma si incontrano.
1: E beh, direi che è proprio il top, Isadora, è il top. Allora, abbiamo detto che abbiamo anche un aggiornamento riguardo l'albo, no? Tra l'altro ricordiamo che Isadora tornerà a settembre con la sua rubrica rinnovata.
0: Rinnovata, esattamente, perché... Perché questo? Perché per 6 anni, te lo dico con un film, ci ha accompagnato nel mondo della psicologia, ma prettamente nel mondo della psicoanalisi, quindi abbiamo approfondito temi soprattutto psicoanalitici attraverso film, ma anche attraverso interviste con registi, fotografi e via dicendo. Però questa volta abbraccerà principalmente la psicologia sociale, quindi abbraccerà più l'ambito sociale. Sempre però direi anche restando anche con
1: quindi,
0: un
1: insomma, a settembre tante novità. Paolo,
2: Isadora, ma c'hai qualche data, qualcosa, perché mi ha incuriosito con sta storia del parco Nicholas Green, che tra l'altro ricordiamo il parco lì di fianco tra la Certosa e la Barca. C'hai qualche data, qualche primo appuntamento da dare?
0: Allora, innanzitutto voglio precisare che gli incontri, quindi l'evento, o meglio il programma, è stato promosso dall'Associazione Progetto Psicologia, quindi ideato dall'Associazione Progetto Psicologia, ed è patrocinato dal Comune di Bologna. Gli eventi sono gratuiti, durano tutti un'ora ed è una volta a settimana, il mercoledì alle 10 di mattina. Detto ciò, il primo incontro è il mercoledì 17 giugno, dove appunto ci si focalizzerà su attività psicofisica, quale in particolare il rilassamento muscolare progressivo, che ricordiamo può essere vicino alla mindfulness che ormai tutti conoscono, per poi ritrovarci tutti i mercoledì, dove l'ultimo incontro è il mercoledì 29 di luglio, sempre alle 10, sempre al parco Nicholas Green, dove ci sarà sempre un'attività fisica legata alla respirazione.
1: Ma c'è voilà. Anche un incontro tuo.
0: Voilà. C'è anche un incontro mio.
1: Esatto, sì. non fare anche... ecco, la timida.
0: C'è anche un incontro mio, esattamente, sì, che è mercoledì 8 di luglio, dove appunto non sarà la mindfulness, ma sarà il training autogeno, che è, diciamo, la madre della mindfulness. Noi nostalgici degli anni 70-80, dato che io mi sono sempre allacciata a Freud, quindi nostalgica, ma credo fermamente in Freud, credo fermamente nel training autogeno. Quindi training autogeno è movimento evolutivo dinamico, che è una metodologia molto molto interessante, ma che non posso qui spiegarvi perché ci vorrebbe troppo tempo, quindi vi aspetto semplicemente al parco.
2: Paolo, chissà che una puntata estiva però qualcosina su Sigmund ce la puoi dire, qualche pillolina su Sigmund ce la puoi dare.
0: Ma assolutamente, mi invitate a nozze, anche perché, come Rosario sa, io sono fresca fresca di Vienna,
1: quindi
0: è tutto ancora un ribollire viennese.
1: La casa di Sigmund,
0: senti
1: Paolo,
0: Sigmund.
1: Dobbiamo però ringraziare anche i nostri nuovi collaboratori che quest'anno sono entrati a far parte della comunità di Radio Città Fujiko, ma soprattutto della nostra trasmissione, Sergio De Simone e Marco Martucci, con la loro rubrica L'Elefante Social Podcast, ci hanno garantito che la collaborazione continuerà, quindi saranno con noi anche nella 16ª stagione di Signore e Signori, Il Welfare è Sparito. Paolo, se siamo pronti, mandiamo il contributo audio della presidente Silvia Negri, presidente dell'Associazione Professioni Pedagogiche, per capire che cosa sta accadendo all'albo per gli educatori e i pedagogisti.
3: Ciao a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, grazie come sempre a Radio Fujiko di interpellarmi ciclicamente per conoscere gli ultimi aggiornamenti rispetto all'attuazione della legge 55. Molto volentieri vi aggiorno. Il disegno di legge 1712 che permetterà di rendere attuativa finalmente la legge 55 a poco più di 2 anni dalla sua entrata in vigore, è arrivato in Senato a novembre 2025 ed è stato recentemente calendarizzato in Commissione Giustizia Senato. Quindi in questo momento dovrebbe partire l'iter di discussione e ci auguriamo di approvazione. Sono previste delle audizioni e tutte le associazioni professionali tranne una, che sono le stesse che stanno collaborando da giugno 2025 per accompagnare il processo di attuazione della legge 55, hanno già inviato una memoria per anticipare gli emendamenti che abbiamo intenzione di proporre. A titolo d'esempio abbiamo richiesto che le prime elezioni possano avvenire in modalità telematica per assicurare la più ampia partecipazione di colleghi e colleghe a questo importante processo che poi determinerà la costituzione e poi la vita dell'ordine, e anche un chiarimento sul contributo da 50 euro appunto indicando che dal nostro punto di vista dovrebbe essere costituire un anticipo della quota di iscrizione che poi una volta che l'ordine diventerà operativo e che sarà di fatto appunto richiesta, elaborata e richiesta l'iscrizione, la quota di iscrizione per l'albo, questi 50 euro vengano ricompresi all'interno della quota di iscrizione. L'ultimo aggiornamento che condivido con voi, che è quello più recente, riguarda il passaggio del disegno di legge 1712 dalla sede redigente alla sede referente, un passaggio che ci è stato comunicato essere esclusivamente tecnico e molto comune. Ma visto che la sede redigente di solito è prevede un passaggio più veloce e quindi il passaggio alla sede referente potrebbe potenzialmente allungare i tempi, abbiamo scritto una lettera urgente alla Commissione e per conoscenza anche alla Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato e ai capigruppo di maggioranza e opposizione per chiedere che il disegno di legge possa arrivare celermente ad approvazione, perché ci sembra che di tempo ne abbiamo atteso veramente tanto e anzi forse troppo. Quindi questo è un po' una sintesi degli ultimissimi aggiornamenti, comunque resto sempre a disposizione nel caso ne intervenissero a breve e intanto vi auguro buona prosecuzione. Ciao, ciao Rosario, ciao a tutti e tutte.

0: Siamo agli ultimi minuti, agli sgoccioli della quindicesima stagione di Signore e Signori, Welfare è sparito. Il pezzo che avete sentito in sottofondo è quello è Il matrimonio di tua figlia, tratto dall'Ornamento delle cose secondarie, un disco che è uscito molto di recente, 15-20 giorni fa, di Max Gazzè. Un disco molto molto bello, molto interessante, che occhieggia con intelligenza al maestro Battiato. Questa volta veramente Max Gazzè ha fatto le cose per bene. Rosario,
1: Paolo,
0: che dobbiamo dire? Dobbiamo fare un sacco
1: minuti,
0: di ringraziamenti.
1: Fare un ringraziamento, ma prima di fare i ringraziamenti diciamo due cose su questi scioperi che ci sono stati, a partire da quello del 18 maggio, quello che c'è stato venerdì scorso 29 maggio, è uno sciopero che doveva esserci il 12 giugno, ma che è diventato degli stati generali. Allora, noi l'abbiamo già detto prima, sosteniamo sempre tutte le manifestazioni, tutti gli scioperi, ma questa volta c'è stato un problema. Cioè, è veramente, io lo dico col cuore perché conosciamo noi tutto il mondo dei sindacati di base, questa è stata un po' un'offesa ai lavoratori. Stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici, quelli del sociale, che lottano per avere uno stipendio dignitoso e per avere migliori condizioni di lavoro. Fare tre scioperi in meno di un mese
0: con la stessa piattaforma,
1: veramente
0: è un insulto.
1: Perdonateci, è un insulto a questa categoria di lavoratori e lavoratrici.
0: Sì, non solo, cioè, uno sciopero ha un costo. Cioè, ragazzi, noi chi fa in qualche modo attivismo, e a maggior ragione i sindacati, chi fa sindacato, cioè, non lo sa benissimo che le cagate che dice il governo sul venerdì, le boiate di andare a far ferie, cioè perché attacchi la festa e fai il weekend, su questi lavoratori qui sono soldi fitti che pesano, sono 70-80 euro uno sciopero, che sia il venerdì, il lunedì o il mercoledì, sono soldi. E metti anche il lavoratore, perché la stragrande maggioranza, dobbiamo dirlo, delle lavoratrici e dei lavoratori è senza tessera, però condivide le lotte che ci sono scritte in questa piattaforma, le condivide, la mette in difficoltà perché non sa quale partecipare. Non si può pretendere che uno lasci uno con lo stipendio di un educatore di cooperativa, lasci 240 euro in una settimana, 10 giorni per aderire a tutti gli scioperi che ci sono. Allora, noi che siamo un po' addentro alle cose, sappiamo e conosciamo le dinamiche delle relazioni sindacali, conosciamo anche la storia dei sindacati, ma la stragrande maggioranza della gente no. E quindi di conseguenza in questo momento, secondo me, è un problema di priorità. La storia, le dinamiche, le relazioni, i litigi tra sindacati non hanno la priorità. La priorità ce l'hanno la lotta per i diritti sacrosanti di un lavoro degno delle lavoratrici e dei lavoratori. Questa cosa è fondamentale che entri nella testa, nell'anima, nel cuore e nell'agire di tutti i sindacati di base e non.
1: E no,
0: di base
1: assolutamente,
0: e non.
1: No, hai detto bene, Paolo, perché altrimenti veramente è anche normale che poi la gente non si iscrive ai sindacati, perché giustamente si sente anche presa in giro. Chiusa questa parentesi, partiamo con i ringraziamenti, Paolo. Partiamo innanzitutto ringraziando tutti coloro che sono intervenuti nella nostra trasmissione, sindacalisti, colleghi, colleghe, ricercatori, accademici, che veramente, insomma, ci hanno dato la possibilità di aprire dibattiti su varie tematiche. Un particolare ringraziamento lo voglio dare ovviamente ai comitati di Piemonte e delle Marche, che ci hanno sempre sostenuto, che collaborano con noi, ci hanno raccolto anche le interviste durante gli scioperi. E poi, Paolo, un ringraziamento a tutta la redazione, a Isadora per la sua rubrica, a Marco, a Sergio De Simone, a Maria Rosa, che speriamo di avere presto, soprattutto nella stagione estiva qui in radio, a Marco Malagoli, il nostro grandissimo tecnico, che noi ce lo teniamo strettissimo perché tutti i giovedì lavora per mandarci in onda.
0: Isadora vuol dire qualcosa?
2: Sì, anch'io voglio ringraziare la redazione e ringraziare voi in realtà, perché questi 6 anni insieme sono stati bellissimi. Avete accolto con entusiasmo, con fiducia la rubrica, te lo dico, con un film che a me è molto molto molto cara, affettivamente, professionalmente parlando, e ho trovato qui quel sostegno, quella carica, quell'energia che mi hanno permesso di portarla avanti fino ad ora con grande entusiasmo, ecco.
1: Isadora, ci fai emozionare veramente
0: con la lacrimuccia
1: finale del

Non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con

che in ogni caso avevano poche tutele sul posto di lavoro. Secondo Crane, in questo contesto, la possibilità di fare un test di gravidanza a casa da sole poteva rendere le donne più autonome nelle loro decisioni ed evitare che, insieme a loro, venissero a sapere subito dell'eventuale gravidanza anche i medici, mariti, fidanzati o datori di lavoro. Crane si convinse di poterlo inventare. Malgrado non avesse alcuna formazione scientifica, si mise a studiare i meccanismi chimici alla base delle analisi svolte dai medici e sviluppò un prototipo racchiuso in una scatoletta trasparente ispirata al barattolo di graffette che teneva sulla sua scrivania. Dentro c'erano una pipetta per prelevare l'urine e depositarle in un altro tubetto insieme a un'apposita soluzione. Se l'HCG era presente in grandi quantità e quindi la gravidanza era in corso, nel giro di 2 ore sul fondo del tubetto si formava un cerchio più scuro che si poteva osservare facilmente grazie a uno specchietto inclinato disposto sul fondo della scatoletta. I dirigenti di Organon, nella casa farmaceutica per cui lavorava, erano scettici all'idea di proporre un test simile, anche perché arrivando direttamente alle donne avrebbe incrinato i rapporti con i medici con cui l'azienda collaborava. Inoltre erano spaventati dall'idea che le donne non sposate avrebbero potuto farsi prendere dal panico alla notizia di una gravidanza e farsi del male, e quindi creare un danno all'azienda. Crane però insistette e alla fine anche la sede centrale dell'azienda, nei Paesi Bassi, si mostrò interessata.

Quando Organon organizzò una riunione per sviluppare il prodotto, lei non fu invitata, ma si presentò lo stesso e mostrò il proprio prototipo. A differenza di quelli creati da altri designer, era minimalista, senza fiori e decorazioni che secondo loro avrebbero attirato più il cliente. Non fu una riunione facile, ma alla fine i dirigenti si convinsero della sua proposta. Nel 1969 l'azienda farmaceutica depositò il prototipo all'ufficio di brevetti degli Stati Uniti a nome di Crane, ma le fece firmare un accordo per cedere tutti i diritti all'azienda per $1. Un dollaro che lei non vide mai. Alla riunione in cui si discusse del prototipo di Crane c'era anche un noto pubblicitario, Ira Sturtevant, che rimase molto colpito dalla sua invenzione. Da lì a poco i due divennero una coppia e fondarono l'azienda di consulenza Ponzi e Weil con l'idea di testare il test di gravidanza per conto di Organon in Canada, dove le leggi erano più permissive. Il test venne chiamato The Prediction e nel 1971 venne venduto per la prima volta a Montreal, dove fu promosso con lo slogan «Ogni donna ha il diritto di sapere se è incinta oppure no». Ci vollero ancora 5 anni invece perché il primo test di gravidanza da fare a casa fosse approvato dalle autorità statunitense sanitarie. Il Predictor fu infine messo in vendita negli Stati Uniti nel 1977, 10 anni dopo che alla Crane era venuta l'idea e 4 anni dopo la storica sentenza che garantì il diritto all'aborto a livello federale. Il test di gravidanza di Crane non ebbe un successo immediato, sia perché costava l'equivalente di una quarantina di dollari di oggi, sia perché era considerato ancora un po' complicato da fare a casa. Contribuì comunque allo sviluppo di test di gravidanza in stick come li conosciamo oggi, che furono introdotti da Unilever nel 1988 e che rivoluzionarono un settore dal valore stimato di 770 milioni di dollari annuali. Il ruolo di Crane fu largamente sconosciuto e ignorato almeno fino al 2012. Quell'anno l'autrice statunitense Kennedy pubblicò sul New York Times Magazine un articolo dedicato allo sviluppo dei test di gravidanza in cui non la citava. Dopo averlo letto, la nipote di Crane la convinse a fare conoscere la storia e qualche anno dopo la stessa Kennedy pubblicò un articolo sul New York Times dedicato proprio a lei, al suo prototipo e ai primi timori legati al suo utilizzo. Sempre in quel periodo Crane rispolverò il prototipo originale del Predictor e nel 2015 lo mise all'asta, dove venne venduto per oltre $11.000. Come spesso è accaduto a scienziate e figure femminili in diversi campi, infatti, il contributo di Crane fu reso noto e rivalutato solo pochi anni fa. Fino allora la sua idea geniale e la sua visione di cambiare il mondo rimase nascosto

Beh, oggi ho raccontato questa bellissima storia rivoluzionaria che cambiò sicuramente la vita a molte donne. Questa puntata è stata estratta dall'articolo del Post.it, La donna che inventò il test di gravidanza fai da te. Io vi saluto e vi do appuntamento presto, sempre qui in radio per nuove storie.

0: queste ed altre storie.
1: Queste e altre storie.
2: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli, selezione musicale di Emma Tartari.

Popolare Network.

0: Vogliamo metterla, se con mestizia o con moderata allegria è la quarantesima, e direi che per quest'anno quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Ma è rimasto ancora qualcosa da dire.
1: Eh sì, fra l'altro poi stasera parleremo anche di eventi importanti eventi recenti che ci hanno visto partecipare come pubblico, naturalmente, quindi faremo un po' di cronaca anche di quegli eventi e poi solita sfornata o infornata, che dir si voglia, di novità, piccole novità discografiche nella parte iniziale, e il disco della settimana che poi andrà a chiudere la trasmissione come ogni giovedì, che si rispetti.
2: E a proposito di novità, 5 anni dopo la loro prima cassetta, i Mesh di Philadelphia arrivano finalmente al debutto su album, un disco che si intitolerà No Fun at All, in uscita a fine luglio. La band è un quartetto, mette insieme questo post punk inglese, un po' di indie anni 80, ma anche quella ruvidità tipica della scena DIY di Philadelphia. 11 canzoni molto rapide, molto fisiche. Dopo 5 anni di silenzio, come dicevo, i Mesh tornano dunque con un disco dal titolo ingannevole, perché qui secondo me divertimento ce n'è, però l'album appunto si intitola No Fun at All, e questa la canzone che lo anticipa, Violent Peasant.

Si vola a Nashville, dove si sono conosciuti lavorando insieme a un caffè. Lou Turner, Trevor Nickrant e Joe Kenkel. In realtà la loro sigla è Styrofoam Winos, uniti dall'amore per Bob Dylan, Patti Smith, Leonard Cohen, insomma per i vecchi dischi country trovati nei mercatini. Una concezione molto libera di confezionamento del loro suono. Infatti nessuno dei tre è il cantante o il chitarrista, tutti cantano, tutti suonano più strumenti, perfino la batteria viene ruotata. Questo rende i concerti molto dinamici, una sensazione molto collettiva. Hanno inciso tre album, il terzo in realtà sta uscendo in questi giorni e si chiama Any River. Paragoni molti, ma nessuno che li fotografa in particolare. Ho trovato questa definizione che mi sembra abbastanza calzante, che ovvero immagina i Silver Jews che fanno jam con MJ Lenderman dopo aver ascoltato Michael Harley per tutta la settimana. E questo dà un po' l'idea di dove siamo in America, strettamente, però insomma con un grande occhio alla storia musicale, comunque essa voglia essere definita. La canzone che per il momento è quella che mi piace di più è questa, Somebody Wants to Send You a Message, che sono Styrofoam Winos.

0: E i prossimi sono brevi, affilati, veloci, concisi assolutamente, come nella migliore tradizione di certo, di un certo suono Sniffing Glucose, diciamo, non tutto, però abbiamo quella branchia, quella deriva che fa capo soprattutto a me, lo confesso, e che passa più o meno tutte le settimane da queste parti. Sono i Perennial, formazione americana che arriva al secondo album che uscirà subito dopo l'incombente estate, 18 settembre è la data di uscita del loro nuovo disco Modernism, che già dal titolo attacca l'interesse, facendo riferimento appunto al modernismo, comunque ai mods, al beat degli anni 60, che viene comunque rivisitato abbastanza, come lo era stato in Art History, il primo album risalente a un paio d'anni fa della formazione. Dicevamo brevi.
1: Sì, Shannon Mod, che è ritornata di moda in maniera anche sorprendente. Tra l'altro uscirà a fine agosto un nuovo album degli Sharpins, che a dire la verità poi è la ristampa di una loro vecchia cassetta, che fa riferimento alla scena mod fin dal titolo e riprende appunto queste canzoni di una serata mod inglese della fine degli anni 70. E sì, è tornata a tutti gli effetti con prepotenza questa cosa della scena mod, no?
0: Sì, beh, è tornata, sembra di essere a fine anni 70, tutto sommato, quando c'era in Inghilterra c'era il mod revival, c'erano formazioni che ovviamente con il post punk si davano da fare, reinventando poi proprio il dopo punk, come diceva la parola stessa, il do it yourself soprattutto. Questo direi che probabilmente è l'unico comune denominatore di tutte le cose di queste nuove giovani americane di cui stiamo parlando in questi ultimi mesi, che sia appunto la scena di Chicago o gruppi come questi Perennial, ed è veramente molto molto interessante, anche se poi appunto è abbastanza simile a quello che abbiamo già vissuto. Però poi magari per chi allora non c'era, parliamo ovviamente di scene che si sviluppavano 40 e passa anni fa, è tutto nuovo e va benissimo così, perché comunque come sempre diciamo è l'attitudine soprattutto che conta. Si diceva della brevità dei Perennial, la brevità viene messa a terra anche in questa canzone che anticipa l'album, che si chiama The Beat Scene, 1 minuto e 44 secondi, che arrivano ora sparati come un treno. Sono i Perennial.

0: A proposito di brevità, però questa settimana batto tutti i record, non io personalmente, ma con la mia scelta, perché è appena uscito un album che è considerato il secondo album dei J-Way Neil Gunn, un disco intitolato Magazine, che tra l'altro pubblicato da 4AD. Sono 10 canzoni che durano 11 minuti, no? Canzoni poi non si possono definire veramente tali, sono più frammenti, queste collisioni, che canzoni nel senso tradizionale. Il suono, per chi conosce l'album dello scorso anno, è un po' quello, nel senso che è una band davvero particolare, si muove tra post-punk, free jazz, quasi come attitudine, sintetizzatori, sequencer, e questa voce di Zac Borzone, davvero molto particolare, molto gutturale, che non si capisce assolutamente nulla, però insieme l'effetto è straniante da una parte, ma anche affascinante.
1: Ah sì, anche la brevità, probabilmente, che non è propriamente una caratteristica musicale, diciamo così, non è un genere musicale in sé per sé, però è un altro degli elementi, si diceva prima, dell'innovazione del dopo punk, del giro fanzine, del do it yourself, del recupero anche del revival modernista che si ha in questi ultimi mesi, soprattutto negli Stati Uniti. Poi queste erano tutte cose che erano più americane, che erano più inglesi che non americane all'epoca. Adesso invece le troviamo più presenti nella scena, insomma, diciamo così, dei giovanissimi, delle giovanissime nuove band rock americane. E anche la brevità, perché mi rendo conto che soprattutto noi ne abbiamo fatto sempre una bandiera, brevità degli album, dei concerti, soprattutto dei concerti, delle canzoni e così via, però mi rendo conto che negli ultimi mesi torna molto. Ricordo anche, per non andare tanto in là nel tempo, la scorsa settimana il nostro disco I Feeble Little Horse, che è, insomma, che genere anche diverso rispetto a questo. Potremmo metterci comunque dentro anche il revival dello shoegaze, sempre in questo occhio al passato rivisitato, però magari un pochino diverso rispetto alle band di cui parliamo oggi. Però la brevità torna, diciamo, e anche questo secondo me non è del tutto casuale.
0: Sì, tra l'altro una cosa da sottolineare: a metà di questo mese, a metà di giugno, i J-Way Neil Gunn hanno suonato questo Poppa Show al Marble Arch di Londra, no? Organizzato insieme a NTS, che è una radio online molto molto nota, e in questo luogo che non ha nulla a che fare con la musica, no? Da quello che ho capito, una stazione o l'ingresso di una stazione ferroviaria dismesso, che ha prodotto però queste immagini molto forti, molto stranianti, perfette per circolare sui social. Mi ha ricordato un po' la stessa cosa che avevano fatto i Geese a Brooklyn, no? Quando hanno lanciato l'album. E un po' anche questo il segno dei tempi, no? Che si cercano queste location un po' particolari per far immaginare un modo differente di fare musica in qualche modo, ecco. Bello, insomma, cercatevi il loro profilo Instagram, perché ne vale la pena. Tornando al disco, di queste brevissime canzoni ne abbiamo messe due in fila, giusto per arrivare quantomeno a 2 minuti. I titoli di questi due brevi pezzi sono Innocent Sigh e Ballerina, sono J-Way Neil Gunn.

Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale

0: Liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info associazionevictorserge.it.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? Continua il programma delle Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita. Un luogo rigenerato, aperto tutto l'anno, che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura. Per riappropriarsi dello spazio pubblico, insieme. Calendario completo su leserredeigiardini.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org. La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.

0: Siete sempre all'ascolto di Sniffing Glucose, sono le frequenze, sono quelle di Radio Città Fujiko, Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi al microfono affrontano la seconda parte, quella che va un po' a guardare indietro nel tempo per l'ultima volta per questa stagione, perciò abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale.
1: Sì, speciale sotto tutti i punti di vista, perché parleremo di un disco che è uscito la settimana scorsa ma che non abbiamo. Abbiamo provato a cercare in tutti i modi ma non abbiamo nessuna canzone da ascoltare da questo disco del passato, però parleremo di un evento grosso che si è svolto qualche giorno fa, la domenica scorsa per la precisione, a Manchester. In realtà due date uniche in Europa, una a Londra e una a Manchester, che vedeva sullo stesso palco i Divo, i B-52s, il Revillo, Selenlovic, quindi questa cosa abbastanza particolare, questo che
2: sì,
1: è passato
2: grande,
1: abbastanza
2: è un grande regalo per i nostri ascoltatori, no? Abbiamo mandato Arturo in trasferta a Manchester per parlare in maniera approfondita dei Divo, insomma, veramente.
0: Sì, arriverà il conto a casa degli ascoltatori.
1: Il disco, allora facciamo un passo indietro. Il disco che è uscito è un live del 75 addirittura, quindi proprio del periodo iniziale, ben prima dell'uscita del primo album dei Divo, Nitro's Nightmare Halloween Live 75, appunto il titolo. Il Futurismo, un'etichetta molto interessante che si occupa di ristampe prevalentemente dei Divo, che poi non sono delle vere e proprie ristampe bensì della riscoperta di materiale d'archivio dei Divo, ma non solo, è uscita di recente anche invece quella, è una vera e propria ristampa dei Christian Death, pubblica appunto questo album. Purtroppo appunto non è in alcun modo reperibile neanche per una sola canzone, non abbiamo neanche la scaletta di quel live. È un live comunque incredibile, perché si tenne vicino casa loro, ricordiamo, erano di Akron, in realtà suonarono a Cleveland quella sera al WHK Auditorium di Spalla Sarra, niente meno, e fecero appunto uno dei loro primi concerti. Quella fase lì è benissimo descritta nel libro Il principio era la fine, di cui già abbiamo parlato, uscito nella stampa italiana un paio d'anni fa e che vi invitiamo assolutamente a recuperare. Per quanto riguarda invece il concerto mancuniano, perché appunto delle due date abbiamo scelto quella di Manchester per essere presenti, domenica sera alla AU Arena, una grande arena, io personalmente non c'ero mai stato, però è praticamente all'interno della stazione Victoria di Manchester, una delle grandi stazioni che ci sono appunto in città, arena molto grande, devo dire il vero, non completamente piena, e a occhio, non so, potrei dire intorno alle 13-14 mila persone, ma è veramente un calcolo impossibile da fare, organizzazione perfetta sia della location, amplificazione e quant'altro, tutto molto bello, belli anche i concerti. Len Lovic e Revillos hanno fatto il loro per scaldare il pubblico, una mezz'oretta a testa comunque divertente. I B-52s avevano un bill praticamente identico a quello dei Divo come durata, quindi un'ora. I Divo sono andati oltre anche con un bis che non è stato assegnato invece ai B-52s divertenti, insomma sono sempre loro, anche se l'età si fa sentire più su di loro che non sui Divo, anche se più o meno è la stessa. Sono andato a riguardarmi le date di nascita, Kate Berson che è la rossa dei B-52 oggi ha 78 anni, Cindy Wilson la bionda 69, Fred Schneider il cantante 75, più o meno la stessa età dei Divo, dove Gerald Casale arriva a 78 e Mark Mothersbaugh a 76, però insomma il tempo è stato un po' più impietoso con i B-52s, non tanto nell'aspetto fisico, poi insomma il tempo passa per tutti quanto, un po' nelle voci, soprattutto delle due le due voci femminili. Però show molto divertente, ovviamente in un'ora tutte le hit sparate una dietro l'altra e vi andare. Divo invece veramente in gran spolvero, perché forma assoluta, la band dritta e diretta senza sbagliare nulla, voce di Mark Mothersbaugh che sembra quella di 50 anni fa letteralmente, e tutto l'apparato iconografico loro presente, dal cappellino rosso di Freedom of Choice alle tute gialle, alle magliette di ordinanza con la scritta sfasata, insomma con le quattro lettere sfasate, anche in questo caso scaletta che è andata a pescare un po' nel best of della band, 13-14 canzoni in tutto, un set di un'oretta e un paio di bis, soprattutto il primo album e il terzo, Freedom of Choice, sono stati dischi più saccheggiati, davvero molto, molto divertente. Comunque una band, insomma, tutti presenti, quelli con cui mi sono potuto confrontare, che erano con me o attorno a me, erano concordi appunto sulla bontà ancora oggi del progetto Divo, un progetto che è raro vedere dal vivo, appunto solo queste due date in Europa, poi a casa loro sono tornati già in America ad agosto, faranno altre date, però non hanno evidentemente tanta voglia, pur essendo ancora in forma, come si diceva prima, non hanno tanta voglia di stare in giro, quantomeno lontani da casa.
2: Sì, sul disco invece che è in uscita, da quello che ho capito, si tratta di una delle loro prime apparizioni dal vivo, praticamente, come dicevi, di supporto a Sanrà, con il pubblico molto ostile, no? Che diciamo, i Divo sono stati un po' dei precursori, poi si sono trasformati in parte anche in un fenomeno pop, però all'inizio della loro carriera avevano questo atteggiamento soprattutto molto particolare sul palco, che indisponeva un po', in particolare il pubblico meno attento, se vogliamo, alle cose un po' più artistiche, tra virgolette, e loro, mi pare di aver capito, lo ricordano poi anche nelle note di questo disco qui, di quanto fosse stata particolare quell'esperienza, tutt'altro che positiva da un certo punto di vista, ma che aveva generato anche una sorta di energia, no? Magari non del tutto positiva, ma che in questo caso ha fatto bene alla registrazione e alla riuscita delle canzoni.
1: Sì, anche perché pare che per quel set di spalla, come si diceva prima, a Sanrà, gli organizzatori si aspettassero una cover band dei Bad Company, quindi musica funky, rock funky, non so se è perché si fossero venduti così Divo come una pur di poter salire su un palcoscenico come una cover band dei Bad Company, oppure per chissà quale bizzarra idea degli organizzatori, quindi insomma tutt'altra roba ovviamente vedersi di fronte questi ragazzotti che avevano comunque questo atteggiamento anche abbastanza provocatorio, per quanto ironico e molto autoironico anche, però chiaramente se uno non capisce, e non tutti abbiamo le chiavi interpretative dell'ironia e della autoironia di qualcun altro, quindi poi è difficile anche decifrarla. E ascoltiamo un brano, come si diceva, purtroppo non abbiamo nulla da poter mettere su da questa registrazione d'archivio del 75, noi andiamo ad ascoltare un brano iconico, se possiamo usare questo aggettivo oramai abusato negli ultimi tempi un po' da tutti, della discografia dei Divo, che è anche la canzone che ha chiuso come ultimo bis definitivamente il concerto di Manchester, Freedom of Choice, sono Divo.

Aprile 1974, Ron e Russell Mael, fratelli californiani ignorati abbastanza profondamente in America, sbarcano a Londra e pubblicano un singolo d'esordio che nessuno si aspettava. This Town Ain't Big Enough for Both of Us, questa città non è abbastanza grande per entrambi noi, che entra direttamente nelle chart britanniche fino al numero 2. Ma quello che conta non è tanto il successo, ma il fatto di tutto quello che si porta dietro questa canzone, che questa canzone funziona un po' come un perfetto congegno, un intro di pianoforte spezzato, quasi dissonante, il ritmo che avanza a scatti, la voce di Russell che scala dei registri quasi operistici, isterica, se si può usare questo termine, che non vuole essere in detrazione di quello che era il risultato della canzone. Rowan Mael, con questo baffetto hitleriano e questa faccia di pietra dietro le tastiere, costruisce dei testi in cui un narratore paranoico si sente minacciato proprio da un rivale in una cittadina troppo piccola. Perciò un pezzo tra melodramma, spaghetti western e farsa teatrale, una tensione sociale che diventa comica e disturbante allo stesso tempo. Quello che gli Sparks dimostrano qui, e 4 anni prima che i Divo poi incidano Question, Are We Not Men, è che il pop può essere costruito, calcolato, artificiale, senza perdere presa sul pubblico. La musica non sente, la voce non esprime, ma performa veramente. Il corpo non è uno strumento, ma è un meccanismo. È un po' la stessa logica che i Divo porteranno poi alle conseguenze estreme. Corpi ritmici, gesti spezzati, tutte gialle, devoluzione come estetica, prima ancora che come teoria. C'è poi questa questione dell'ironia usata come scudo, sia i Sparks che i Divo hanno usato questo umorismo nero per dire cose che rock serioso magari non ti permetterebbe di fare. Si elevano un po' in alto e guardano la scena da sotto con un sorriso all'angolo della bocca. B-52s è un'altra formazione che va a chiudere un ipotetico triangolo, sempre, come diceva anche Arturo giustamente, come serie di hits ironiche e un tantino isterica. Perciò nel 2026 Divo e B-52s condividono il palco, gli Sparks non ci sono, ma loro sono di supporto ai Gorillaz, comunque personaggi che sono ancora in giro dopo più di 50 anni e insomma, se si vuole tracciare una linea, una cittadina immaginaria del 1974 che ha dimostrato poi in realtà che il posto c'era anche per tutti e tre.

torniamo ancora per un attimo nella Cleveland del 1975, che era appunto la città dove è stato registrato l'album dal vivo dei Devo, che abbiamo ascoltato in apertura di questo secondo segmento. E da Cleveland arrivano anche i Pere Ubo, che sono una delle formazioni storiche veramente del post-punk, o del pre-punk in questo caso americano, difficile definirli in qualche modo. In quell'anno, nel 1975, debuttano con il singolo 30 Seconds Over Tokyo. Sia David Thomas che il chitarrista della band arrivavano da un'esperienza precedente, dai Rocket from the Tombs, e costruiscono questa musica che non appartiene veramente a nessuna categoria precisa, no? Dentro c'è un po' di tutto, c'è il garage rock, c'è il noise, c'è la psicadelia, ma è questa sensazione costante di ascoltare una musica che è nuova, che non si era mai ascoltata in precedenza. Una canzone molto impattante, questa 30 Seconds Over Tokyo. I primi singoli di Pere Ubo conservano forse meglio degli album questa sensazione di scoperta. Dopo questa 30 Seconds Over Tokyo arriveranno Final Solution, Streetways, The Modern Dance, brani registrati quando quel linguaggio era ancora in costruzione, non esisteva una scena vera e propria a trasformarlo in una formula da utilizzare in maniera piena. Si può dire quasi che nel 1975 Pere Ubo e Devo stavano lavorando in parallelo sulla stessa intuizione: il rock non doveva più limitarsi a intrattenere, poteva diventare teatro, paranoia, satira, rumore, poteva riflettere anche la decadenza industriale americana dell'epoca. E insomma, niente, tempo di ripescare e di ascoltare quel primissimo singolo di Pere Ubo, 30 Seconds Over Tokyo, in chiusura di questo secondo segmento.

30 seconds over Tokyo.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: E siamo arrivati alla terza parte di Sniffing Glucose, come sempre Cesare Lorenti, Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni ai microfoni, terza parte che va a timbrare quello che è l'ultimo disco della settimana per questa quinta stagione di trasmissione.
1: Sì, tra l'altro preannunciato come sempre da qualcos'altro che vado adesso a presentare, abbastanza particolare questa scelta secondo me, nel senso che i Sioux Falls sono davvero una delle band che è finita un po' nel dimenticatoio, no? Hanno fatto questi album, questo album soprattutto che era il loro primo nel 2016, che poi nella nostra chat privata scambiandoci le canzoni come facciamo ogni settimana abbiamo scoperto che era anche uno dei dischi preferiti di Massimiliano, penso che lo posso dire che non sia un segreto. E...
0: sì sì, ma non mi ero aggiunto poi alla lista, ma addirittura l'ho preso in vinile, lo comperai in vinile dall'America, era anche nella mia playlist, quindi incredibilmente, nel senso che poi è un gruppo di cui probabilmente abbiamo parlato nella nostra cerchia e poco più, perché non ricordo che abbia avuto un grosso riscontro, ma era piaciuto molto a tutti noi.
2: Che tra l'altro loro hanno dovuto cambiare nome perché c'era Sioux nella sigla del nome, ed era un solito discorso americano, no? Sì. di appropriazione culturale, vabbè, addirittura, cioè, mai.
1: Sì, poi hanno continuato a pubblicare dischi con un altro nome di cui adesso mi sfugge, non so se te lo ricordi.
2: Strange Ranger,
1: esattamente.
2: Però hanno perso comunque, stavano maturando un cambiamento che poi probabilmente erano avanti anche sui tempi, mentre su Falls magari riuscivi più a trovare degli angoli a cui aggrapparsi, invece Strange Ranger già era un progetto un po' più liquido.
1: Sì, diciamo che questo dei Sioux Falls è un album abbastanza pesante fin dal minutaggio, proprio un disco doppio, anch'io l'avevo preso in vinile all'epoca, 73 minuti, no? Pieno di canzoni che sembrano voler occupare tutto lo spazio disponibile. Ascoltandolo emergono quasi due band differenti. Da una parte c'è un trio che ha studiato a fondo Built to Spill, Modest Mouse, quel giro di indie rock americano di chitarra abbastanza irregolare, e dall'altra però ci sono anche i Sioux Falls che riprendono l'indie rock degli anni 90, ma che nelle loro canzoni invece ci mettono un po' anche della loro modernità. Ci sono questi testi che parlano di troppe ore passate in rete, di videogiochi, di vecchi CD masterizzati, delle difficoltà addirittura in una canzone di trovare qualcuno con cui andare a vedere un concerto dei Pile, no? Rot Forever è un album che vive proprio dentro questa contraddizione, è preciso, è disordinato, aggressivo, fragile, è un disco davvero particolare. Isaac Iger, che è poi il cantante e il chitarrista, racconta tutto senza protezioni, no? Utilizza nomi veri, amicizie, famiglie, ossessioni, disturbi, conversazioni che probabilmente sarebbe stato più prudente tenere per sé. È una scrittura che segue quasi una logica da inventario personale, davvero molto molto particolare, no? Un disco che però mi fa piacere ripescare. Tra qualche minuto vi spiegheremo anche il motivo. Un disco esagerato, imperfetto, generoso, un grande album secondo me, da cui andiamo ad ascoltare questa Chain of Lakes. Sono i Sioux Falls.

0: Sì, il disco della settimana si aggancia molto in maniera molto pertinente con quello dei Sioux Falls di cui ha parlato Cesare poco fa, il secondo album dei Channel Beats chiamato Your Day Will Come,
1: che abbiamo trasmesso la settimana scorsa, tra l'altro.
0: Che abbiamo trasmesso la settimana scorsa, però poi era vista l'ultima puntata e diciamo anche la verità di cose in giro che ci sono piaciute molto in questo periodo dell'anno, non ce ne sono molte, anche perché è un periodo in cui il mercato musicale va un pochino a rilento, un pochino in letargo, e questo disco è un disco importante su cui vale la pena di andare, insomma, a soffermarsi nuovamente, magari allargando un pochino il discorso, anche perché la prima operazione che è necessaria parlando di questo disco è un po' liberarsi dalle categorie con cui siamo abituati a leggere gran parte della musica alternativa degli ultimi anni. La domanda più frequente che ho letto in rete se questo disco si può catalogare come hyperpop. La risposta più corretta è che l'album esiste nello spazio proprio perché c'è una dissoluzione delle categorie tradizionali, perciò non è hyperpop perché essa stessa è un'etichetta, ma assorbe varie conseguenze storiche di vari generi musicali. Non è indie rock, ha una sensibilità melodica che può provenire da quella tradizione, non è elettronica sperimentale, ma utilizza il suono come materiale plastico nel modo in cui viene manipolata la registrazione. E Channel Beats sono il progetto di Sean Lavers, che è una figura centrale della scena di Brooklyn e di New York, che ha progressivamente abbandonato l'idea della band classica, ha dei collaboratori, due in particolare che ricorrono, come Maya McGrovey e Zach.
1: Zach qualcosa, dai.
0: Zach qualcosa. Sì.
2: Possiamo anche.
0: Deve essere italo-americano. Zach qualcosa.
2: Zachary Paul.
0: Zachary Paul. La musica per sé non è una sequenza di canzoni, ma è un archivio di memorie sonore, voci, strumenti acustici, registrazioni ambientali, rumori, violini, frammenti digitali. Insomma, detta così sembra un bel mischione, però è uno spazio che trova un suo compimento molto naturale.
1: Sì, perché poi rimane comunque un disco pop fondamentalmente.
0: Esattamente.
1: Ecco,
0: anzi,
1: dalle tue parole e come viene descritto solitamente in rete, uno si immagina poi un disco sperimentale, però è fondamentalmente invece un album di canzoni e di canzoni pop, ecco.
2: Sì, come a volte succede, la facciamo più difficile a parole di quello che in realtà è all'ascolto.
0: Sì, perché a furia di parlarne, di ragionarci sopra, poi sembra ci andiamo tra delle cose che magari neanche loro pensavano di avere.
2: Se la prepariamo tanto, e quindi ovviamente poi andiamo a vedere cose, poi questa è una tipica caratteristica del recensore o comunque della persona che parla di musica, quella di andare poi a scovare, vedere delle cose in un disco che magari quando ne vai a parlare, a volte è capitato di andare a parlare con artisti portando avanti quello che ciò che noi sentivamo nel disco, e questi artisti hanno detto: ma guarda, mi fa piacere, ma assolutamente non sappiamo neanche di cosa tu stia parlando, ecco, per dire.
0: Anche se loro sembrano molto consapevoli, Your Day Will Come è lo stesso titolo dell'album del 2024, perciò per certi versi è anche una sorta di manifesto programmatico, voler continuare ad esplorare un medesimo filone, ma allo stesso tempo togliere significato ai nomi, come dire, è la musica, sono canzoni che non seguono il modello strofa ritornello, sono degli ambienti sonori che girano e trovano essi stessi una funzione tradizionale della melodia nuova rispetto a quello a cui siamo abituati. All'inizio sono rimasto un po' straniato, ma man mano che lo sto ascoltando ci sto entrando dentro sempre di più. Cominciamo ad ascoltare qualcosa, il brano con cui apriamo questa conoscenza dell'album nuovo dei Channel Beats si chiama The Coward Forgets His

0: Va detto che su questo disco stanno iniziando a uscire le prime opinioni e le prime recensioni, e qualcuno ha fatto anche il nome dei Cure, no? Io ce li ho sentiti abbastanza, devo dire, in certe cose chitarristiche, soprattutto in certi passaggi, soprattutto dei primissimi Cure, Cure di cui non abbiamo parlato, tra l'altro, perché dovevamo qualcosa, è giusto anche dire, nel senso che ha fatto un po' specie vedere che probabilmente i Cure sono stati il concerto migliore del Primavera, no? Primavera Festival, lo sappiamo, è un festival che raccoglie le migliori nuove band, anche oltre a nomi storici naturalmente, e sono arrivate queste opinioni dal Primavera, e un po' tutti hanno raccontato dei Cure che hanno davvero rubato lo show, come si dice, a tutti quelli che sono passati da quel palcoscenico. E poi, come abbiamo mandato Arturo a Manchester per i Divo, abbiamo mandato anche Massimiliano a Firenze a vederli.
1: Sì, Firenze è una cosa divertente che non farò mai più, tipo, no, in mezzo a 40.000 persone, cioè una volta le facevo anche queste cose, adesso assolutamente no, ma se c'è un gruppo che mi poteva portare in un carnaio del genere erano loro, perché loro, onestamente, cosa gli vuoi dire, cioè, hanno una quantità di canzoni incredibili, suonano meravigliosamente. Lui, come Mark Mottosberg, ha la stessa voce di 50 anni fa, si possono permettere di fare scalette diverse tutte le sere mantenendo sempre una qualità pazzesca. Hanno suonato a Firenze la sera dopo, la sera prima hanno suonato in Austria, un set completamente diverso, incentrato su Disintegration, su Pornography. La sera di Firenze invece hanno tirato fuori tutti i classiconi pop, oltre ovviamente alla struttura della prima parte del concerto, in cui vanno un po' in giro per la loro carriera. Credibilità totale, qualità totale, brividi a iosa, cos'altro possiamo chiedere a un concerto rock, onestamente.
0: Tu che sei l'esperto di Sniffing Glucose a proposito dei Cure, poi questa cosa dei Channel Beats che in qualche modo si sente o no?
1: Cercavo un po' di menare il can per l'aia perché non ce la sento tantissimo, onestamente, però sono ancora, come abbiamo avuto modo di parlare in privato, forse ancora ancorato a una forma canzone che fa un po' fatica a venire a patti con tutta questa nuova serie di artisti e filoni musicali che tu spesso proponi anche nelle tue selezioni. Io sono ancora un po' indietro, perciò faccio un po' fatica, però un disco come questo dei Channel Beats può aiutarmi a permeare, diciamo, a proiettarmi nel futuro.
0: Sì, tra l'altro parlavamo di questo collegamento con i Sioux Falls, e nella seconda canzone che andremo ad ascoltare da questo album di Channel Beats c'è proprio il cantante, il chitarrista di Sioux Falls, Isaac Iger, che non è solo ospite nel brano, ma condivide proprio i crediti, quindi vuol dire che la canzone è stata scritta insieme, quindi ecco, per ritornare al collegamento iniziale.
2: E con l'ascolto della seconda canzone dal nostro disco della settimana, nuovo album di Channel Beats, si va a chiudere anche la trasmissione numero 40 della quinta stagione di Sniffing Glucose. Come già anticipato ampiamente nel corso della puntata, questa è la puntata che manda la trasmissione, per l'appunto, in vacanza. Noi no, perché noi saremo ancora qui attorno a Bologna e ai suoi eventi, però la trasmissione chiude per poi riaprire indicativamente attorno alla metà del mese di settembre. Comunque annunceremo poi abbondantemente quelle attraverso i soliti canali, i soliti social di cui ci serviamo, annunceremo
0: la ripresa delle trasmissioni senza dirci niente, insomma.
2: No, io do per scontato come certi direttori sportivi che danno per scontato l'arrivo di un calciatore,
1: il rinnovo
2: appunto del contratto di qualche calciatore della loro squadra. Do per scontato che saremo ancora lì. Poi in effetti non ho parlato ancora con i vertici, con la presidenza della radio, e vedremo. Ma, insomma, dovesse cambiare qualcosa, comunque l'annunceremo ugualmente.
1: Sì, lo scriveremo su un muro. un saluto quindi e un arrivederci a settembre, risentirci a settembre da Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi e Massimiliano Bucchieri.
0: Sì, naturalmente un ringraziamento a Radio Città Fujiko che ci ha ospitato per tutta la stagione, a chi ci ha ascoltato il giovedì pomeriggio, un ringraziamento a chi ci ha contattato sui nostri social, a chi ci ha fermato per strada per fare due chiacchiere, naturalmente ci ha fatto molto piacere, a chi ci ha ascoltato sulla nostra piattaforma Mixcloud, dove carichiamo tutte le puntate e dove tutte le puntate sono disponibili naturalmente per chi le vorrà recuperare. Grazie ancora, non ci rimane davvero che augurarvi una buona estate.

0: H Fontana e Fontana, via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
7: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
8: Suona bene e sa di buono.
9: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
8: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
9: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
10: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
11: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel

Giovedì 25 giugno, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko, per orientarci nella confusione del presente. Anche oggi staremo insieme un'oretta scarsa, con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi ci sarà un giornale radio curato da Popolare Network alle 17:30 con le notizie dall'Italia e dal mondo, e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Ma subito dopo, a partire dalle 18, ci troverete anche il sottoscritto in Montagnola Republic, qui a Bologna, per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko, con una serata molto densa che spera anche di portare un po' di frescura. Cinquantenne è il titolo di questa prima festa di Radio Città Fujiko per i suoi 50 anni. Ce ne saranno altre di feste, ma vi invitiamo già stasera, appunto, a partire dalle 18. Poi alle 19 ci sarà la presentazione del libro Come alla radio, che in realtà è un fumetto sulla storia di Radio Città Fujiko, i DJ set di alcuni dei nostri DJ, e alle 22 circa il concerto della Balotta Continua. Una serata insieme per farci sentire ancora una volta il vostro calore, che diciamo lo apprezziamo di più rispetto al calore meteorologico. Dopodiché veniamo a scoprire qual è il tema che affronteremo in questa prima parte. Parleremo di politica a Bologna in vista delle elezioni comunali, perché oggi è stato presentato un manifesto da parte dei Verdi Ribelli, diciamo così, cioè del gruppo dirigente della Federazione Provinciale di Bologna, che, se vi ricordate, nel recente passato è stata esautorata dalla nascita di un gruppo cittadino e da un procedimento disciplinare arrivato da Roma nei confronti del coportavoce provinciale Daniela Briola. Oggi è stato presentato, dicevo, questo manifesto programmatico intitolato Bologna Respira, manifesto per una città verde e leggera. E allora cercheremo di capire che cosa vuole rappresentare questo documento.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Non è bastato quello che di fatto è stato un commissariamento a fermare i verdi ribelli di Bologna. Dopo la nascita della federazione cittadina più aperta al dialogo con Matteo Lepore e il centro-sinistra e dopo il procedimento disciplinare contro il coportavoce provinciale Danny Labriola, il gruppo che aveva vinto il congresso dell'aprile 2025 con la linea di rottura rispetto all'attuale amministrazione non sembra intenzionato a fermarsi e presenta un manifesto sottoscritto da oltre 70 firme, tra le quali anche scienziati e accademici. Bologna respira, manifesto per una città verde e leggera è il titolo di questo documento. E allora, per scoprire il senso e i contenuti, noi abbiamo intervistato proprio Danny Labriola. Sentiamo le sue parole.
1: Bologna respira, manifesto per una città verde e leggera, è il frutto del lavoro di questi anni. Insomma, noi, come abbiamo sempre detto, con coerenza e determinazione siamo andati avanti, soprattutto dopo l'approvazione della famosa mozione congressuale dell'aprile 2025, abbiamo sempre detto in modo aperto e trasparente che, insomma, noi volevamo proporre un'altra idea di città, un'altra visione diversa rispetto a quella portata avanti da questa amministrazione comunale. Questo era un mandato che c'era stato dato dagli iscritti di Europa Verde Bologna. Questo percorso è stato interrotto, secondo noi, in modo grave, incomprensibile, dalle nostri dirigenti nazionali che hanno commissariato la Federazione Provinciale di Bologna, che in questi anni aveva lavorato soprattutto per Bologna. Insomma, conosciamo la storia, la nostra storia, quello che è accaduto. Quindi abbiamo sempre detto che il nostro lavoro non poteva essere disperso e non poteva non essere valorizzato, perché comunque 4 anni e mezzo è stato un lavoro assolutamente faticoso, però anche appassionante. Quindi, se il nostro partito ha deciso di esautorarci, di sconfessarci, comunque noi abbiamo la stima, l'approvazione, la collaborazione di tantissime persone, come si vede anche da questo manifesto, persone di altissimo livello scientifico, culturale, accademico, che hanno creduto nel nostro lavoro, che credono nel nostro lavoro, nelle nostre proposte, ma soprattutto che collaborano, che vogliono aiutarci per costruire una nuova proposta per Bologna. E quindi ci hanno aiutato, ci aiuteranno, e questo forse è la risposta migliore a chi ci ha trattato in modo, diciamo, non proprio gentile, ortodosso, con un atteggiamento secondo noi poco etico, perché noi avevamo il diritto di procedere e di andare avanti con quel percorso che era sostenuto dalla base, da simpatizzanti, iscritti, e ci dispiace molto che questo lavoro non sia stato riconosciuto, mentre è riconosciuto appunto da queste persone, da questi scienziati, da questi professori, da questi climatologi, è riconosciuto ed è apprezzato. Ci dispiace che il nostro partito non abbia capito il valore del nostro lavoro.
0: Tu sei stato preso di mira direttamente dal tuo ruolo di portavoce, sei stato troppo coerente?
1: Oddio, alcuni mi stanno facendo notare che in effetti la coerenza oggigiorno non va molto di moda, quindi si rischiano conseguenze politiche, non solo, perché insomma le conseguenze sono anche dal punto di vista umano. Non è stato facile vivere queste settimane con questa pressione e con queste, insomma, anche bugie o attacchi che continuano, perché insomma sembra che adesso io abbia tutte le colpe del mondo e nessuno riesce a capire quali siano queste colpe, perché sono state scritte e dette cose inesatte e anche insomma false. Quindi la coerenza, per me la coerenza è un valore fondamentale, non posso farne a meno. Credo che le persone abbiano capito l'importanza di questo valore, di questo mio comportamento, che insomma a me mi viene facile e mi viene naturale, perché quando si hanno delle idee chiare, si hanno anche dei conflitti che non sono sempre negativi, si capisce esattamente da che parte stare, da che parte vuoi stare, insomma quali sono i valori in cui ti riconosci, che poi sono i valori che ci accompagnano da 40 anni, la comunità dei Verdi, cioè un partito di cui essere orgoglioso, cioè avremmo voluto essere orgogliosi di appartenere ai Verdi, perché abbiamo una storia importante, abbiamo dei padri fondatori importantissimi, abbiamo delle idee che possono veramente cambiare le vite in meglio e le persone lo capiscono anche. Quindi io mi tengo stretta alla mia coerenza e mi dispiace per chi pensa che si debba dare priorità ad altre cose, a calcoli elettoralistici o a cose strane che non mi appartengono, e quindi se sono due linguaggi diversi, insomma, io mi tengo stretto la mia lingua.
0: C'è un aggettivo in particolare che viene utilizzato anche già nel sottotitolo, insomma, di questo manifesto, che è leggera. Perché leggera?
1: Io ho scritto anche un piccolo libro che si chiama La città leggera, che sto presentando in questo periodo. Sì, la leggerezza per noi, e poi insomma il nostro riferimento è Italo Calvino, la leggerezza perché noi pensiamo che le città si stiano riempendo di contenitori, di cemento, di asfalto. Questo fa parte di quella pesantezza di cui in realtà non abbiamo bisogno. Io dico sempre, non abbiamo bisogno di contenitori, i contenitori ci sono già, occupiamoci dei contenuti, delle persone che si trovano nei contenitori che già esistono. I contenitori che abbiamo sono sufficienti, non abbiamo bisogno di altre case perché ce ne sono migliaia, ci sono migliaia di alloggi vuoti. Per rendere la nostra vita migliore, per farci vivere meglio, non abbiamo bisogno appunto di nuove costruzioni, di nuova urbanistica, di espansione di aeroporti, di poli logistici. Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di salute, di vivere meglio, ma non di guarire o di trovare cure migliori che vanno sempre bene. Le cure vanno bene, ma noi dobbiamo riscoprire anche il diritto di non ammalarci. Alcuni valori fondamentali in questo manifesto: basta crescita, la crescita non ci serve, non ci interessa, non è più possibile crescere, e soprattutto il diritto di non ammalarci. Cioè, noi vogliamo aggiungere anni alla vita, tamani buoni, perché si stanno calando gli anni in salute. Noi viviamo 25-30 anni della nostra vita malati. Allora, noi vogliamo il diritto di non ammalarci, il diritto di vivere a lungo ma in salute. E come si ottiene questo diritto di non ammalarsi? Si ottiene con una diversa idea di città, una città leggera, più verde. Quindi i parchi, gli alberi, il verde, una vita più lenta, non solo la velocità delle macchine più lenta, la vita più lenta, la vita più lenta, riscoprire le relazioni. Quindi la città leggera, comunque i contenuti di cui parlavo prima, sono le persone, le relazioni tra le persone, la relazione tra le persone e la natura, l'ambiente. E questo, dobbiamo concentrarci su questo. I contenitori non ci servono più.
0: Nel manifesto ci sono diversi punti su diversi, diciamo, anche settori. Quali sono i principali?
1: Ecco, il bello di essere ambientalisti ecologisti è che sono proposti a una lingua comprensibile da tutti, che si rivolge a tutti. Quando noi parliamo di cibo sano, quando parliamo di città ecologica, città sostenibile, energia verde, pace, cultura, sono temi talmente trasversali che si rivolgono a tutte le persone. È un manifesto positivo, propositivo, non c'è nessun accenno di polemica, di contrapposizione, si rivolge a tutta la città con dei temi che riguardano le nostre vite, perché noi abbiamo bisogno di mangiare meglio, abbiamo bisogno di muoverci meglio, di respirare meglio. Tutti noi respiriamo l'aria inquinata di Bologna, tutti noi soffriamo per il rumore che c'è a Bologna, per i voi sorvoli continui. Pensiamo che questo manifesto appunto sia un modo di concepire il futuro, una comunità, un modo diverso, più sano, e che insomma sono per adesso appunto è un manifesto, è una cornice che potrà diventare un programma molto approfondito nei prossimi mesi con il contributo di tutti. Quindi pensiamo che anche la parte, un po' come alla fine abbiamo scritto, anche la politica, la città del dialogo, la politica in generale, possa assumere un ruolo più elevato. Parliamo addirittura di poetica, perché la politica deve cominciare a dare un messaggio diverso, dare un'immagine di sé diversa, trasmettere un po' di speranza, perché in questo momento nessuno parla più dell'astensionismo, mentre qualche anno fa c'era ancora qualche allarme, c'era qualche preoccupazione. Ultimamente ho notato che nessuno più parla del 50% che non va più a votare, tutti festeggiano le proprie vittorie. Ecco, c'è un grossissimo problema. La politica deve cominciare a dimostrare che si occupa delle vite delle persone e che non si occupa delle proprie posizioni, del proprio futuro, della propria autoconservazione. Quindi insomma abbiamo un'idea di politica, anche di ecologia politica, ed è secondo me un manifesto che può veramente coinvolgere tante persone e trasformarsi in un bel progetto.
0: A proposito di partecipazione, e di politica, insomma, voi osservate che il rischio che anche su scala locale si riproducano certe dinamiche che vediamo anche a livello nazionale tra governo e Parlamento, dove il potere esecutivo esautora quello legislativo dal suo ruolo. La questione democratica è importante?
1: No, è fondamentale, questo l'abbiamo scritto, cioè il fatto che i consigli comunali ma anche regionali si siano svuotati completamente, non abbiano nessun ruolo ma sono diventate appunto aule di ratifica di decisioni prese dagli esecutivi, è un problema molto grande, cioè insomma il cuore della democrazia sono i parlamenti, sono i consigli comunali, sono le persone elette dai cittadini. Se quegli organi sono svuotati ormai è un problema per la democrazia. Quando noi parliamo dell'importanza del dialogo e della partecipazione, la partecipazione non è obbligatoria. Un sindaco o un'amministrazione può anche dire vabbè, noi siamo stati eletti, abbiamo già il mandato per poter prendere le nostre decisioni, ma noi diciamo che non esiste ormai nessun sindaco che è eletto dalla maggioranza degli aventi diritto, non esiste un'amministrazione che appunto prende i voti del 51% o 50% degli aventi diritto. Quindi la partecipazione e il dialogo diventano necessari per questo motivo soprattutto, perché finché non riusciamo a mobilitare come un tempo 70-80% delle persone, e la partecipazione non può finire con il voto, quel giorno lì è un giorno importante ma non basta, quello è solo l'inizio della partecipazione, e purtroppo nei 5 anni dopo quel giorno abbiamo visto che la partecipazione e il dialogo sono mancati ed oppure c'è una concezione di partecipazione completamente sbagliata. Quindi la democrazia e la partecipazione e il dialogo sono fondamentali, noi diamo insomma molta importanza in questo manifesto e daremo molta importanza a queste cose anche in futuro.
0: Questo manifesto lo intendete anche come una base per un confronto con altri soggetti e altre forze?
1: Ma per noi è la base di un confronto con la città, quindi per noi la cosa più importante appunto è raccogliere adesioni tra le persone, tra i cittadini, spiegarlo, presentarlo alla città in ogni occasione possibile. Poi, come dico sempre, insomma, noi proseguiamo col nostro percorso autonomo, di assoluta autonomia, perché in questo momento ci sentiamo forti e siamo in tanti soprattutto, e siamo sostenuti da appunto da persone con competenze incredibili. Quindi io direi che adesso non abbiamo in mente particolari percorsi o accordi insieme ad altri. Diciamo che non ci riconosciamo nel percorso di Favia, ecco, quello direi che ci riteniamo distanti da quell'esperienza.

Alle 17.30 arriveranno le notizie con il giornale radio di Popolare Network. Dopodiché torneremo insieme con Topico, la rubrica che ci parla di Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: festa, la festa della CGIL di Bologna, intitolata quest'anno L'eredità del secolo del lavoro. La manifestazione proporrà 5 giorni di dibattiti, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali e iniziative culturali dedicati al tema del lavoro, della società e della politica. Al centro del programma ci saranno anche importanti anniversari, tra cui 10 anni dall'uccisione di Giulio Regeni, i 25 anni dal G8 di Genova, il centenario della Ducati e i 120 anni della CGIL. Tra gli ospiti attesi il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che parteciperà a un confronto con lo storico John Foote. Previsti inoltre approfondimenti su crisi climatica, scuola, diritti, Palestina e scenario internazionale, con la presenza di rappresentanti sindacali provenienti da diversi paesi. Completano il programma concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri, con l'obiettivo di coniugare memoria, cultura e riflessione sul futuro del lavoro. Michele Bulgarelli, segretario della CGIL di Bologna.
1: Il quarto anno che torna manifesta la festa della CGIL di Bologna, e quest'anno abbiamo scelto un filo conduttore che è il Novecento e l'eredità del secolo del lavoro. Abbiamo scelto di mettere a disposizione della città dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, film e ristorante con attenzione alla qualità del cibo, del prodotto gestito dai nostri volontari attivisti. Il Novecento perché siamo dentro anche un cambiamento generazionale di chi fa il sindacalista. Abbiamo nuove generazioni di delegate e delegati, oltre 400 delegati a Bologna hanno meno di 40 anni e abbiamo anche tanti giovani funzionari nelle categorie che sono giovani, giovanissimi. Proprio il nostro gruppo giovani ci ha chiesto di organizzare un panel sui protagonisti di Genova 2001, perché chi ha meno di 40 anni non l'ha potuto vivere quel momento. È un anno questo anche di anniversari, perché il 2026 è il 120° anniversario della CGIL, quindi il dibattito principale della festa il 1° luglio mattina vedrà la presenza di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che discuterà con John Foote, con Elisabetta Perasto del nostro archivio storico e con Raffaella Barito, un americanista, su appunto il Novecento. Novecento, secolo del lavoro, secolo americano, Novecento che racchiude tante storie al suo interno. Saranno tanti giorni, io non elenco i singoli panel perché altrimenti sembra che me ne dimentichi qualcuno, però c'è tanta Bologna nella nostra festa che abbiamo scelto di raccontare con una selezione ragionata di film insieme alla Cineteca, e c'è tanto mondo perché la CGIL è un sindacato che ogni giorno deve riconfermare la sua vocazione internazionale e internazionalista. Abbiamo una sessione specifica internazionale, ma anche la scelta di parlare di Cuba, di discutere ancora di Palestina, perché io penso che sia tutto collegato la scelta di impegnarci per il lavoro e la cittadinanza nei referendum, poi di difendere la Costituzione col referendum vinto poche settimane fa sulla giustizia e gli scioperi generali e le piazze piene per la Palestina globale. Tutto questo è la CGIL.
2: Topico.
0: Spostiamoci in Lombardia. Milano continua a fare i conti con temperature record e il comune accelera le misure di adattamento climatico. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato interventi su forestazione urbana, depavimentazione e creazione di nuove aree d'ombra, criticando quella che definisce una minore attenzione dei governi di destra ai temi climatici. Tra le iniziative in corso sono previste oltre 4.000 nuove piante grazie ai fondi del PNRR, mentre il comune ha individuato 27 nuove aree da depavimentare che si aggiungono ai cantieri già avviati. È stato inoltre lanciato un bando per installare tende, pergole e ombreggianti temporanee nelle piazze più esposte al sole. Per affrontare l'emergenza caldo, Palazzo Marino ha anche pubblicato una mappa con 116 spazi freschi tra parchi, biblioteche e case di quartiere dove i cittadini possono trovare riparo dalle alte temperature. Sul fronte politico resta invece il confronto con il governo sul piano casa nazionale, con posizioni divergenti sul coinvolgimento dei comuni nella sua elaborazione. Il caldo estremo previsto per il Milano Pride di sabato 27 giugno, con temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi, riaccende il confronto sull'organizzazione della manifestazione. A sollevare il tema è stato Luca Paladini, consigliere regionale e fondatore dell'associazione I Sentinelli, che ha spiegato di dover limitare la propria partecipazione per motivi di salute. Paladini propone di valutare per le prossime edizioni un cambio di data o di orario per consentire anche a persone fragili, anziani, bambini e malati di prendere parte al corteo senza rischi legati alle alte temperature. Organizzatori del Milano Pride, che attendono circa 350.000 partecipanti, stanno intanto preparando indicazioni per affrontare in sicurezza il caldo, raccomandando tra l'altro di evitare di portare animali alla manifestazione. Il corteo partirà nel pomeriggio dal centro di Milano e si concluderà all'Arco della Pace con interventi e concerti.
2: Topico.
0: Infine la Toscana, violenza di genere sulle colline di Camaiore in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Secondo le prime ricostruzioni, il duplice omicidio sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione familiare. Dopo gli spari, l'uomo sarebbe rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno fermato senza resistenza. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per le due vittime non c'è stato nulla da fare. L'arma, regolarmente rinunciata, è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e la dinamica esatta dei fatti. Il comune ha proclamato il lutto cittadino. Nel giorno di San Giovanni, patrono di Firenze, l'arcivescovo Gherardo Gambelli ha richiamato l'attenzione sul crescente costo della vita in città e sulle difficoltà di lavoratori, studenti e famiglie a restare nel capoluogo. Durante l'omelia in Duomo, Gambelli ha parlato di una situazione sempre più difficile per chi, pur lavorando, non riesce a vivere in modo dignitoso a Firenze, denunciando anche il problema dell'accesso alla casa e le difficoltà per il diritto allo studio. Il tema ha trovato eco nel sindacato di polizia SAP, che segnala come anche molti agenti non riescono più a sostenere i costi abitativi in città, con possibili ricadute sulla presenza e sulla sicurezza. Sulla questione è intervenuta la sindaca Sara Funaro, che ha riconosciuto la criticità e ribadito le misure in corso su affitti brevi, edilizia residenziale e studentati, sottolineando la necessità di rendere Firenze più accessibile per residenti, studenti e lavoratori.
2: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Noi ci rivediamo, se volete venire in Montagnola fra poco dalle 18 per cinquantenne, la festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista data in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafujiko.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Fra poco la linea Cagnara, io vi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
2: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. La puntata di oggi si intitola Professione Vacanze. Abbiamo rubato il titolo alla gloriosa miniserie televisiva che vedeva protagonista Jerry Calà, girata nell'estate dell'86, andata in onda nella primavera dell'87, nella quale appunto Jerry Calà interpretava il personaggio di Enrico Borghini, che era il direttore di un villaggio turistico in crisi. Tra le coprotagoniste di questa serie c'era anche la Gegia, quindi parleremo di alcuni punti salienti della biografia della Gegia, ma parleremo anche degli hotel più costosi del mondo, faremo una top 3 e vi spiegheremo anche come vengono attribuite le stelle agli hotel. Avremo poi ospite Camilla De Leo, che tutti conoscete in quanto autrice del tumulto.it, quindi il sito su cui potete riascoltare le puntate di Cagnara e su cui trovate anche molto altro, ma oggi la intervisteremo in veste di albergatrice. Camilla si reinventa, ci racconta la storia di una casa, una storia che si snoda dalla fine degli anni 50 fino ai giorni nostri, una storia molto affascinante, una casa che ha un nome ancor più affascinante, nella quale Camilla si propone di ospitarvi. Ringrazio la parte tecnica che mi assiste oggi come sempre nella persona di Michelone Dudine. Vi ricordo i nostri contatti. Mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e anche ovviamente alla pagina Instagram del tumulto.it. Sul tumulto.it potete riascoltare tutte le puntate di Cagnara già andate in onda e trovate anche la lista dei brani che abbiamo inserito in ogni puntata. I brani li potete anche ascoltare nella nostra playlist intitolata ovviamente Cagnara, che trovate su Spotify. Potete anche contattarci alla mail, che è cagnaracagnara@gmail.com, e mandarci tanti messaggi. A questo proposito ringrazio un fedele ascoltatore di Cagnara, Sandro, che ci manda i suoi saluti e che io volentieri ricambio. Tutto è pronto, Michelone da di là dal vetro mi fa segno che siamo pronti a cominciare, quindi diamo inizio alla puntata di Cagnara.

Noi di Cagnara siamo amanti del lusso, come è noto, e quindi sono andata a cercare la top 3 degli hotel più costosi del mondo. Al terzo posto troviamo l'Hotel President Wilson, che si trova a Ginevra. Innanzitutto la suite gode di una vista panoramica sul lago di Ginevra e sulle Alpi svizzere. La suite Royal Penthouse costa 74.000 euro a notte. È composta da 12 camere, ciascuna camera ha il proprio bagno e gli ospiti della suite hanno anche a disposizione un pianoforte a coda e una palestra privata. Alla fine poi per tutte queste cose 74.000 euro è quasi una poracciata. Al secondo posto abbiamo un ex equo, abbiamo il Palms Casino Resort a Las Vegas e l'Atlantis The Royal a Dubai. Le loro migliori suite costano 92.000 euro a notte, quindi si equivalgono. Al Palms abbiamo due camere, nella suite abbiamo due camere da letto complete di jacuzzi e sala relax, ma quello che dà veramente valore alla suite è il fatto che è stata progettata da Damien Hirst e contiene anche alcune opere di Hirst oltre ad alcuni mobili extra lusso. Per quello che riguarda l'Atlantis a Dubai invece, l'hotel ha in tutto 800 camere, immaginatevi la sala colazione cosa deve essere, una cosa tipo lo stadio olimpico, e la suite più costosa ha un atrio con tre ulivi centenari, una piscina a sfioro che si affaccia sul Golfo Persico e addirittura uno chef privato a disposizione degli ospiti. Al primo posto, l'hotel più costoso del mondo è il Lovers Deep Luxury Submarine Hotel a Santa Lucia ai Caraibi. L'hotel è sott'acqua perché è stato ricavato da un sottomarino. Il pacchetto del Lovers Deep Luxury Submarine Hotel include un capitano, uno chef e un maggiordomo. La struttura si sposta a seconda delle esigenze dei clienti e gli ospiti possono usufruire di trasferimenti da e per il sottomarino in motoscafo e in elicottero e si può anche sbarcare in spiaggia. Devo dire che per farmi dormire in un vecchio sottomarino i soldi dovrebbero darli a me, perché piuttosto di fare un'esperienza del genere, non so, sarei disposta a fare qualsiasi cosa.

Un grazie a Michi, Michele Dudine DJ. State ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica Michele Dudine DJ.

Vediamo adesso, perché è una domanda che io mi sono posta spesso, in base a che cosa vengono attribuite le stelle agli hotel. Innanzitutto ho scoperto che la classificazione standard in Italia è stata introdotta soltanto dal 2008 e prima seguiva più un regolamento regionale l'attribuzione delle stelle, e le stelle vengono attribuite in sostanza in base ai servizi che gli hotel offrono. Quindi, ad esempio, per quello che riguarda la reception, quindi il servizio di ricevimento, se siamo in un hotel a 1 o 2 stelle, il servizio è attivo 12 ore al giorno. Per gli hotel a 3 o 4 stelle, 16 ore al giorno. Per i 5 stelle, invece, la reception è attiva 24 ore su 24. Poi, ad esempio, le camere sono dotate di telefono e TV soltanto dalle 3 stelle in su. Per quello che riguarda il servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno la troviamo negli hotel fino ai 3 stelle, mentre dalle 4 stelle in su la camera viene pulita 2 volte al giorno. Per quello che riguarda il bagno in camera, si trova dalle 3 stelle in su, quindi gli hotel a 1 e 2 stelle non hanno, spesso non hanno il bagno in camera. Dalle 4 stelle in su sono previsti anche il servizio di trasporto bagagli e il personale che conosca almeno 2 lingue straniere e che indossi la divisa. Per gli hotel che sono dalle 4 stelle superior a oltre, il personale deve conoscere 3 lingue. Per quello che riguarda i 5 stelle abbiamo dei servizi accessori, come ad esempio il noleggio di una limousine. In rarissimi casi, però, un hotel può arrivare anche ad avere 6 o 7 stelle. Ad esempio, il Seven Star Galleria, hotel a 7 stelle a Milano, si trova all'interno della Galleria Vittorio Emanuele e abbiamo all'interno dell'hotel la presenza di maggiordomi privati e abbiamo anche la possibilità di noleggiare un jet. Metti che ci vogliamo andare a fare un giretto. Poi abbiamo la Man Resort, che si trova sul Canal Grande a Venezia, che ha delle suite affrescate con rifiniture in oro puro e c'è anche la possibilità di noleggiare un taxi da 11 metri che

La puntata di oggi, come abbiamo detto, si intitola Professione Vacanze, che è il titolo di una di una serie TV che è diventata un cult nonostante conti soltanto 6 episodi ed è andata in onda nell'estate dell'87, nella primavera del 1987. Il protagonista era Jerry Calà, la coprotagonista era la Gegia. Cercando e studiando un po' la biografia della Gegia sono rimasta sconvolta, perché ho trovato delle informazioni sulla sua vita che sembrano inventate e invece vi giuro che non lo sono. Dunque, la Gegia, che è lo pseudonimo di Francesca Carmela Assunta Antonaci o Antonaci, nasce a Galatina il 16 luglio 1959. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 79, recitando nuda nel film erotico di Aldo Grimaldi, Amanti miei. E negli anni 80 posa nuda per le riviste Blitz e Playmen. Ora, pensando al personaggio della Gegia, a tutti, cioè tutto ci viene in mente tranne questo côté erotico e pruriginoso. A gennaio 2020, in un paese in provincia di Lodi, è apparso un murales che raffigurava Gegia come la Venere di Botticelli, altra immagine che non è esattamente la prima che si associa alla Gegia. Il murales è stato poi cancellato perché non era stato autorizzato. La Gegia ha 2 lauree, una in lettere e una in psicologia. Dopo essersi laureata in psicologia si è anche iscritta all'albo degli psicologi, e qui la vita veramente, come direbbe Guia Soncini, è sceneggiatrice. La Gegia è stata radiata dall'albo degli psicologi nel 2023 per avere bullizzato Marco Bellavia durante l'edizione di quell'anno del Grande Fratello.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_ Bologna su Instagram.

0: Oggi abbiamo al telefono Camilla De Leo, che gli ascoltatori di Cagnara conoscono in qualità di creatrice del Tumulto, ma l'ho invitata per in realtà parlare con lei di un'altra sua attività, quindi l'ho invitata con un'altra veste oggi. Benvenuta Cagnara.
1: Ciao, grazie mille.
0: Io volevo che tu raccontassi un po' a chi ci ascolta di Salvatico, che tra l'altro è una parola stupenda, poi se vuoi ci racconti anche da dove nasce, oltre a dirci adesso che cos'è.
1: Sì, allora l'attività che ho appena iniziato è di fatto una villetta in Appennino bolognese, in questo paese che si chiama Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere, dove io mi sono trasferita ormai da 3 anni per seguire i lavori di ristrutturazione di questa casa, che è stata costruita da mio nonno nel 59, e dopo i miei genitori, mio padre e mia madre, con le unghie e con i denti, sono riusciti a mantenerla e a gestirla, e poi sono arrivata io, che appunto ho cercato di fare un progetto e seguire dei lavori di riqualificazione un po', perché ovviamente era una casa molto bella, molto grande, sono più di 250 metri quadri, quindi impegnativa, e abbiamo fatto dei lavori per migliorare tutto, quindi dal coperto agli infissi al sistema di riscaldamento, e quindi adesso è stato creato un affittacamere e di offrire questa casa a chi vuole visitare l'Appennino emiliano stando, diciamo, in un bel posto, perché è una casa appunto spaziosa, ma anche ha un grande giardino intorno. È un giardino abbastanza selvaggio, con grandi alberi, e c'è molta ombra, c'è anche il sole per una parte della giornata, ma di fatto la cosa veramente bella, e secondo me che può dare ristoro a tanti bolognesi, ma anche fiorentini, ferraresi e chi più ne ha più ne metta, è che qua ci sono circa 10 gradi in meno rispetto alla città.
0: Quindi che d'estate non guasta.
1: Esatto, soprattutto noi ben lo sappiamo, perché a Bologna sta diventando veramente impegnativa la situazione, e quindi insomma siamo a 1 ora e mezza da Bologna, quindi abbastanza vicino, e io spero insomma di iniziare ad avere tanti ospiti. La gestione qua sarà appunto una fitta camera, quindi che segue un po' la normativa della regione, che è quella poi di, a parte la metratura proprio delle camere, che su cui sono abbastanza
0: rigidi
1: ma anche appunto le pulizie giornaliere e il cambio di biancheria, quindi ovviamente diventa tutto molto impegnativo, ma è un'opportunità, perché ovviamente pensare di dare la possibilità alle persone di avere come una seconda casa in montagna, senza avere però il peso appunto di gestirla, di tenerla in ordine, di pulirla, e quindi non so, qui diciamo questo è un luogo dove la mia famiglia è sempre stata, ha avuto delle bellissime estati, ha dei bellissimi ricordi, poi un tempo c'era tantissima neve qua in Appennino, adesso un po' meno, ma comunque c'è, per cui c'è anche il discorso del turismo invernale, che è importante, ma secondo me è veramente un posto che si può vivere tutto l'anno, cioè quando uno ha voglia di staccare e magari ritrovarsi con i propri amici in una casa grande e così accogliente, dove si può fare tutto, cioè c'è un cortile, la grigliata, le cene.
0: Infatti chi verrà ospite da te lo scoprirà, Salvatico ha tante anime, che raccontiamo tra pochissimo a partire dal nome. Rimanete con noi e con Camilla.

0: Abbiamo sempre con noi Camilla De Leo, che ci parlava di Salvatico, che, come dicevamo, accoglie tante realtà diverse, perché può essere affittacamere, può essere uno spazio di co-working, può essere un rifugio climatico. Come dicevamo prima, si scappa dal caldo torrido di Bologna e dintorni e si va a prendere del fresco, e stai anche realizzando un'area per il glamping. Spieghiamo bene che cos'è.
1: Sì.
0: Perché a me ha esaltato molto.
1: Sì, ogni tanto ho dei vicini che mi fermano per strada e mi dicono: ma cos'è quell'alieno che è in giardino? Effettivamente è una struttura un po' particolare. Immaginati una cupola fatta di moduli esagonali, in parte specchiati e in parte trasparenti, sotto la quale di circa 5 metri di diametro, e sotto il quale c'è un divano letto molto comodo, però ci dormo anch'io nel mio, che è identico a quello, e quindi posso garantire su questo, e con appunto il soffitto trasparente, quindi è fatto apposta un po' per fare un'esperienza, come dire, immersiva nella natura. È un, di fatto è un campeggio, però un po' glamour, perché effettivamente è arredato in una maniera molto, come dire, si cerca di essere un po' eleganti, però insomma un po' shabby chic, e questo soffitto trasparente, quindi si vedono le stelle, di fatto si dorme sotto le stelle.
0: Bellissimo.
1: Però con il comfort di una struttura.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì, una cosa un po' particolare, spero che potrà trovare così delle persone interessate a provarlo e venire a vederlo.
0: E perché hai chiamato la tua villa Salvatico?
1: Allora, anche questa è un'altra storia interessante, ma cerchiamo di essere brevi. Però il nome è stato, diciamo, riportato in vita da Mino Pettazzini, che è l'ex direttore della Fondazione Villa Ghigi, che gestisce appunto il Parco Villa Ghigi, che gestiva il Parco Villa Ghigi, adesso è entrata all'interno della Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna. E lui era direttore della Fondazione Villa Ghigi, ma di fatto è di estrazione un poeta, ed era uno dei giovani poeti nel circolo di Roberto Roversi, che a Bologna insomma era molto importante. E lui ha fatto una raccolta di poesie, una delle, adesso non ricordo l'anno esattamente, ma insomma abbastanza recente, che si chiama proprio Salvatico, ed è un nome che lui ha trovato all'interno del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci, e che dice essenzialmente questa frase: Salvatico è quel che si salva. È una specie di gioco di parole tra, diciamo, colui che si salva e quel che viene salvato. Per cui ho trovato che questo, diciamo, percorso che ho fatto, che è durato 5 anni, per recuperare di fatto una casa di famiglia, e che però mi sta dando veramente delle soddisfazioni, e sono veramente grata di poter vivere in un posto così, perché sono comunque vicino alla città, sono però in mezzo alla natura, siamo a limitare dei boschi del Monte Grande, e c'è questo clima effettivamente di montagna, ma in questo senso fresco e molto più vivibile, ecco. Quindi ho l'impressione un po' che io ho provato a salvare questo posto e lui sta in qualche modo salvando me dalla città, che era diventata stretta e che per vari motivi mi sono sentita di dire: facciamo questa scelta, iniziamo questa avventura, ecco.
0: Quindi chi volesse essere ospitato da te a Salvatico, come ti trova e come ti può contattare?
1: Allora, sul sito salvatico.it trovate tutti i riferimenti, la mail, il numero di telefono. È essenziale per la prenotazione fare una chiacchierata prima per conoscersi, perché ovviamente io vivo nella stessa casa, quindi chiaramente ho piacere insomma di almeno fare una piccola introduzione, capire insomma quali sono anche le esigenze del gruppo, della famiglia che vuole venire, e provare un attimo a conoscerci. Poi ovviamente, se qualcuno dovesse essere in zona, può assolutamente venire a visitarla, così da farsi un'idea precisa, un po' più precisa di quello che è. Quindi ecco, sul sito si trova tutto, ci sono anche delle foto dove si vedono le camere, che sono 6 camere, di cui 2 matrimoniali e 4 singole, un'ampia sala cucina di più di 50 metri quadri dove si può fare di tutto. tutto effettivamente, dal cucinare al
0: fare
1: laboratori, nonché il co-working, quindi ovviamente è un posto dove si devono condividere gli spazi, ecco, però di spazio ce n'è veramente tanto, quindi secondo me è proprio una bella opportunità per vari tipi di persone a seconda di quello che cercano, ma così è una modalità un po' ibrida di ospitalità. Io ovviamente non lo facevo di professione, quindi per me è tutto molto nuovo, però ci tengo tantissimo, quindi sono molto precisa sulle pulizie, su tutto, e ci tengo molto a che venga vista al meglio questa casa e tutta al meglio.
0: Io non abbiamo dubbi che sarà così, vedrai che sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori si è incuriosito e andrà a vedere il sito e magari ti verrà anche a trovare. Ti ringrazio Cami, a presto, in bocca al lupo per Salvatico.
1: Grazie a voi e complimenti per tutto, siete fantastici.
0: Complimenti per la trasmissione, come si dice.
1: Esatto.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.

0: al termine anche di questa puntata di Cagnara, che aveva per titolo Professione Vacanze. Ringrazio moltissimo Camilla De Leo di essere stata con noi oggi e vi rinnovo l'invito a visitare il sito www.salvatico.it per trovare tutti i dettagli della sua casa vacanze e i contatti per scriverle o per chiamarla qualora foste interessati a trascorrere una vacanza appunto a Salvatico. Ringrazio come sempre la mia insostituibile parte tecnica nella persona di Michelone Dudine. Vi ridò i contatti: su Instagram sono Camilla Galli 1911, iltumulto.it è la pagina Instagram a cui anche potete scriverci. Abbiamo una mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete riascoltare le puntate di Cagnara che vi siete persi sul sito del tumulto.it e la playlist di Cagnara, che contiene tutti i brani che abbiamo mandato in onda in questa e nelle stagioni precedenti, su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. Vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Bom bom bom bom. This is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
2: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Cinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia?

Una prima stima parla di oltre 200 morti correlate negli ultimi giorni. In Italia problemi nelle scuole e negli asili, a Milano rilevate temperature nelle aule fino a 36 gradi, mentre ancora non è stato pubblicato il decreto su caldo e lavoro. Mattarella celebra l'Assemblea Costituente sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Venezuela sono almeno 164 i morti e 1000 i feriti nel violento terremoto che ha colpito il paese la notte scorsa. Ma un numero che è destinato a crescere, visto che sarebbero più di 25.000 i dispersi. La città più colpita è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. E anche nella capitale Caracas ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha intanto dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Maiuri del Buono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
1: È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no? De spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
0: Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
1: La gente aiuta alla gente, così stiamo.
0: Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro e gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire offrendo assistenza e squadre di soccorso, così come anche diversi stati europei tra cui l'Italia. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione nel Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Il servizio.
2: Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie. Dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
0: Salvini e Giorgetti si lurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi di servizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata. Problemi per i quali nel mirino era finita proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in Acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI, con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamata a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino Leni, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
0: Oggi ad Antib c'è stato il primo vertice, il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice il servizio da Parigi.
4: Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati, tanto più che seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e senatori riuniti per l'ottantesimo anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
5: Già nel primo discorso della Consulta nata nel 45 si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli otto di Mannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat, fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
0: Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania sono stati superati i 40 gradi, ci sono state migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua, in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso e domani saranno 18. Il governo non ha però ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio. La situazione è drammatica nelle carceri e a Milano sono state rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Grazie a Maria Pistorino e della CGL Scuola.
6: La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, andate a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
0: Sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 57 anni è morto a Genova, travolto da un pannello in un'azienda meccanica. Aveva 43 anni l'operaio morto a Casina dei Pecchi, in provincia di Milano. I colleghi lo hanno visto crollare durante lavori edili. Non è chiaro se sia rimasto folgorato o colpito da un malore per il caldo. E proprio al caldo sarebbe dovuto invece il malore che ha colpito un operaio di 58 anni morto a Castelfranco Veneto durante lavori di manutenzione idrica. E la FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti, dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio il Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo d'arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Ha trascorso la notte nel carcere di Lucca Piero Moriconi, il 63enne che ieri a Camaiore ha ucciso la moglie Katie Andrion e il figlio Mirko Moriconi, di 24 anni. Le prime indagini hanno confermato quanto emerso subito dopo il duplice omicidio, cioè che Piero Moriconi non accettava l'omosessualità del figlio, sostenuto invece dalla madre. Mirko si era rivolto anche al consultorio transgenere di Viareggio e a confermarlo è stata la responsabile della struttura. Nelle famiglie è ancora difficile accettare la sessualità e l'identità di un figlio. Ne abbiamo parlato con Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, che a Milano gestisce 6 case arcobaleno dove trovano rifugio giovani persone LGBTQIA+ discriminate.
7: Notizie come questa hanno lasciato me e tutte le persone con cui lavoro sgomenti. Non ci sembrava possibile che un padre potesse arrivare a compiere un gesto estremo verso suo figlio. Sicuramente poi la magistratura appunto farà tutte le indagini per capire e approfondire l'accaduto, ma è una notizia che ci ha lasciato insomma nello sconforto, come nello sconforto peraltro ogni giorno ci troviamo quando accogliamo ragazzi e ragazze che vengono ripudiati, rigettati o che subiscono violenze all'interno del loro nucleo familiare per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e molto spesso per il percorso di affermazione di genere, insomma parlo delle persone trans. Dal 2019 sono passati 60 ragazzi e ragazze nelle nostre case arcobaleno, ci tocca raccogliere i cocci di quello che resta di un ragazzo e di una ragazza, perché sono tendenzialmente giovani tra i 18 e i 24 anni, quindi cocci di una persona che si sente rifiutata della famiglia, che è il luogo dove uno dovrebbe sentirsi diciamo più a suo agio nel trovare la sua identità.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 22:30, in redazione al Massimo Alberti, Matteo Lefons e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro

nel riconoscersi piccoli percepiamo l'infinito. Oggi non farò nessuna lezione. Non voglio proclamare nulla, né indicarvi qualche verità. Avrei solo un segreto da confidarvi. Un tempo anch'io ero un uomo forte, ma al tempo della forza sopraggiunge quello della fragilità. E non è facile sentirsi improvvisamente delicati. Viviamo in un mondo che ci vuole sempre performanti, forti, efficienti, sul pezzo, vincenti. E se questo non bastasse, nel mondo spirituale ci viene chiesto anche di essere evoluti, centrati, luminosi, impeccabili, guariti. O anche nel dolore fare la gara. Chi ha sofferto di più? Chi ha più traumi? Chi ha più certificati, più esperienze, più percorsi, più liberi, più sacri? Tanti più. E adesso perfino la fragilità sembra essere diventata una competizione. Più fragili, più sensibili, più vulnerabili. Ma è proprio questo più che mi ha rotto i maroni, perché ci tiene sempre lontani da qualcosa, da un traguardo che si sposta continuamente, un passo più in là. E allora forse la vera rivoluzione non è essere di più, non più spirituali, non più guariti, non più forti, non più fragili. Tutto questo può rivelarsi un inferno. Ricordo, era una notte piena di stelle, uno di quei momenti in cui ci ritroviamo sperduti, briciole nell'enormità, eppure il cuore si riempie di pace e scopri che queste sensazioni non sono in contraddizione. La fragilità ci permette di scoprire la meraviglia. Il riconoscersi piccoli ci fa percepire, ripeto, l'infinito. È lo stato che ci consente di svelare quello che si trova al di là. Ora so che la vulnerabilità è l'arma più potente e oggigiorno stare con quello che c'è è un farsi piccoli, reali, concretamente fragili, senza doverlo trasformare in una medaglia da esibire. Dopo saremo luce nel buio, lacrime sui muri, arcobaleni al sole, fiori sulla neve, rose bianche, rugiada, soffi di vento, polvere, sogni, riflessi di nuvole, baci sfiorati. Ripeto, essere fragili e vulnerabili, si percepisce l'infinito. Grazie Francesco.

0: Grazie Francesco e grazie anche all'intramontabile cura di Franco Battiato. Andiamo avanti ora e parliamo dei fragili per antonomasia e di quella che spesso viene comunemente chiamata legge Basaglia, a proposito dell'apertura o chiusura, dipende dai punti di vista, dei manicomi in Italia. Donatella ci riporta un aneddoto di una tenerezza disarmante. Torniamo agli albori del Novecento e ci spostiamo in Germania e vediamo se da là di strada ne abbiamo fatta. E se sì, speriamo in una direzione umana.
1: Prima del 1980, nel 1910, all'interno del freddo isolamento di un istituto psichiatrico tedesco, una paziente di nome Katharina Detzel creò qualcosa che in seguito avrebbe turbato generazioni di psichiatri. Si costruì un uomo di paglia, usando fasci di paglia, pezzi di stoffa e qualsiasi materiale riuscisse a trovare all'interno dell'istituto. Modellò con cura una figura umana e la mise accanto a sé nel letto. Un compagno silenzioso, in un mondo dove il calore umano era scomparso da tempo. A prima vista l'immagine appare profondamente inquietante, eppure la vera tragedia non è la figura di paglia in sé, ma ciò che rivela sulla vita all'interno di molti istituti psichiatrici dell'inizio del XX secolo. In tutta Europa e in America era così. I manicomi erano sovraffollati e brutalmente isolanti. Molti pazienti venivano abbandonati dalle famiglie, rinchiusi e sottoposti a trattamenti inumani e terrificanti. All'interno dei reparti chiusi, la solitudine diventava una forma di tortura e la comprensione venne sostituita da contenzione, sedazione e silenzio e grida. Le persone non sono fatte per isolamento totale, quindi la mente inizia a cercare sostituti in qualsiasi forma riesca a creare. Questo è il devastante costo dell'abbandono. La parte più spaventosa della storia è che ciò che è accaduto a coloro per cui nessuno è mai più tornato.

0: Grazie Donatella soprattutto per aver assecondato la mia proposta musicale degli Aria con Hommage a Violette Noisier, su cui un giorno potrò dedicare un monografico di 9 ore per dare sfogo alle mie reminiscenze. O forse dovrei proporre un pezzo a Radio Estensioni proprio, ma dicono che il direttore sia poco tollerante. Comunque, al personaggio di Violette Noisier fu dedicato, oltre a una raccolta di poesie e componimenti di André Breton, Paul Éluard ed altri artisti, raccolta pubblicata in Belgio e parzialmente sequestrata dalla censura, a lei fu dedicato anche un film diretto da Claude Chabrol. Tutto questo per dire cosa? Che fra poco Andrea ci racconta qualcosa a proposito di un altro grande film fatto tra l'Italia e la Francia.
1: Non so come chiamarti.
2: Non ho nome.
1: Vuoi sapere il mio?
2: No, no, sta zitta, non dire niente. Io non voglio sapere come ti chiami. Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi, non esistono nomi, capito?
1: Lei è pazzo.
2: Forse lo sono, però non voglio sapere niente di te. Non voglio sapere dove abiti, con chi abiti o da dove vieni. Non voglio sapere niente, niente di niente. Siamo intesi?
1: Mi fa paura.
2: Niente. Noi ci incontriamo senza sapere niente di quello che siamo fuori di qui. D'accordo?
1: Ma perché?
2: Perché non abbiamo bisogno di nomi qui dentro. Capisci? Dimenticheremo tutto ciò che sappiamo, tutto. Cose, persone, gli altri, tutto ciò che siamo stati, gli amici, la casa. Dobbiamo dimenticare ogni cosa, ogni cosa.
3: Una curiosità che in pochi sanno, penso, perché i titoli di testa sull'ultimo tango a Parigi sono sui quadri di Francis Bacon. Suppongo di informare pubblicamente un aneddoto curioso, sconosciuto, che mi fu raccontato da un famoso sceneggiatore che aveva collaborato con molti maestri del cinema e nei vari incontri e cene, locali notturni, piano bar romani negli anni Ottanta, sapendo che ero appassionato di cinema e del mondo che lo circondava, fra i tanti che mi è rimasto impresso, forse perché il film in questione è L'ultimo tango a Parigi, che mi colpì più volte a 14 anni per Maria Schneider sempre nuda, a 20 anni nel VHS per la colonna sonora di Gatto Barbieri e a circa 28 quando fu rimesso in circolazione in sala apprezzandone la totalità dell'opera. Oltre al look estremamente iconico del Brando col cappotto cammello, che da ragazzo mi identificavo molto da cinquantenne, in quel personaggio triste e malinconico, anche se eletto l'uomo più sexy del mondo nel 72 e alla fine vestito perfettamente alla moda, con lo status symbol il Rolex d'oro dei date, camicia, giacca e cravatta sartoriale su misura, con camperos neri nella balera dove si svolge questa gara di tango. Chi non conosce il film, è una storia curiosa di due sconosciuti che si incontrano in un appartamento in affitto, capitandoci contemporaneamente per caso. A parte i 30 anni di differenza fra la Schneider e il Brando, spiega come due strani, senza parlare e conoscersi, si possono vedere e essere attratti sessualmente come perfetti sconosciuti, sperimentando i limiti del sesso in modo estremo, alternando la fase di innamoramento prima della giovane Maria e dopo del maturo Brando, dimostrando che finché esiste il mistero resta l'attrazione e la curiosità della scoperta, ma quando entrambi gettano la maschera crolla tutto. Permettendomi un modesto parere, il film di Bertolucci fu fortunato come ogni suo film, ma questo iconico un po' sovravalutato tutto è sorretto da Marlon Brando, che ha dimostrato come in un appartamento poco illuminato con la fotografia di Vittorio Storaro e un'apparizione di Massimo Girotti fu campione di incassi nel mondo per la famosissima scena del burro anale, con riferimenti contro la religione e al sistema borghese ribelle e anarchico rivoluzionario col 68 alle spalle da poco. con un finale tragico, romanzato e costruito alla perfezione, dove, dopo aver capito che il suo amore era finito nel nulla da un'infatuazione, la Schneider uccide senza motivo l'ormai innamorato Brando in un momento di raptus isterico, gratuito e inspiegabile, ma sarà graziata e mai accusata perché uno sconosciuto la stava aggredendo senza sapere chi fosse in casa sua, con ironia del destino, risultando due perfetti sconosciuti per il mondo, ma il protagonista rimane l'appartamento, molto grande, vecchio, trascurato, vuoto, con un materasso per terra, poche sedie e un tavolo senza lampadari o divani, con nei muri i segni dei quadri staccati dai vecchi inquilini. La decadenza totale, come i due protagonisti abbandonati in un rifugio dove si incontrano come in un'isola di abbandono totale, lasciando fuori il mondo e dimenticare tutto, in un palazzo storico nel cuore di Parigi. Ma al di là delle grandi capacità artistiche di Bertolucci, a creare e adattare la storia di una studentessa e un vedovo erede di un motel da una moglie suicida con un passato burrascoso, arrivato dall'America, dalla vera storia è stata vissuta e raccontata da Francis Bacon, maestro del Novecento di pittura unica e individualista, in vari incontri nei bar di Parigi fra un drink e un caffè dove si trovavano i migliori intellettuali dell'epoca. E la storia vera era di Bacon omosessuale con un ragazzo di colore più giovane di 30 anni, nella stessa identica maniera, e stupendosi che abbia potuto durare vari mesi senza darsi appuntamenti, conoscere il nome, le origini, la storia di entrambe, solo sesso. Più comune per omosessuali sicuramente, ma bizzarra. Motivo dello scandalo fu l'anomalia per una coppia eterosessuale, ma il segreto del successo rompere un confine nel 72. Così Bertolucci gli rese omaggio come ringraziamento e riconoscimento le sue opere all'inizio del film, che nessuno ha mai capito il perché e molti neanche sanno chi è Francis Bacon, anche se un quadro costa 50 milioni di dollari. Ma nell'arte e nel cinema credo che questo sia la cosa più bella, quando due artisti si incontrano anche per caso, ma senza volerlo si aiutano davanti a un semplice bicchiere di vino e fumando un sigaro nascono dei capolavori che rimangono nella storia del cinema.

0: Grazie Andrea, e adesso spazio alla musica con il nostro sempre saggio Rashid dal Pakistan.
1: Noor Jahan è la migliore cantante femminile del Pakistan, con una carriera di 6 decenni ricca di canto e musica. Possedeva una voce bellissima, dolce e toccante, ed era piena di passione per il canto e la musica. Iniziò a imparare canto in tenera età. Prima di Noor Jahan, le ragazze e le donne esitavano ad entrare nel mondo dello spettacolo, della musica e del canto. E ancora oggi Noor Jahan è fonte di ispirazione e motivo di coraggio per tutte le ragazze e le donne che desiderano diventare cantanti. Noor Jahan è fonte di ispirazione e motivo di coraggio per tutte le ragazze e le donne che desiderano diventare cantanti. Noor Jahan si è esibita in radio, televisione e concerti dal vivo a livello nazionale e internazionale. Il pubblico amava e apprezzava la sua voce e attendeva con impazienza le sue nuove canzoni. Noor Jahan ha cantato oltre 10.000 canzoni nelle diverse lingue, urdu come Sindhi, Punjabi, e canzoni ghazal e anche per il cinema. Ha vinto un premio presidenziale, le è stato conferito il titolo di Malkai Trannam, regina della melodia. I suoi più grandi successi sono Mere Dil Deshiche, Mujhse Pehli Si Mohabbat, Ye Safar Kaise. Noor Jahan ci ha lasciato quasi 20 anni fa, ma lei e le sue canzoni rimarranno sempre nei nostri cuori. Grazie.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
4: Seconda parte di Radio Estensioni, ben ritrovati e ritrovate, accomodatevi con qualcosa di fresco a portata di mano e preparatevi a una storia senza tempo, raccontata dal nostro Aziz a proposito di una celebre collina della città di Kabul. È una storia d'amore che purtroppo finisce nel sangue e che ancora oggi echeggia nella cultura popolare di quella splendida città.
5: Un amore che si trasformò in una collina. La storia di amore di Bibi Mahro di Kabul.

mezzo a tanta bellezza, colline come Balaisar, Maranjan, nella città di Kabul, è una collina che in seguito fu chiamata Bibi Mahro per la sua bellezza simile a un gioiello. A quel tempo, a nord-est di Kabul, c'erano castelli, ognuno governato da un khan, una figura locale influente. E tra i khan c'erano amicizia e inamicizia. Tra tutti questi khan, due erano i più famosi, Malek Mir Khan e Malek Afzal Khan. Questi due erano rivali e la gente era stanca dai loro conflitti, sia palesi che occulti. Malek Mir Khan aveva una figlia di nome Mehro, una ragazza bellissima la cui fama si diffuse in tutta Kabul. Ovunque si parlasse di bellezza, veniva detto anche il nome di Mehro. Malek Afzal Khan aveva un figlio di nome Hossein. Gli anziani di entrambi le famiglie credevano che se le due famiglie si fossero unite, l'odio sarebbe finito. Quindi dissero a Malek Afzal Khan di chiedere in sposa Mehro per sua figlia Hossein. Questa proposta colpì Malek Afzal Khan. Il secondo giorno di Eid al-Fitr, Malek Afzal Khan si recò a casa di Malek Mir Khan. L'accoglienza fu calorosa e l'incontro fu pieno di buono umore. Nel bel mezzo della conversazione, gli anziani proposero il matrimonio. Malek Afzal Khan rispose che desiderava che suo figlio Hossein diventasse il genero della famiglia di Malek Mir Khan. Malek Mir Khan non voleva spezzare il cuore a nessuno durante l'Eid, quindi non diede una risposta definitiva ed essi dovuto chiedere consiglio con sua figlia. Ma il destino aveva altri piani. Mehro, che non sapeva questa proposta, si recò nei campi di grano con un gruppo di ragazzi del vicinato. Li incontrò un anziano di nome Khaja Muhammad che lavorava con sua figlia Khaja Aziz. Non appena gli occhi di Mehro si posarono su Aziz, il suo cuore perse un battito e anche il cuore di Aziz si fermò quando vide Mehro. Sembrava che un solo sguardo fosse bastato ad accendere l'amore nei loro cuori. Iniziarono i loro brevi ma significativi incontri. Quando Mahro seppe della proposta del Hossein, il suo cuore perse un battito. Andò di nuovo a trovare Aziz ed entrambi si resero contro di non poter vivere l'uno senza l'altra. Mahro rivelò per la prima volta il segreto del suo cuore a sua madre. Sua madre, che aveva sentito parlare della buona moralità e del buon carattere di Aziz, appoggiò la figlia e i desideri del marito, poiché Malek Mir Khan preferiva la felicità della figlia. Fu in quel periodo che Khaja Muhammad e suo figlio Aziz furono invitati a casa di Malek Mir Khan. Alla presenza delle anziane, il fidanzamento di Mahro e Aziz fu
ufficializzato che furono festeggiamenti nel castello e il ricevimento si concluse con musica, balli e canti. Ma quando la notizia arrivò, Malek Afzal Khan, rabbia e disgusto arrivò nel suo cuore. Considerò quel matrimonio un insulto a se stesso. Giuro vendetta e invio un messaggio a Malek Mirhan dicendo che l'odio tra loro continuava. Qualche tempo dopo arrivò il giorno della nozze di Mehro e Aziz. La casa di Malek Mirhan era piena di gioia. In quel momento gli uomini di Malek Afzal Khan, che erano in agguato, attaccarono improvvisamente l'assembly. Nell'attacco Malek Mirhan e Khwaja Muhammad furono uccisi. Aziz, venuta a conoscenza della notizia, si scagliò contro il nemico come un leone infuriato e sulla collina scoppiò una feroce battaglia. Aziz uccise Malek Afzal Khan e suo figlio Hussein, ma venne a sua volta colpito al petto. La notizia della morte di Aziz arrivò a Maru. Da allora la collina è conosciuta come di Bibi Mahro. La gente la visita e si reca alla sua tomba il venerdì sera per accendere due candeli in memoria dei due amanti che non poterono stare insieme. I loro nomi sono immortali nella storia e nei cuori del popolo afghano.

0: Grazie a Zizza anche per questi splendidi suoni così profondi ed evocativi. Concludiamo in bellezza come ogni giovedì con il nostro cane sciolto Marco Benni. La bellezza sta per noi nell'ascolto, mentre nel testo purtroppo di bellezza ne sentiremo poca, perché Marco ci scaglierà fra pochissimo con la sua voce nel bel mezzo della striscia di Gaza.
1: Ma quanto valgono le vite palestinesi? Quanto valgono le vite palestinesi, mi chiedo e mi domando. Sono io Marco, il cane sciolto, dove un raid dell'esercito israeliano ha causato la morte di 274 civili nella striscia di Gaza. Ma politici e mezzi di informazione occidentali non ci fanno manco caso. Sono 274 secondo il Ministero della Sanità di Gaza. È il numero di palestinesi in maggioranza civili uccisi dall'esercito israeliano nei bombardamenti sul campo di Nusayrat. Stando a questa cifra, una vita israeliana vale il 68,5 di vite palestinesi. E non c'è manco bisogno di arrotondare, perché i palestinesi sono abituati alla frammentazione, quella dei loro spazi nella loro nazione, dei loro corpi. Possono avere dei volti, ma restano anonimi. Sono quelle figure urlanti, affrante, che cercano i resti dei loro cari sotto le macerie e sono danni collaterali senza nomi. Le loro passioni, i loro sogni, le loro speranze, noi non ne sapremo nulla, perché non sono nulla le fosse comuni di bambini. I nostri figli, i vostri figli, hanno un odore diverso a seconda dell'identità dell'uccisione. E il dolore, quel dolore, cambia a seconda della nazionalità della vittima. Quindi io vi dico, meditate popolo, meditate, perché mi sono rotto i coglioni. Perché questo riguarda anche noi. Dopo l'annuncio della liberazione di 4 ostaggi, Israele è piombato nell'euforia. Continueremo ad agire con determinazione e forza in conformità al nostro diritto di difendersi, ha dichiarato il ministro degli esteri Israel Katz, riferendosi ai 120 ostaggi ancora in mano dei palestinesi. Mentre il presidente degli Stati Uniti ha salutato l'operazione di salvataggio senza commentare, signori, senza commentare il massacro. Anche Macron e il primo ministro britannico Rishi Sunak è silenzio, silenzio eloquente. Ma questi silenzi non sorprende. Si spiega innanzitutto con l'identificazione di gran parte della classe politica e dei mezzi di informazione occidentali. Con Israele c'era già prima del 7 ottobre, ma si è rafforzata in seguito. È un fatto che riguarda sia le estreme destre, felici di trovare nello Stato ebraico il laboratorio del futuro che immaginano per l'Occidente, uno spazio in cui l'altro, un tempo colonizzato, rimane un nativo da sottomettere, sia le correnti liberali doc che percepiscono Israele come il paese uscito dal loro grembo. Il custode della libertà e, capirai, della civiltà e dell'illuminismo, in una regione arabofona considerata oscurantista e arretrata. Ed è a questo si aggiungono le ferite causate dagli attacchi jihadisti compiuti dal gruppo Stato Islamico contro i civili di diversi stati europei, a partire dalla Francia, dove molti cittadini si riconoscono nelle vittime dei massacri commessi il 7 ottobre, perché pensano di essere uccisi nello stesso modo. E poco importa che siano contesti diversi e che Hamas risponda a logiche diverse. D'altra parte, questi stessi cittadini europei sanno che non moriranno mai nei bombardamenti, non vivranno assedi, non dovranno subire l'arbitrarietà di un sistema carcerario coloniale come quello israeliano. Spesso tendiamo a credere che quello che ci riguarda sia più grave di quello che riguarda altri. E a volte pensiamo che non ci tocchi e non esista. Ma la violenza dei colonizzatori non si spiega. E come no? Questa storia è culturale, è patologica. E si chiama espansionismo. In parole povere, vengo a casa tua e uccido tutti quelli che incontro. rado al suolo tutto e mi tengo tutto. Questa è la logica. Il fatto che Israele massacri centinaia di civili per liberare 4 civili detenuti nei territori palestinesi è in fondo un male a fin di bene. Ma che Hamas massacri centinaia di civili per liberare le migliaia di prigionieri politici che marciscono nelle carceri dell'occupante è una vergogna, sì, è una vergogna. Dal punto di vista occidentale dominante è impensabile mettere sullo stesso piano ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi. Dietro a questo malinteso c'è un pregiudizio duro a morire sulla natura del regime sionista. Nella percezione di Washington, Parigi e Londra, Israele è uno stato di diritto dove il suo sistema giudiziario è forse imperfetto, ma non è arbitrario. Non è governato dalla crudeltà degli stati totalitari o autoritari. Eppure, l'inferno delle carceri israeliane modella la vita dei palestinesi ed è dal 1967 che quasi il 40% degli uomini palestinesi è stato detenuto nei tribunali militari, dove le confessioni sono usate come prova, ma sono tenute senza un processo equo e facendo molte pressioni sugli accusati, per non parlare poi della sistematicità dei maltrattamenti. E qualunque cosa pensino i suoi alleati liberali, Israele è guidata dalla stessa logica dei vicini regionali. I popoli arabi capiscono solo la forza, quindi devono essere controllati, schiacciati e il loro potenziale rivoluzionario deve essere soffocato. La prigione permette di impedire qualsiasi alternativa politica all'autorità nazionale palestinese, i cui esponenti sono considerati dei collaborazionisti da molti palestinesi. La storia che si sta scrivendo a Gaza parla di vite umane, ragazzi, vite umane andate, di quelle che contano e di quelle che non contano. La linea oltranzista di Netanyahu racconta la storia del sionismo, così come è sempre stato, subito dai palestinesi, anche se la sua brutalità oggi raggiunge livelli senza precedenti, perché alcuni si sentono al sicuro, gli altri devono sentire ogni giorno il fiato sul collo dell'occupazione e della colonizzazione. Perché alcuni possano vivere, gli altri devono morire. Anche il membro del gabinetto di guerra israeliano, che si è formato dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, si è dimesso a causa delle divergenze con Netanyahu e ad indire nuove elezioni anticipate e che adottasse un piano d'azione per il dopoguerra a Gaza. Subito dopo l'annuncio di Gantz, il ministro di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto di prendere il suo posto. E fu la follia, ragazzi, fu la follia. Quindi distruzione totale di Gaza, migliaia di morte alla faccia della civiltà umana. E questo ora si chiama genocidio da parte di Netanyahu e per quello che riguarda l'altro ministro Ben-Gvir. Le immagini sulla flottiglia sono più che evidenti. Altro che democrazia, altro che democrazia. Loro hanno perso il ricordo della Shoah. Ora sono loro gli aguzzini. E aggiungo io questo, che i palestinesi si meritano il diritto di andare in paradiso. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane Sioto.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno, la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: giovinotti che de notte girate, si trovate donne nulle toccate. Quando la donna de notte va sola, conduce il lupo alla taiola.
1: Già l'uovo inghiotte il sodo, ti danza il noce mentre corri a valle. Con il tuo branco ai pozzi, le labbra secche, vieni a dissetare. Uovo sodo dai larghi fianchi, nell'ombra sto qui a vederti. Possederti, possederti, sì, possederti. Puoi sederti.

0: Ciao, uomo sodo. Il mio nome è Donna Noce, nuova, nuoce. Sorridente e deliziosa. Posso sembrare artificiale. Posso sembrare capricciosa, endovenosa, uosa vode oneci. Io voglio i mesciuga. Non ce la feci a dire di no.
1: Cioè, ricordatevi una cosa, che chi fatica mangia, chi non fatica mangia e beve. Chi se mi cazzo se voglio mangia, beve e finca bene, voglio. Vale, Arnaldo, sta brutta scetata. Ah, scetata.

0: Quando muori, brutto segno.
1: Buona salve, noci, amore.
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Buona salve, noci.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.